0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia. Radio.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: on, come on.
1: La cosa singolare legata ai luridi muri umidi, rigonfidi, tempo e di condomini di questo anonimo grigio edificio appena fuori cento, non è forse per le diverse riedificazioni perse nei secoli e secoli, memori di storia.

0: inanimabile. Ebbene, all'ultima finestra in cima a destra vicino al cielo abita un signore inesistente.
1: Come.
0: Amministratrice, da molti anni ormai non ho motivo di lamentarmi mai di lui, per cui convivo con il silenzio suo apparente, ma vivo. Nessuno né la sottoscritta né tantomeno qualcuno dei poveri condomini increduli l'ha visto mai. Ciò nonostante mal visto, ma dal mio modesto punto di vista, messo sempre che lui esista, resta un inquilino esentare. Non sporca le scale, non produce rumori, non

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: Li conto, sono 6, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia. Cotte! Ragazzi, che notte quella notte.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. Mamma!

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org. To be bad.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: pagherò. Chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali, alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.it.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio Approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

Guitar.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che

che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump on the wall. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Benvenuti, bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Blues Metal Jacket è uno speciale questo per la festa di Radio Onda d'Urto. Sabato 15 agosto ci sarà sul palco principale Eric Sardinas e quindi facciamo un approfondimento su questo artista nativo della Florida o Florida, ed è un chitarrista, suona la Resonator Electric Guitar, quindi è con lo slide, quindi è un blues boogie. Nasce come blues boogie, si evolve negli anni. Il suo primo album è del 99, poi ne ha fatto uno nel 2001, uno nel 2003, nel 2008, nel 2011, 15 e 23, perché ha fatto uno stacco lunghissimo, è tornato poi recentemente nel 2023 con un album tostissimo. Noi partiamo dal 2001, da Devil's Train, e ci andiamo ad ascoltare un pezzo da questo album, così almeno conosciamo meglio Eric Sardinas. Il pezzo è Piece of Me.

0: Isabel. More to get a piece of me. Oh, yeah. Lord, it's time, it's time to see if you got what it takes to get a piece of me. Takes a little more, baby. Takes a little more to get a piece of me.
1: Ed era Piece of Me di Eric Sardinas, ascoltiamo un pezzo almeno per album di questo artista. Continua con il boogie anche nell'album successivo Black Pierce, e ci andiamo a ascoltare l'omonimo Black Pierce.

Era Black Pierce di Eric Sardinas, dallo stesso album, qualcosa che è più un soft rock and roll, Big Red Line.

Ed era Big Red Line e noi stiamo ascoltando Eric Sardinas, che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto sabato 15 agosto. E, facciamo un salto di qualche anno, l'album successivo era Eric Sardinas and the Big Motors 2008, ci ascoltiamo Gone to Memphis.

Eric Sardinas and Big Motor. Infatti questo musicista della Florida finalmente trova il suo trio standard e comincia, oltre che a fare numerosissimi tour negli Stati Uniti, trova il tempo per registrare un altro album, Stick and Stones, e poi farà un bel viaggio per diversi anni nei tour sia in Europa che in Asia. Infatti l'album uscì anche per l'Europa. Ci andiamo ad ascoltare per questo Stick and Stones 2011, Eric Sardinas and the Big Motors, il pezzo è Cherry Wine.

L'Electric Resonator Guitar, la chitarra Resonator di Eric Sardinas, che poi è il strumento che lo accompagna da anni in tutti gli album, sia in fase acustica che in versione elettrica. Da questo Stick and Stone su un altro pezzo ci ascoltiamo Country Line.

ed era Country Line. Stiamo facendo uno special su Eric Sardinas, che sarà presente sul palco principale della Festiera di Onda d'Urto sabato 15 agosto. Quindi abbiamo fatto stiamo facendo un percorso cronologico dagli inizi, e poi progressivamente siamo nel 2014, un pezzo dal suo album Boomerang, perché poi ci sarà un silenzio di diversi anni in cui farà un sacco di concerti ma non registrerà quasi più nulla. Questo è uno degli ultimi suoi pezzi, Boomerang If You Don't Love Me.

Boomerang, da Boomerang, Eric Sardinas, Big Motor, If You Don't Love Me. Vi ricordo è sul palco principale la festa di Radio Onda d'Urto, domenica sabato 15 agosto. E torniamo all'attività più recente, dal 2015 al 2023, in pratica non è che si ritiri, continua a fare tour dappertutto, Asia, Europa, Stati Uniti. Esce però finalmente nel 2023 con Midnight Junction, l'ultimo album che ha registrato poi da 9 anni a quella parte. Quindi fa anche un pezzo con Charlie Musselwhite e una bellissima cover feroce di Laundromat di Rory Gallagher. E noi ci andiamo ad ascoltare da Midnight Junction due pezzi, a seguire Tonight e Laundromat di Rory Gallagher.

0: E con Laundromat, questa cover si conclude quasi qui questa puntata special su Eric Sardinas, che vi ricordo sarà presente sul palco principale della Festa di Radio Onda d'Urto sabato 15 agosto, serata dedicata al blues, al rock blues. Abbiamo fatto un excursus sulla sua carriera musicale. Siamo partiti dal 2001, lui in realtà il primo album l'ha fatto nel 99, ma dal 2001 abbiamo ascoltato qualcosa, Devil's Train 2003, Black Pearls 2008, Eric Sardinas and Big Motors 2011, Stick and Stones 2015, Boomerang, e l'ultimo 2023, Midnight Junction, sempre attivo e sempre in forma, molto atletico si può dire, con la sua Electric Resonator Guitar. Quindi termina qui questa puntata di speciale di Blues Metal Jack su Eric Sardinas, e ci rivediamo in festa della radio ovviamente. Tempo per un ultimo pezzo da Midnight Junction, Liquor Store.
1: Okay, this, here we go.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my sky. Make your bubble strike up all the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

0: eccoci qua, se ci state ascoltando in replica siamo all'undicesima giornata della festa di Radio Onda d'Urto, se invece ci state ascoltando ancora nel decimo giorno si è appena conclusa una serata pazzesca, no?
1: Sì, per ora oggi è ancora oggi. Quindi non è ancora domani, dopo ci arriviamo a questa cosa.
0: Dopo ci arriviamo perché è sempre un po' un fuso orario che si fa fatica a entrare nell'ottica di questa
1: cosa.
0: Ed
1: è stata una seratona, veramente.
0: Seratona veramente pazzesca, bomba, pubblico veramente bello carico, bello preso, si è fatto coinvolgere bene, le band sul palco hanno altrettanto coinvolto quelli che erano sotto al palco, quindi insomma direi che c'è stata una perfetta
2: c'era
0: armonia.
2: Del peperoncino,
0: c'era del peperoncino,
3: gente preparata perché sapeva esattamente che tipo di evento si trovava.
0: Esattamente, esattamente, è stato tutto molto bello e quindi insomma un'altra bellissima serata qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Io direi che potremmo partire con le varie cosette. In primis, se Galatea è pronta.
2: Sono nata pronta.
1: In realtà, prima della rubrichina di Galatea, io ho una domanda da fare, visto che abbiamo qui il nostro Camillo.
0: Sì.
1: Vorrei sapere da te, dato che ti abbiamo visto sotto palco stasera,
4: sì,
1: e per qualcosa che tu hai detto che è proprio fuori dai tuoi gusti abituali, dici un po' come ti è sembrato stasera?
4: Allora, sinceramente, non per parte, Speed Goat è la cosa che mi è piaciuta di più, senza alcun dubbio, per la energia messa in campo, per la potenza di suono, per tutta una serie di suggestioni assolutamente privi di qualsiasi sguardo critico, ma semplicemente di pancia, appunto. Devo dire che il Discharge all'inizio mi ha lasciato abbastanza perplesso perché sembrava che non ci fosse la voce. La voce non arrivava.
0: Infatti dal pubblico hanno fatto notare questa cosa.
4: Però mi domandavo quanto fosse, come dire, volumi tarati non perfettamente, o quanto invece fosse un limite del vocalist, perché nelle sere scorse, nonostante la potenza di fuoco, le voci arrivavano benissimo. Quindi forse era un limite, non lo so, ribadisco, sto parlando di quello che ho ascoltato così, senza metterci nessuno sguardo critico, nessuna riflessione. Comunque serata potentissima. E devo dire che anche tutta la parte di Pogata, appunto, rispetto all'altra sera, che era, come dire, decisamente un po' minacciosa, stasera era molto più divertita.
0: Assolutamente, sì, su questo sono completamente d'accordo con te e grandissimo comunque concerto.
1: Sì,
0: grandissimo concerto.
1: E devo dire che, come avevamo parlato anche prima, è molto bello vedere, come è successo anche con i Good Riddance, ho visto arrivare dal pogo, quindi tramite i ragazzi della sicurezza, bravissimi e super attenti come al solito, tantissimi ragazzi e ragazze estremamente giovani. E la cosa più bella è sempre vedere quando escono dal pogo, sono tutti felicissimi, sudati, stanchi, qualcuno ha preso anche una gomitata tipo sullo zigomo, ma estremamente felici. Quali sono gli incidenti del mestiere, ogni tanto capitano. Ed è proprio bello vedere le loro facce, perché poi la prima cosa che fanno è uscire dall'area di sicurezza e correre di nuovo in mezzo al pogo.
2: Pogo con sorriso.
1: Sì, esatto.
0: È proprio così, pogo con
2: sorriso.
0: È poi
2: stato proprio...
0: Sì, rientravano col sorrisone e magari alcuni più e più volte, nel senso...
1: Sì, le facce poi le conosci, anche la serata dei Good Riddance, dopo un po' i ragazzi che vedevi partire erano sempre quelli.
3: Sono proprio loro.
2: Esatto. Sorrisoni con qualche dente di meno,
0: no,
2: magari.
0: No, dai.
2: No,
0: ma
2: scherzo,
0: dai,
2: quello... si scherza.
3: A me non sembra che si stessero facendo del male, cioè proprio li vedevi coinvolti. Quasi un atto gentile il
1: non
3: pogo in questo evento.
1: Non è mai una cosa in cui ti devi fare del male, esistono delle regole precise del pogo per non farsi male. Se qualcuno ti fa male non merita di pogare con gli altri.
0: Certo, è importante insomma non farsi male, non far male a chi sia in parte insomma in quel momento. Benissimo, mandiamo allora un brano giusto per scaldare Galatea e poi al rientro andiamo con la
3: vedo,
0: sua
3: la vedo pronta, la vedo carica,
0: rubrica.
3: Partire da un momento all'altro.

0: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
1: Minchia Sara, solo notizie di merda.
0: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
1: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
0: Bella piaga l'indifferenza.
1: Infatti io odio gli indifferenti.

0: Ah, a proposito, sai che questo sarà il tema del prossimo Etikonda Défilé?
1: La sfilata è contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente.
2: Fumavo della

0: Quindi vi aspettiamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Eticonda Defilé.
1: E non siate indifferenti.
0: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.
2: Non capivo un cazzo, pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo.
3: È appuntamento imperdibile la sfilata Eticonda Defilé, ne parlavamo proprio quest'oggi, uno degli appuntamenti sempre tanto attesi qui in festa.
1: Sì, veramente, tra l'altro anche molto colorato, nel
3: molto
1: senso
3: colorato.
1: Che spesso e volentieri noi volontari siamo dediti al nero. Se lo possiamo sopra, almeno quantomeno in questo acquario, diciamo che siamo sempre molto
3: tendenti al nero come vestiario.
1: Sì, e invece all'Eticonda Defilé si vedono, si sono visti quantomeno nel corso degli anni anche degli splendidi tulle fluo, tanti tessuti interessanti.
3: Assolutamente, tanto colore, tanto
1: e
3: colore,
1: tanti gioielli,
3: tanti
1: anche
3: gioielli, e ricordavamo proprio oggi tanto partecipata questa sfilata, tanto sentita. Bene Galatea, basta bambanare perché è arrivato il tuo momento, l'attesissimo.
4: Showtime.
3: E quindi direi facciamo partire la sigla. La sigla che non vuole partire, come mai la sigla di Galatea non vuole
1: stanno
3: partire?
1: Stanno cercando di boicottarmi.
3: Stanno cercando di boicottarti. E qua dobbiamo cercare di capire per quale motivo non riesce a partire la sigla di Galatea. Si stoppa e parte subito la canzone successiva. Quindi allora facciamo così. Intanto che cerchiamo di capire il mistero, mandiamo un altro brano, diamo un anticipo sulla giornata di oggi ormai, perché è mezzanotte.
1: Oggi è oggi.
3: E oggi è oggi. Waylods con la sua Man If.
4: Questo boicot

0: Abbiamo la sigla. Bentornati gerbilli e gerbille della notte. E tutte le sere ho deciso che sceglierò un animale diverso. Ieri erano i coniglietti e le conigliette, i gattini e le gattine, adesso gerbilli e gerbille. Bentornati per la rubrica La classe non è acqua con Galatea. I miei consigli alcolici per la vostra serata in festa di Radio Onda d'Urto. Questa sera per voi ho deciso di fare una selezione di cocktail provenienti dallo stand Ciringhito. Mamma, con che delicatezza, tra l'altro, l'ho suonato.
1: Parliamone.
2: Era esattamente in linea con la sigla, ma veramente.
0: Sei proprio posizionata bene. Allora, devo spiegarvi innanzitutto che allo stand Ciringhito ci sono tre tipologie di cocktail. Ciringhito Especial, In Campari Brescianitas e Classiconi con Amore. Per voi questa sera iniziamo da uno sciottino di mezcal. Allo stand Ciringhito dicono che questo shot venga servito con il verme. Non è dato sapere se c'è un verme vero o se viene accompagnato da una fotografia di Netanyahu. Dobbiamo ancora scoprirlo. Non ho testato per voi, ma mi darò da fare nei prossimi giorni.
2: Chiediamo scusa nel caso a tutti i vermi intesi come animaletti, perché effettivamente il paragone potrebbe offenderli. Vai pure avanti, Galatea.
0: Dalla selezione In Campari Brescianitas, io decido di proporvi uno sbagliato, perché a noi le cose giuste non piacciono mai. È arrivato.

0: acido ma comunque rinfrescante e dissetante vodka sour, vodka con succo di limone e zucchero. Sono veramente lieta di proporvi queste cose, ma se voi non foste ancora convinti della selezione che ho provato a fare per voi, vi ripropongo anche un tea sour, che è liquore al tè, zucchero e succo di limone, quello, sempre perché resto acidella.
1: Quello è buonissimo, ve lo posso garantire anche io.
2: Bene, direi consigli memorabili come sempre, interessanti e sempre molto non raffinati, non mi viene il termine,
3: soberi.
2: costruiti.
0: Ci penso, passo della parti della mia giornata anche a pensare a questo.
2: Ecco, vedi, tra l'altro hai realizzato anche delle interviste che magari adesso possiamo possiamo andare ad ascoltarci immediatamente.
4: Ciao, come ti chiami?
5: Ciao, mi chiamo Alfredo.
4: Ciao Alfredo, che cosa ti senti di consigliare a chi ci viene a trovare stasera in festa da bere?
5: Sicuramente in festa radio da bere bisogna bere la sangria del Ciringuito.
4: Anche se la sangria è al chioscato, ti ringraziamo Alfredo per il tuo contributo. Ciao!
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Federico.
6: Ciao Federico, che cosa ti senti di consigliare da bere a chi viene a trovarci stasera a festa radio?
7: Ma chiaramente le più gettonate sono la birra bionda e il vino rosso, anche la sangria va forte. Ma io mi adagerei su una buona acqua frizzante con ghiaccio e limone.
6: Grazie Federico, è stato un piacere.
4: Ciao, come ti chiami?
8: Giorgia.
4: Ciao Giorgia, che cosa ti senti di consigliare da bere a chi ci viene a trovare alla festa di Radio Onda d'Urto stasera?
8: Ma o la birretta oppure la sangria al chiosco.
4: Al chioscato, ok, stasera quindi sangria va per la maggiore, anche tu sei un'appassionata.
8: Sì, la bevo sempre, dovunque vada.
4: Grazie mille, ciao Giorgia, buona serata. Ciao, come ti chiami?
9: Marco.
4: Ciao Marco, che cosa ti senti di consigliare a chi viene a trovarci stasera alla festa di Radio Onda d'Urto? Da bere?
9: Da bere? Andate a bere l'intifada. È tipo un cocktailino, limone zenzero, è buonissimo.
4: Vuoi dirci anche dove lo troviamo?
9: Non mi ricordo, un chioschetto che ho trovato lì in fondo.
4: Dai, lo dico io allora, al Ciringuito, intifada per tutti, grazie mille, ciao, buona serata.
2: E qua il Ciringuito ogni 3x2 salta fuori, eh?
0: Eh sì, alla fine stasera era proprio
3: meta,
0: doveroso andare da loro, perché anche le persone che ho intervistato mi hanno spinta lì. Lì e al Chioscat. Quindi non potevo esimermi dal fare una selezione dal nostro splendido Ciringuito.
3: Ma hai suonato prima?
0: Sì, ho fatto la pazza stasera.
2: In anticipo questa volta.
0: Hai visto? Volevo destabilizzare i nostri ascoltatori.
3: Hai destabilizzato me, infatti.
2: Bene, allora a questo punto, visto che abbiamo ascoltato anche il tuo contributo, andiamo a ascoltare anche i contributi realizzati da Marco e Giacomo dalla redazione. Eccoli qua.
10: Quanto manca più o meno?
11: Io mi chiamo Dalila, ho 25 anni e abito a Pavia.
12: Io sono Simone, ho 30 anni e abito a Pavia.
13: Siete arrivati appena adesso?
12: Sì, sì, proprio adesso.
13: Da Pavia in auto?
12: Sì, sì, da Pavia.
13: Capito? È la prima volta a questa radio?
12: Prima volta.
13: Prima volta in assoluto?
12: Sì,
13: come
12: sì.
13: Dai?
11: Sì, prima volta.
13: Quindi non posso domandarvi niente perché avete fatto 100 metri dall'ingresso, non avete ancora visto niente.
12: Esattamente.
11: Vabbè, per ora siamo molto compiaciuti.
13: Come mai?
11: Perché vediamo, no, un bel ambiente, ci sono tante cose diverse.
13: Sì, sì, è vero. Come avete scoperto che c'era sta festa?
12: Sulla pagina di Techno City.
13: Sulla pagina di Techno
11: City? Instagram.
13: Sì. Quindi poi andate dopo il concerto andate a sentire la techno dentro le tende.
11: Sì,
12: sì, esatto.
11: Sì, siamo qua per questo principalmente.
13: Amanti della techno.
11: A fare un giro.
12: Sì, sì, assolutamente, amanti della techno.
13: E qui ce n'è praticamente tutte le sere, quindi avrete da divertirvi.
11: Bene,
13: va bene, vi saluto, magari vi rincontro e vi domando com'è andata.
12: Va bene.
13: Buon divertimento.
12: Buona serata.
13: Ciao. Ciao, ciao.
14: Ciao, mi chiamo Giorgio e vengo da Piacenza, ho 26 anni.
15: Ciao, mi chiamo Gemma, ho 29 anni e sono anche di Piacenza.
13: È la prima volta che venite in festa?
15: No, io diciamo che ormai sarà forse la mia 14ª volta che vengo a trovarvi qua, anche di più.
13: Quindi vieni più volte?
15: Sì, sì, lo conosco da tanti anni. Tantissimi anni lo conosco.
13: Tu?
14: Io anch'io.

0: vengo da un po', questo sarà il quarto o quinto anno che vengo alla festa, sempre molto bella.
1: Cosa
0: anche con i suoi cambiamenti, diciamo.
1: Quali
0: ma ci
1: sono?
0: Porta, tanto ti dico, ci porta diciamo questo clima di unione e di coinvolgimento anche, diciamo, comunque in un clima abbastanza sereno, ecco.
1: Il clima lo apprezzate, ma quando dovete decidere di venire, la pomeriggio che ci pensate, così
0: sì.
1: Venite per quale motivo? I concerti, fare un giro?
0: Ma sì, i motivi sono molteplici, diciamo che comunque le bancarelle offrono sempre qualcosa di buono, diciamo, portano sempre qualcosa di buono, è sempre bello fare un giro nelle bancarelle, poi comunque il concerto, la musica rende tutto più, più bello e più coinvolgente proprio, che è il senso della festa.
1: Concerto stasera, no, siete qua sedute, non avete guardato qualcosa oppure non vi interessa, aspettate le tende più tardi?
2: No, in realtà il concerto non è uno stile di musica che mi piace, però ogni tanto il bello di anche Radio Rondadurt è che mette tante cose diverse in un'unica festa, quindi diciamo che abbraccia un po' tutti i gruppi che possono esserci ancora.
1: Quindi venite comunque anche al di là del concerto sul palco principale, comunque se volete fare un giro ci venite.
2: Sì, sì. Volentieri, poi si sta bene d'estate, tira un po' di aria, perfetto.
0: Beh, aria fino a lì con questi giorni d'agosto, però diciamo che anche per me, come giustamente diceva la Gemma, la musica, diciamo, il concerto non è il motivo principale, quasi sempre per il quale veniamo qui.
1: Stai mangiando un kebab, è buono?
0: Il kebab è abbastanza buono.
1: Prezzo com'è?
0: Prezzo buono, devo dire.
1: Hai mangiato invece?
2: No, io non ho mangiato prima di venire.
1: Ho capito.
0: Un'altra cosa di buono sono appunto i prezzi del food e del cibo, anche del bere, diciamo.
1: Più economico rispetto alla media.
0: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Ho capito. Voi l'ascoltate Radio Rondadurt?
2: Allora, mi capita magari quando entriamo nella vostra zona, che noi viaggiamo molto e ogni tanto l'ascoltiamo, ma è difficile.
1: Ma lo sapevi che a Piacenza, come in quasi tutta l'Emilia Romagna, Radio Rondadurt si può ascoltare in DAB, appunto se hai la radio in digitale? Lo sapevi?
2: Cosa bevo? Una birra.
1: Ah?
2: Una
1: no, birra. Lo sapevi. Lo sapevi?
2: No.
1: No, neanche tu.
0: No, non lo sapevo neanche io.
1: Adesso lo sapete, magari sui social, magari da seguite sui social la radio.
0: Non lo sapevo neanche io, ma Radio Rondadurt, io ogni tanto, appunto, venendo spesso per altre ragioni nei dintorni di Brescia, in realtà quando ci passo, diciamo, comunque sono qui, l'ascolto non frequentemente, però ogni tanto mi capita.
1: Grazie ragazzi, buona serata.
0: Grazie a te.
3: Io Paolo, 50 anni quest'anno e abito a Botticino, prima volta in festa?
4: No,
3: sono 25 anni di festa.
1: E no, vieni?
3: Sì, tutti gli anni.
1: Quante volte vieni durante un'edizione?
3: Allora, nelle ultime
5: 25-30.
1: Ho detto che parla. C'è una suggeritrice che dice che sono più anni. Comunque, sono tanti anni che venite, decenni.
3: Sì. Ho prestato volontariato qua per un po' di anni, lei molto di più di me. E negli ultimi anni un po' di meno perché soffro il caldo, però
1: è faticoso.
3: Vengo sempre a contribuire, a dare il mio contributo a questa iniziativa.
1: Come
3: che comunque,
1: mai?
3: In che senso, come mai?
1: Perché è importante dare il proprio contributo a questa iniziativa?
3: Perché questa iniziativa, oltre che a dare buona musica, perché festival così non ce ne sono più, ahimè, in giro, o è difficile trovarli, ma perché spero sempre che dia quel senso di socialità, di appartenenza a un qualcosa che sia più importante del denaro, che sia più importante dell'individualismo che ormai ci circonda. Più vado avanti, più vedo anche i ragazzi giovani che sono qua presenti, che sono comunque come quando noi eravamo giovani, spensierati, comunque non sono sul pezzo nella politica, ma sono comunque come gruppo.
1: Molti, in realtà molti lo sono, no?
3: Molti legati, molto legati. Si spera che sia uno scenario del futuro papabile per poter cominciare a fare una presa di posizione su quello che noi abbiamo lasciato andare. Noi intendo come noi di una certa età, nel senso che non io personalmente, ma tutti quelli della mia classe sono ormai o individualisti o, passami il termine secco, capitalisti.
1: Senti, tu la radio l'ascolti?
3: Sì, non molto, però sì, cioè, ma è per questione di tempo.
1: Ho capito, cosa ti piace di Radio Onda d'Urto quando ascolti?
3: Allora, ci sono dibattiti comunque fatti o diciamo delle tranche che ho sentito, anche se non sono molto documentato sugli spazi, sugli orari, diciamo, i servizi sono buoni.
1: Ho capito, ti ringrazio.
3: Ok.
1: Buona serata, grazie.
3: Ciao.
4: Tia, abiti San Polo, via Giuseppe Bertoli.
1: Anni? Quanti anni?
4: 43.
1: Se si può dire,
4: anni. Io mi chiamo Sohna. Abito a Brescia, via Emilio Morosini, ho 42.
5: Io mi chiamo Kine, abito via Morosini e ho 9 anni. Io mi chiamo Mamma Angeme, ho 12 anni e abito via Roma.
6: Io mi chiamo Margherita, ho 26 anni e abito a San Polino.
1: Siete tutte volontarie dentro lo stand di Diritti per Tutti, come mai?
4: Perché io con Diritti per Tutti da 15 anni mi hanno aiutato, ma quando ho saputo che loro fanno qualcosa, io anche io mi piace che aiuto loro anche.
7: Anche io da 4 anni, anche vengo fare volontari che mi piace, vengo dare mano.
1: Per aiutare.
7: Aiutare, sì.
5: Come devo dire?
7: Cosa è piaciuto nel posto?
5: A me mi è piaciuto perché tutti mi hanno accolto con gentilezza e cioè tipo sono stata con loro che cioè, mi è piaciuto.
1: C'è un bel ambiente qui.
5: Sì. A me mi è piaciuto di più al parco, stare al parco, stare con gli amici. E basta.
6: Io sono volontaria da qualche anno perché i miei genitori facevano i volontari qua. E
1: nello stand?
6: Sì, da questo stand, e mi piace molto l'ambiente, e poi il cibo è buonissimo, mi trovo molto bene.
1: Come mai? Il cibo che è buonissimo ce lo dice anche il pubblico, ma come mai l'ambiente è positivo secondo te?
6: Perché sono tutti molto inclusivi e molto gentili, anche con chi non conoscono.
1: Quanto tempo venite durante la festa, quanti giorni a fare le volontarie qui?
4: Da inizio fino a chiusura.
1: Tutti i giorni?
4: Tutti i giorni.
1: Non si fa fatica?
4: No, non si fa fatica, fa divertente.
1: Con questo caldo?
4: Tutti i genti, chiacchieriamo, balliamo, fanno tutti, mangiamo, tutti quello che vogliamo.
7: E anche io, dall'inizio fino al fine, tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, tutti i giorni qui.
7: Tutti i giorni, sì, qui. Tutti i giorni, insieme con i bambini, sì.
1: E poi c'è anche il resto dell'attività di Diritti per Tutti durante l'anno, che è un'associazione
7: sì,
1: che funziona
7: certo,
1: tutto l'anno.
7: Sì, sì, siamo sempre lì, sì.
1: Una militanza durante tutto l'anno.
7: Sì, sì, sì, è vero, durante tutto l'anno, sì, sì.
1: Come mai è così importante questa associazione?
7: Ma
1: che si finanzia, lo ricordiamo anche con questo stand up.
7: No, è importante per noi, perché abbiamo dato tanto mano a noi. Abbiamo aiutato da tanto, per quello anche loro si serve, possiamo dare mano anche noi.
1: E poi anche vedo io un luogo dove sia durante l'anno ma anche qui nello stand si incrociano tante culture diverse.
7: Sì, sì, è vero, siamo tante culture diverse, è vero. Però è importante per noi, è molto importante per noi.
4: Me stesso con me, importante, sì.
7: Sono di Ghana, Senegal, posti di lavoro.
4: Io sono qua con i miei 4 bambini, tutti sono qua. Così mi piace.
1: Quindi anche voi fate nuove conoscenze, sì, poi quando sì. Siete qua con i figli, le nipoti, delle altre persone.
4: Sì,
1: e poi vi rivedete durante l'anno.
7: Lei è venuto ieri, è il primo giorno. Quindi è venuta davvero alla nuova, sì, sì. Sono venuta a trovare i cugini, è una bella esperienza.
1: Hai fatto anche un po' di trucco, adesso questo non si può vedere. Sei anche truccata questa sera.
5: Eh sì, purtroppo.
1: Sei stata allo stand Siamo Gatti a truccarti.
5: Sì.
1: Bello anche quel posto lì, ti piace?
5: Sì, anche quello. Oggi mi ha fatto straridere.
1: Come mai?
5: Perché quella là faceva delle canzoni che faceva ridere. Cioè, di una sirena che non mi ricordo neanche come si chiama. E stava dando questa collana, l'abbiamo fatto tirare.
1: Ah, una collana di conchiglie.
5: Sì, perché ti farà diventare più felice.
1: Sentire un po' il rumore della collana di conchiglie.
6: Scusa, puoi ripetere la domanda?
1: Tornerà anche l'anno prossimo a fare la volontaria?
6: Certo, tutti gli anni.
1: Sì, no? Sì. Anche tu sei qua tutta la tua settimana?
6: No, non tutte le sere, però una decina di sere per ogni anno circa.
1: Possibile.
6: Qualche ora ogni sera.
1: Grazie. Grazie a tutte.
4: Speriamo ogni volta che ho voce di spareto, per quella speriamo che
8: la voce è uscita.
1: Stavo ancora registrando, è partita la voce.
4: Non ho detto, ho perso la voce, spero con quello che ho parlato di questo.
1: Benissimo, benissimo. Grazie.
4: Prego.
9: Bene, queste un po' le interviste che sono state raccolte, Galatea.
10: Una chiusura di interviste comunque degna di menzione, perché è il mood di questa festa per i volontari, perdere la voce ad un certo
9: sì,
10: punto.
9: A un certo punto la si perde tutti e tutte. Interviste comunque come abbiamo potuto ascoltare, come stiamo ascoltando in queste serate, che parlano sempre molto bene sia della festa in generale che anche dei vari stand in cui le persone poi fruiscono durante la serata.
10: Io mi sono veramente commossa, mi sono venuti gli occhi lucidi quando ho sentito l'intervista alle volontarie di Diritti per Tutti, sì. A quella nello specifico che ha detto Diritti per Tutti mi è stato tanto vicino quando ne ho avuto bisogno io e quando ho saputo che potevo dare una mano anch'io. Sono arrivata, bellissimo.
9: Bellissima, sì. Ma ci ha raggiunto Simone, che è sceso dal palco.
11: Eccoci qua.
9: E adesso ci racconta com'è andata.
11: Beh, credo sia stato uno dei migliori concerti degli Speed Goat, se non forse il migliore. Infatti volevo ringraziare tantissimo Ciano per averci dato questa opportunità. È stato veramente un sogno poter condividere il palco con delle leggende viventi quali sono i Discharge, e poi successivamente ricevere i loro complimenti e fare una fotografia con le due band tutte insieme. Cioè, stasera sono successe delle cose che non mi sarei mai aspettato. Devo dire che i Discharge, come spesso succede quando si ha a che fare con delle band di questa caratura, sono umanamente delle persone incredibili, cioè non se la tirano per niente, come erano stati in Napalm Death per esempio. Cioè sono stati loro a venire da noi, noi eravamo un po' così, diciamo, non andiamo a rompergli le balle, adesso dovranno un attimo chillarsi, hanno finito di suonare, invece come ci hanno visto sono venuti grandi, cioè è stato incredibile davvero. E oltre a questo volevo ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi del backstage e della produzione, e i tecnici ovviamente, e anche CTV, che mi ha dato subito la chiavetta.
9: Non l'aspettavi altro?
11: No, credo che stanotte non dormirò, mi guarderò il concerto. No, veramente capisco, cioè, quando poi suono capisco perché tutte le band che vengono qua poi dicono: raga, incredibile, un festival così non esiste. E effettivamente sì. Sì, perché sei coccolato da quando varchi il cancello a quando te ne vai, in ogni senso, cioè dal cibo al caricare, scaricare, ti serve qualcosa, i suoni vanno bene, tutto, è tutto perfetto. E vabbè, quando ti trovi in una situazione così è impossibile suonare male, no?
9: Certo, quindi, sì, c'è una grande cura per gli artisti e le band.
11: Quindi
9: generale.
11: Sì, ed è stato veramente bello vedere anche la risposta del pubblico.
9: Infatti era quello che ti volevo chiedere, perché voi eravate sul palco e io vi stavo guardando da metà tra il fronte palco e la prima fila, e ho notato che il pubblico si è scaldato veramente tanto, c'era un bel pogo e, come dicevamo prima, c'erano le facce talmente felici quando le vedevamo uscire dal pogo, e grazie ai ragazzi della sicurezza andare in sicurezza.
11: Anche loro
9: fuori.
11: Bisogna ringraziare,
9: sì,
11: esatto.
9: Tantissimo, perché danno una mano e aiutano tantissimo il pubblico e anche noi in questo caso, ma vederli veramente felici e soprattutto vederli correre per tornare nel pubblico. Da quel che ci dicevi anche prima, fuori dalla diretta, avete avuto un'ottima risposta non solo da sotto il palco, ma anche per quanto riguarda anche il merch, insomma avete avuto quello che si chiama un bel assalto, tra
11: sì,
9: l'altro.
11: Il banchetto, io non ero presente perché mi stavo un attimo asciugando e tirando il fiato, smettere di sudare, è stato, ci ho messo un po'. Però mi hanno detto che il banchetto è stato veramente preso d'assalto, abbiamo venduto un sacco di magliette, di CD, figata, perché comunque sono cose che servono a una band indipendente e piccola come la nostra, è così che si riesce a sopravvivere un attimino, ecco.
10: Certo, certo, sì, in effetti c'è stata davvero una grande risposta da parte del pubblico e questo insomma penso che sia una delle cose che gratifichi di più chi
11: sì,
10: sta sul palco.
11: Assolutamente. Ripeto, devo ringraziare Ciano che ci ha dato questa opportunità e ha scommesso su di noi, perché comunque cioè, non siamo nessuno, voglio dire, e invece di farci aprire il concerto e farci suonare con la luce come ho sempre fatto in tutti questi anni le volte che mi capitava, che è una figata comunque, cioè quando mi ha detto no ragazzi voi siete prima dei Discharge, suonate per secondi, ho detto oddio cosa? Ok, va bene. E quindi poi veniva un po' la para, ma saremo all'altezza di fare sta roba, perché comunque i Discharge sono i Discharge e l'abbiamo visto
12: e sentito,
11: e sentito, ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Sì.
10: Si è sentito,
11: spero che Ciano sia stato soddisfatto di questa sua scommessa, ecco.
10: Lo sarà sicuramente. Se poi avremo occasione di vederlo stasera o pure domani, avremo magari modo di chiederlo direttamente. Io devo dire che sono stati tre set bellissimi. Si sono, come usando un termine, come completati a vicenda, nel senso che sono stati, avevamo un po' il dubbio sugli Odai per quanto riguarda la successiva formazione, le successive formazioni che poi si sarebbero susseguite, invece devo dire che ci sono stati benissimo.
11: Sì,
10: come vostra
11: sì,
10: apertura, e voi come apertura ai Discharge.
11: Sì, è stata una salita, tipo, no?
10: È stata una salita. Esattamente, è stata una salita.
11: Comunque bravissimi gli Odai, bravissimi.
12: Molto.
11: Dal vivo ancora più che sul CD, cioè rendono di bestia.
10: Sì,
11: tutti
10: sì,
11: quanti.
10: Sì, ricordiamo che appunto all'interno degli Odai troviamo il fonico dei Linea 77,
11: esatto,
10: ma anche la voce, e devo dire che un rimando ai Linea 77 secondo me si sente.
11: Beh, ma già dal nome, i Linea
10: sì,
11: 77 avevano fatto un album che si chiamava Oh.
10: Sì. sì. Quindi sì, chiaramente sì. Diomira, volevi aggiungere qualcosa? Ti vedevo.
9: Sì, no, in realtà mi è piaciuta questa cosa della salita che hai detto tu, perché anche io inizialmente, soprattutto perché gli Odai li ho ascoltati prima di oggi, e non dico che mi, però erano veramente strani, cioè strani in un senso positivo, però accostati a voi e ai Discharge, che vi somigliate molto di più come sonorità da un certo punto di vista, oppure le vostre sono dirette figlie delle sonorità dei Discharge.
11: Esatto.
9: Gli Odai erano molto particolari, sentirli dal vivo hanno comunque dato una meravigliosa pacca sonora iniziale, perché dal vivo, come hai detto tu, sono veramente devastanti.
11: Sì, sì, sì, sì. Beh, d'altronde è gente d'esperienza,
9: sì,
11: che ha calcato palchi su palchi, e cioè, è stato assurdo davvero che loro aprissero a noi, tra l'altro. Cioè, dicevo, raga, scusate.
10: Hanno alle spalle quasi 50 anni di carriera, quindi insomma,
11: sì,
10: voglio dire, di palchi ne hanno calcati
11: sì,
10: come. Bene Simo, grazie per questo tuo resoconto su questa bellissima serata. Io direi che possiamo fare un anticipo di quello che ci sarà stasera, perché sul palco principale avremo proprio lui, Eric Sardinas. Questa è Flames of Love.

0: Eric Sardinas, che troveremo proprio questa sera sul palco principale della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, undicesima giornata, quindi insomma giro di boa superato.
1: Il giro di boa grosso credo che sia stato veramente ieri. Non dico che poi è in discesa, per carità, perché abbiamo ancora un sacco di serate bellissime, però la boa ciccionissima l'abbiamo passata.
2: Adesso siamo all'undicesima giornata, ma io sono ancora, insomma, al fatto che siamo alla conclusione della decima, questa cosa mi confonde. Sarà che solitamente a quest'ora sono già a divertirmi agli altri palchi, ma...
0: Ci si vuole un po' per entrare in quest'ottica qua del giorno non giorno. Andiamo magari a ricordare cosa troveremo, quale sarà il menù per questa giornata. Abbiamo detto appunto Eric Sardinas sul palco principale, in apertura Waylods, ma troviamo una vasta scelta come sempre anche a livello culturale e musicale negli altri stand. Per esempio partiamo dalla libreria del Gatto Nero.
1: Allora, la libreria del Gatto Nero alle 19:30 avremo pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, edito da Libera Edizioni nel 2026, con l'autore Michele Piccardi, l'editore Marcello Zane e Giuseppe Ricca, personaggi e oggetti in dialogo tra le insidie quotidiane. Ma domani sera abbiamo anche l'ultimo metrò, quindi abbiamo anche un altro appuntamento in libreria alle 23:55 con Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli, edito da Eleutera nel 2026. Ricordi personali, letture e brindisi in compagnia dell'enoteca della festa legata da lunga amicizia Veronelli.
2: Che nomi fuorvianti, io pensavo che ci fosse qualche problema con la metro, tipo sospensione o altro, ultima metro. Vabbè, è molto
0: figo. Si chiamava così, abbiamo il dubbio se si chiama così anche quest'anno perché non è segnalato.
2: Hanno attirato la mia attenzione con questo nome.
0: Mentre invece allo spazio Siamo Gatti, cosa troviamo a Galatea?
3: Dalle ore 21, Bolas in festa, laboratorio creativo di giocoleria. Costruiamo insieme le nostre bolas ed impariamo a diventare piccoli giocolieri. È un laboratorio splendido, riscuote sempre un sacco di successo e sicuramente anche domani andrà benissimo.
0: Anche perché lo ricordavamo anche oggi con Elena, questi laboratori vanno veramente sempre molto bene, sono sempre molto partecipati, quindi insomma sicuramente anche questo non mancherà di essere di meno.
3: Ma tra l'altro c'è anche da dire questa cosa, oggi è Ferragosto.
0: Così a caso.
1: Volevo suonare il campanello.
0: No, in verità non a caso, perché adesso dobbiamo proprio segnalare cosa troveremo.
2: Sì, ma questa cosa vuol dire che non potremo suonare il campanello per quattro volte, perché ha suonato quattro volte.
4: Esatto, bravo Nael, bravo Nael, bravo Nael.
2: Perché lo tenga conto.
1: Volevo solo festeggiare Ferragosto.
0: Le regole sono regole.
3: Questa è anarchia ferragostana.
2: You consider the rule and so do I.
1: Quindi, Nael, cosa troviamo al Ciringuito? E non suonerò il
2: Aia.
1: Non vale così.
2: Allora, troviamo gli Impossi Blues e i Cassa Punk, rispettivamente per i blues, Impossi Blues, blues, abbastanza autoesplicativo, e i Cassa Punk, i Cassa Panca. Troveremo invece trash elettronico, roba che spacca.
4: E gli Impossibles sono una band veramente che viene da lontano. È una band che negli anni 90 ha fatto centinaia e centinaia di concerti in tutta Italia. Alla chitarra c'è Sergio Benzoni, che è la chitarra blues a Brescia, voglio dire. E al basso c'è Nicola Bignami. Alla voce c'è Andrea Fusari, che è un redattore, Mister Blues Metal Jacket. Questa band si era sciolta poi verso la fine degli anni 90, hanno deciso di riformarsi e riportare sul palco la scaletta che facevano all'epoca, che è composta da brani di rock blues inglese, quindi diverso dal classico blues che siamo abituati ad ascoltare. È roba molto rock, molto cattiva in realtà, con l'armonica, con tutte le cose che devono esserci nel blues, però molto più cattiva. E niente, mi tocca suonare anche domani.
1: E infatti io ti stavo guardando perché stavo per chiederti, e alla batteria chi c'è?
4: Mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma ti andrebbe di venire a suonare negli Impossibles, che il nostro batterista ormai abita a Padova, ha tre figli, non verrà mai a suonare con noi. E gli ho detto: vabbè, tanto ho poche band, perché no? No, però cioè, per me suonare con Fusari, Benzo e Nicola Bignami è un grandissimo onore, quindi ho detto raga, il tempo lo trovo, ma grazie di avermi chiamato, e bella storia, sono contentissimo di suonare con loro.
0: Ti divertirai anche domani.
4: Sì.
1: Vuoi un campanello da suonare mentre, visto che sei lì?
4: ho un piatto che potrebbe funzionare da campanello, perché ha una campana gigante.
1: Nel frattempo abbiamo
0: siamo arrivati a tenda blu.
1: A tenda blu, in cui abbiamo bravissima.
4: Quello non è quello rotto dalla birra dei disordini.
0: No, okay, la reliquia è qua.
2: Ma abbiamo raccontato.
4: Ma non suona più?
0: Non ho provato a dire la verità, perché ho paura delle schegge, a dirti la verità.
1: Dicevamo, in tenda blu, sempre alle 23.45, quindi dopo che le luci sul palco principale si saranno spente, abbiamo i Manduria con il loro loop rock, più drum and bass reunion, che fanno drum and bass.
4: E c'è Stefano B.
0: E c'è Stefano B in questo
1: che oggi invece
4: Stefano B del Siringuito.
1: Brava. E oggi ha latitato, non c'è venuto a trovare.
0: Oggi siamo tristi.
4: Ma magari era no, ma me l'aveva detto che oggi non veniva, eh.
1: Ah,
4: oggi stava
1: ecco.
4: A casa perché doveva recuperare un
1: allora
4: attimo.
1: Allora perdonato.
4: No, da voi, da me no, perché tu cazzo suono con gli Speedgoat e tu stai a casa. Cioè, dai.
1: Ma ti vede domani con
0: male,
1: un po'
0: male.
4: Sì, certo, però
0: mi sa che si è tolto il privilegio di avere il campanellino dopo questa cosa qua.
4: Ma no, vabbè, lui non è il Siringuito.
0: Infatti.
4: Brava. Lui è uno dei volontari del Siringuito.
0: Mentre invece al Pacianca, a ore 23.45, collettivo a basso, Roberto Viaggio più Butif più Bobby Samosa, Bass Music.
1: Io ho una domanda, perché da questo punto di vista sono molto ignorante. Cos'è la Bass Music?
3: Ce lo spiegheranno domani loro.
0: Ce lo spiegheranno domani, perché pure io non.
1: Allora li attendiamo qui per spiegarci effettivamente e farci conoscere che cosa fanno.
0: Bene, direi che siamo quasi in chiusura per questa giornata. Andiamo ad ascoltarci qualcosina, magari andiamo ad ascoltarci Waylords, che troveremo in apertura a Eric Sardinas.
4: Grandissimo Waylords, sarà un concerto bellissimo. Lui è veramente un artista emergente. Grandioso, faceva parte dei Gemini Blu, è il nostro Lenny Kravitz, è bravissimo
1: conosco.
4: Raga,
1: avevo ragione, quindi era parte no, non mi veniva il
4: è
1: nome,
4: bravissimo.
1: Era parte dei Gemini Blu,
4: cioè venite presto e guardate il concerto anche di venite a assistere anche al suo concerto, perché è incredibile.
0: Ascoltiamocelo quindi.

0: Ebbene, noi allora rientriamo perché siamo giunti e giunte proprio ai saluti finali, quindi insomma ci si rivede stasera, domani, quando?
1: Sì, stasera, tra qualche ora come
0: tra
1: sempre.
0: Tra qualche ora come sempre. Bene, un buon proseguimento allora a chi è all'ascolto e passate in festa. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao.

Recca Sardinas sul palco della festa di Radio Onda d'Urto questa sera. Qualche istante di musica con lui e poi la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, una buona Ferragosto a tutti e a tutta la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina, sabato 15 di agosto. Andiamo a vedere quelle che sono le prime pagine dei giornali, cominciando dalla Manifesto, che titola La colonia infame. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Qusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Con Chiara Cruciati che firma un editoriale dal titolo Una casa vuota dopo l'altra, predoni di Stato. In taglio medio, Francia ha bocciato il limite ai social, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. E poi in taglio basso, Ceuta sotto assedio di due eserciti in attesa dei migranti. Poi ancora clima estremo, nucleare, data center, Italia sulla via sbagliata, non c'è acqua per raffreddare le centrali nucleari in Francia, anche l'invasione di meduse le manda in blocco. Il Danubio in secca, ferma i reattori anche in Romania e Ungheria. Il Po è messo allo stesso modo, ma Meloni insiste, nucleare subito. E infine sulla prima del Manifesto anche la segnalazione, allarme sicurezza, ma calano tutti i reati, il dossier del Viminale, allarmi, emergenze, colpi di codice penale per risolvere ogni problema, ma in realtà i reati calano tutti, così come calano anche le manifestazioni di piazza. Lo dice il Viminale nel suo tradizionale dossier di Ferragosto, aumentano le assunzioni in polizia. Anche il Domani apre sulla questione in Israele. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra. Cinque attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Qusra, assediato dagli estremisti. Il mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace, Bibi, Regno Unito punto di domanda, Repubblica Islamica. Dopo la resa in Afghanistan ogni male è possibile, è l'editoriale invece di Marco da Milano, 5 anni dal ritiro da Kabul. In taglio basso, gadget fascisti se la legge è dimenticata, questione culturale. Poi ancora a tutta sicurezza, derby a destra, Meloni, Vannacci, la Viminale, meno reati, molti fermati. Fatto Quotidiane, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua, in aula solo a settembre, in barba agli italiani. Crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza incolpa la carenza di liquidità. I balneari, stagione del 2026, salva grazie al turismo straniero. E poi giochi di prestigio del governo, numeri truccati del ministro Urso per ridurre le crisi industriali, solo 37 per il Mimit ma 120 per la CGL. Poi in taglio alto, Ranucci, la RAI teme per Report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo, caso La Vitola, i vertici prendono tempo, paura per spot e share.
Repubblica, l'apertura, la vitola non è, è finita alla setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello, Tavares dalla Camerun, tornerò, non merito il carcere, Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Poi in taglio alto un normale ferragosto di apocalisse, spossati cedevoli ma rabbiosi, malinconici per l'affievolirsi di qualcosa di cui a stento ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia di un ozio sterile, di un malumore cronico, di una vacanza triste. Languire, questo sembra essere il nostro destino. Che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia, così l'apertura di Repubblico. Poi sulla colonna di destra, i nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici, i caccia italiani che partecipano alla missione NATO di difesa aerea dei Baltici hanno abbattuto un drone nei cieli della Lettonia, l'ipotesi di un velivolo ucraino fuori rotta. Alle porte di Ceuta le sponde blindate come in guerra, un reportage che viene segnalato in taglio basso. Andiamo sul Corriere della Sera, il titolo di apertura Israele, lo scontro sui coloni, anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato, aumenta la tensione in Cisgiordania, le pressioni degli Stati Uniti, Netanyahu condanni l'assedio. Poi in centropagina europei di atletica, conferma di Quadrella e Battocletti, sorpresa Tamberi, si parla di nuoto e atletica, la notte della triplete d'oro. In taglio alto, caso La Vitola, IPM ripartono da PC e telefoni, Ranucci resiste sul report, niente passi indietro, c'è anche una lunga intervista a Selvaggia Lucarelli, il virgolettato Sigfrido spregiudicato con fonti e stagiste. E in taglio medio anche spalanche di economia con le dichiarazioni della Meloni, uscire dalla procedura di infrazione è possibile. In taglio basso social agli under 15, bocciato il divieto in Francia, l'alta corte ferma la legge Macron, i ragazzi devono potersi esprimere. Chiudiamo con la prima pagina della Sole 24 Ore, detrazioni nella 7:30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. I dati della prima analisi delle dichiarazioni 2026 da parte della consulta CAF, le spese sanitarie pesano per il 72% del totale e sono in crescita del 5,5%, le detrazioni per la cura degli animali domestici sono balzate del 7,1%. In taglio medio, bond USA volano i rendimenti, spia rossa sul debito, titoli di Stato, sale la spesa per interessi, 157 miliardi in più nell'anno fiscale. E sempre in taglio medio, squadre di A e B quasi il 50% sotto il controllo di capitali esteri, il calcio nazionale, l'80% delle proprietà straniere proviene dagli Stati Uniti. Queste le prime pagine dei giornali, quindi riavvolgiamo il tutto e ripartiamo dal manifesto andando a leggere gli articoli, le pagine 2 e 3 dove si parla di quanto sta accadendo in Palestina, il titolo ricordo La colonia infame con l'articolo a pagina 2 di Eliana Riva
da Kusra a Beit Saur, assedio e spari sui palestinesi. Due villaggi in Cisgiordania diventano l'emblema della simbiosi tra coloni e governo. E ricordo anche che domani è la festa di Radio Onda d'Urto, presso lo spazio della libreria si svolgerà il dibattito a partire dalle 19:30. Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione. Ci saranno Saif Aboukeshek, attivista palestinese e portavoce della Global Smooth Flotilla, Fabian Odé, cittadino italo-palestinese che si reca spesso in Cisgiordania. Interverrà anche il coordinamento Palestina di Brescia e ci sarà in video collegamento anche con Francesca Albanese, quindi un importante dibattito che farà anche il punto su quanto sta accadendo in Cisgiordania, dove ormai da diversi mesi si registra un, come dire, chiamiamolo protagonismo da parte dei coloni, che improvvisamente questa mattina sui quotidiani vengono definiti estremisti, alcuni coloni estremisti, che è sicuramente un termine più appropriato rispetto a gli escursionisti usato non più di una quindicina di giorni fa, ma che non rende neanche in questo caso la gravità della situazione, con famiglie palestinesi che vivono in quelle terre da centinaia di anni e che improvvisamente hanno 3 minuti di tempo, come raccontano anche alcune testimonianze, per mettere insieme qualche loro bene e lasciare l'abitazione. Chi si oppone viene giustiziato sul posto, come accade sempre più spesso, nell'indifferenza totale tra l'altro dell'esercito israeliano, che ormai agisce sostanzialmente spalleggiando e favorendo quello che i coloni stanno compiendo. Ma torniamo all'articolo di Eliana Riva. Beit Saur è un paese di circa 15.000 abitanti attaccato a Betlemme, una delle principali città palestinesi a maggioranza cristiana della Cisgiordania occupata, punto di riferimento per la solidarietà internazionale in Palestina, nonostante si trovi all'interno dell'area A, ossia sotto la gestione dell'autorità nazionale palestinese. Ieri gli attivisti si sono ritrovati sotto il fuoco dei coloni israeliani. I militari occuparono Ush al-Grab, la collina che domina Beit Saur dopo il 1967, quando nel 2006 l'esercito abbandonò la base. La città palestinese provò a riprendersi quelle terre realizzando un parco e alcune strutture pubbliche e progettando un ospedale pediatrico. C'erano persino i permessi delle autorità di Tel Aviv, ma i coloni risposero con una campagna durata quasi 20 anni, incursioni, raduni, caravan, pressioni perché ogni progetto palestinese venisse fermato. Alla fine del 2025 l'avamposto è diventato realtà. Sulla collina sono state installate case prefabbricate e nel giro di poche settimane, in tempi record, il governo ha riconosciuto la nuova colonia di Yaziv, che resta illegale secondo il diritto internazionale. Tel Aviv ridisegna confini amministrativi, confisca terre, dichiara nuove zone militari chiuse, così abitazioni costruite con i risparmi di una vita si ritrovano da un giorno all'altro fuori dall'area in cui erano fino a poche ore prima, svuotate e sospese tra ordini di demolizione e ricorsi. I proprietari possono solo guardare da lontano mentre tra loro e l'esercito avanzano i coloni pronti a rubarle, e in queste aree
minacciate da nuovi espropri che ieri hanno marciato i proprietari palestinesi insieme agli attivisti locali e israeliani. Oggi siamo andati in una casa occupata dai coloni terroristi, ha raccontato al manifesto Avner Wistir di Combattenti per la Pace. Eravamo circa 80 attivisti israeliani e palestinesi, volevamo riprendere la casa, pulirla e piantare alcuni alberi intorno. Mentre ci avvicinavamo sono arrivati diversi

ho ripreso possesso della casa e ora la controllano. La stessa scena si ripete quotidianamente nel villaggio di Kusra, nei pressi di Nablus, dove da quasi una settimana i coloni assediano diverse case palestinesi. Ieri i soldati hanno bloccato una marcia di attivisti internazionali che tentava di raggiungere le famiglie per portare loro acqua e cibo. L'annunciata operazione militare di Tel Aviv per il momento si è limitata a smontare qualche tenda puntualmente rimontata. Finora lo sdegno internazionale e le pressioni statunitensi non sono serviti a spezzare l'assedio. La Francia chiede l'arresto e il perseguimento penale dei coloni. Gli Stati Uniti riferiscono diverse testate israeliane. Pretendono dal premier israeliano Netanyahu una condanna pubblica delle violenze a Gusra. Così l'articolo di Eliana Riva, ce n'è un altro in taglio basso in questa pagina 2, zona militare, cacciati i volontari italiani, noi restiamo qui. L'articolo firmato da Sara Cecchetti, allontanati a forza dalla famiglia palestinese che volevano proteggere, mai contattati dalla Farnesina. Secondo un attivista, molti volontari internazionali scelgono la Cisgiordania perché ricercano uno spazio di coerenza con i propri valori. In Europa e negli Stati Uniti criticare Israele espone all'accusa di antisemitismo e alla repressione, come dimostrato dagli accampamenti universitari smantellati. Lo spazio più sicuro per loro è la Palestina. La sua riflessione contiene una forte consapevolezza storica. Gli eventi di Kusra vanno letti in continuità con il passato. Stiamo vivendo un periodo simile a quello del 1947, in cui si stanno creando degli stati dei coloni. Le azioni odierne costituiscono sempre uno spostamento forzato. Sul piano giuridico, Zuar, che è il nome appunto di questo attivista, sottolinea l'esistenza di due sistemi paralleli: legge militare per i palestinesi, legge civile per i coloni che vivono nella stessa area geografica. Mentre l'esercito non ha, a suo dire, reale autonomia nell'applicare la legge nei confronti dei coloni, quest'ultimi non agiscono in modo isolato. Sono gruppi organizzati, parte di un grande movimento in Israele, sostenuto dal governo, compresi il ministro delle finanze e il ministro della sicurezza nazionale. Ben-Gvir era considerato un terrorista secondo la legge israeliana 10 anni fa. Adesso non solo nessuno ferma i coloni, ma oggi sono più forti dei soldati. E intanto i volontari internazionali presenti a Kusra e in altri villaggi della Cisgiordania tentano di resistere. La polizia israeliana cerca di identificarli e cacciarli. Quando un'area viene dichiarata zona militare, i coloni possono rimanere mentre gli abitanti locali e i volontari internazionali vengono allontanati. Così l'articolo dal manifesto alle pagine 2. Per quanto riguarda il manifesto, a pagina 4, viaggio nel poverissimo quartiere di Ceuta, dove i migranti arrivati dal Marocco si nascondono in un fragile equilibrio con una comunità che la Spagna ha abbandonato. Scuole a pezzi, campetti senza reti, giovani senza lavoro né troppe speranze.
E ancora dal manifesto, Francia ha bocciato il divieto under 15 di accesso ai social. Il Consiglio Costituzionale, la legge faro di Macron, è una violazione sproporzionata della libertà di espressione e di comunicazione, approvata invece per conformità costituzionale la norma.

sul diritto a morire con dignità. Febbre a 40 è invece il titolo di una doppia pagina che troviamo a 6 e 7 dal manifesto. Francia, nucleare a secco e la minaccia delle meduse, le invasioni di rizostoma octopus e carenza d'acqua, impossibile raffreddare le centrali, con l'articolo da Parigi di Filippo Ortona. Le centrali nucleari francesi sono dipendenti dall'acqua dei fiumi o dei mari che utilizzano per raffreddare i reattori. Se non c'è abbastanza acqua a causa della siccità o se l'acqua è troppo calda a causa del clima, allora non solo diventa più difficile raffreddare i reattori, ma rigettare quella che si è utilizzata rischia di nuocere all'ambiente circostante. Così la soglia massima della temperatura dell'acqua in ingresso è fissata per legge, generalmente attorno ai 28 gradi, oltrepassata la quale scatta l'arresto o il rallentamento del reattore. In queste settimane, con l'arrivo della quinta ondata di caldo dell'anno, le autorità hanno suonato l'allarme per una siccità dalle proporzioni inaudite. Circa 2/3 delle falde freatiche presentano dei livelli al di sotto del normale e lo stato dei piccoli corsi d'acqua è il più critico mai registrato in questo periodo dell'anno, secondo l'ufficio francese della biodiversità. Ci sono dubbi sull'effetto dell'aumento della temperatura intorno ai moduli, così viene sottolineato invece in un altro articolo. Cina, AI e fame d'energia, i data center finiscono sigillati in fondo al mare. Per alimentarli si usa l'eolico offshore lungo la costa di Shanghai, il progetto da 1,6 miliardi di 195 milioni di euro. Quindi questa è la via cinese per sviluppare e alimentare i data center e soprattutto per raffreddarli. A pagina 7 l'articolo: la strategia energetica di Meloni non tiene conto della siccità cronica, corsa dei privati ad accaparrarsi le centrali idroelettriche, i reattori che vuole mettere il governo consumerebbero 20 milioni di litri al giorno ciascuno, e chiaramente questo potrebbe essere un problema non di poco conto. Chiudiamo col manifesto segnalando l'articolo a pagina 8. Nel paese del panpenalismo, in realtà calano tutti i reati, scrive Mario Di Vito. Più rimpatri e meno arrivi via mare, effetto degli accordi con Libia e Tunisia, il tradizionale dossier del Viminale: meno cortei ma sempre più assunzioni in politica. Lasciamo il manifesto, facciamo una veloce carrellata anche di altri articoli che troviamo sugli altri giornali. Anche il Domani, come dicevo, apre sulla questione Medio Oriente e Cisgiordania. Netanyahu senza freni, lo scandalo dei coloni indigna mezzo mondo. 5 italiani evacuati dal villaggio di Kusra, l'articolo a pagina 2. Dalla Casa Bianca pressioni sulla Premier per fermare le violenze. Anche gli europei reagiscono, ma Bibi tira dritto e attacca a Londra. Netanyahu ha deciso di alzare lo scontro anche con l'Europa, in particolare con il Regno Unito, definendolo in un podcast israeliano Repubblica Islamica di Gran Bretagna. Alla domanda del conduttore: non è forse così in tutta Europa?
la premier risponde: sì, ma sai, qualcuno ha detto che la prima Repubblica Islamica con armi nucleari è la Repubblica Islamica di Gran Bretagna. Come Huckabee, anche Netanyahu ha sistematicamente attribuito gli episodi di violenza nei territori occupati a minoranze marginali, mentre il suo governo, composto anche da ministri e essi stessi coloni, ha appoggiato e finanziato, come probabilmente nessuno prima, la creazione di insediamenti ebraici nella zona occupata dal 1967. Secondo gli ultimi sondaggi, la maggioranza di destra religiosa ora al governo rischia di perdere le elezioni e Netanyahu di non essere più premier. Condannare apertamente i coloni è quindi politicamente rischioso per Bibi a 2 mesi dall'appuntamento alle urne, vista l'importanza del voto dei settler per la vittoria della destra israeliana. Gigi Riva commenta quel silenzio assordante del governo Meloni. Questo il domani, per cui segnaliamo anche un articolo che troviamo a pagina 10, Spin Time, rabbia e lotta, protesta dei pompieri usati per il sequestro, il Ferragosto, nelle tende in strada. Cerniar dell'USB si dice preoccupato per il nuovo ordinamento dei vigili del fuoco: potranno impiegarci per eseguire gli sfratti. Il comune spende 3 milioni in alloggi temporanei. Intanto il Ferragosto in strada, noi rimaniamo in presidio fino a quando l'ultima persona non sarà tolta dalla strada, scrivono gli attivisti, mentre passano in strada anche questo Ferragosto dal caldo asfissiante, chiedendo ai romani di passare e portare la propria solidarietà. Ricordatevi la resilienza, la resistenza in questi casi è importante, ha detto Zemitaz, unendosi alla schiera di artisti che in questi giorni sta dando il proprio sostegno alla comunità. Ieri è stata la volta della gloria romanista Ubaldo Righetti per la Coppa di Ferragosto e di Piotta, mentre la giornata di oggi vede insieme Paola Turci e Sabina Guzzanti, che torna a portare la sua solidarietà alla comunità a cui ha dedicato il suo documentario Spin Time, che fatica la democrazia. Lasciamo anche il domani, andiamo a vedere Repubblica che dedica le prime pagine alla vicenda di Ranucci. A pagina 6 si occupa anch'esso di quanto sta accadendo in Cisgiordania, assedio dei coloni, gli italiani cacciati dall'IDF costretti a lasciare quelle case. La polizia di frontiera israeliana si è presentata ieri mattina imponendo l'evacuazione. Nella notte la tenda degli occupanti è stata montata di nuovo dopo essere stata rimossa. Inizialmente i soldati ci hanno detto che l'ordine aveva validità di un giorno, per cui dopo poco saremmo potuti tornare fuori. I poliziotti ci hanno mostrato un secondo documento, stabilisce che la military zone durerà fino al 2027. Gli estremisti sono migliaia, questo è terrorismo ebraico, così il virgolettato con l'intervista all'analista Michael Milstein, ex colonnello dell'intelligence, considerato tra i più influenti analisti politici israeliani. A poche settimane dalle elezioni il momento è delicato, ma chi si aspettava una diminuzione degli attacchi si sbagliava.
quanto grave la situazione, chiede il cronista. Il comportamento dei coloni radicali è molto preoccupante, non sono 70 facinorosi come dice Netanyahu, ma migliaia, stanno spaccando anche la destra, perché diversi leader dei coloni hanno preso le distanze dalle loro azioni con annunci molto duri. Purtroppo, anche se non c'è un largo consenso dietro di loro, continueranno con gli attacchi e questo apre a prospettive ben peggiori. Quali? Non vogliono un cambio di governo. Se Netanyahu e i suoi saranno sconfitti, temo che non accetteranno i risultati del voto democratico. Potrebbero aumentare le violenze sia in Israele che in Cisgiordania, un comportamento che va stigmatizzato e chiamato per quello che è: terrorismo ebraico. Purtroppo prevedo che i 74 giorni da qui alle elezioni saranno un periodo molto esplosivo e turbolento. Netanyahu vuole i loro voti, ha bisogno di loro e li lascerà fare, a meno che non gli venga imposto dagli Stati Uniti. C'è anche una lunga analisi di Fabio Tonacci dal titolo Il vicolo cieco di Netanyahu stretto nella morsa tra l'ultradestra e Trump. Washington pretende una condanna delle violenze, il premier tace sotto pressione di americani e messianiaci. Così la Repubblica questa mattina sulla vicenda. Andiamo a vedere anche il Corriere della Sera, che dedica l'apertura su quanto sta accadendo in Cisgiordania, lo scontro sui coloni. Anche qui poi troviamo gli articoli alle pagine 2 e 3. Viene ricostruita la vicenda. Da domenica scorsa un gruppo di coloni israeliani ha circondato e isolato alcune abitazioni di famiglie palestinesi nel villaggio di Kusra vicino a Nablus, montando un accampamento esterno. I coloni hanno prima tagliato le forniture di acqua e elettricità, impediscono a chiunque di entrare o uscire, lasciando i residenti privi di beni di prima necessità. Il 13 agosto le forze israeliane, l'IDF, sono intervenute contro i coloni, circondando a loro volta la zona. Nelle ultime ore l'esercito ha iniziato a ritirarsi da gran parte delle case occupate. L'esercito di fatto, nella pratica, spalleggia i coloni, li lascia fare. Sono arrivati anche attivisti stranieri per manifestare solidarietà e proteggere i residenti, tra loro ci sono anche 5 italiani. Sono stati bloccati per giorni e poi cacciati dal villaggio. Sono seguite forti proteste internazionali. Gli Stati Uniti hanno condannato l'azione con l'ambasciatore in Israele, che ha definito l'assedio un atto di terrorismo, aumentando la pressione diplomatica sul governo israeliano. L'Italia tace. Vorrei poter proteggere la mia gente, così il sindaco di Kusra. Prima del 7 ottobre l'IDF era completamente un'altra cosa, sottolinea in questa intervista, sottolineando anche che qui un mese fa hanno demolito una moschea. Si tratta della quarta in 4 anni e ci sono stati anche 11 morti. E poi il racconto di Fabio, che è in Cisgiordania per solidarietà. L'assedio, l'isolamento, abbiamo avuto 3 minuti per andarcene di casa, avevamo 3 minuti per andarcene di casa. Il primo ordine parlava di una requisizione temporanea, 2 o 3 giorni. Questa volta un soldato mostra sul telefono un documento in ebraico. La zona è dichiarata di nuovo militare e l'ordine arriva fino a marzo 2027. Ci hanno imbrogliati, dice Fabio. Il soldato intanto rideva. Non è chiaro cosa voglia dire quel foglio, ma è chiaro quello che produce. La famiglia può restare nell'abitazione, ma nessuno dall'esterno può entrare, quindi o vivi una non vita o te ne vai.
A Kusra ho visto la colonizzazione messa in pratica, dice Fabio, l'isolamento, il controllo delle strade, l'assedio, la casa che smette di essere un riparo e poi che smette di essere tua ed è la vita di molti villaggi palestinesi. I cinque attivisti hanno sentito il consolato italiano, ci sono stati contatti ma non tanto altro, racconta il ragazzo, e precisa che non è questo quello che conta, noi siamo alla sicura. Sicuro, i ridi sono ancora circondati dai coloni e dai blindati. Sono le 11:12 minuti, questa è la rassegna stampa di sabato 15 di agosto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.

Eric Sardinas in concerto questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto, la serata blues e poi la rassegna stampa dei quotidiani locali.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Le 11 e 18 minuti, veniamo a quelli che sono invece i giornali locali, e quindi giornali di Brescia. Brescia Oggi e Corriere della Sera, dorso bresciano. Il titolo di apertura questa mattina della giornale di Brescia: migranti, Unione Europea divisa ma numeri in calo. L'Europa discute sulle regole di gestione dei flussi dopo la crisi di fine luglio a Ceuta. Frontex certifica un meno 37% di arrivi irregolari nella 2026. Poi in centropagina si parla di energia: tre maxi batterie agitano Brescia e Flero. A Terna sono state presentate 17 richieste per la realizzazione di impianti di accumulazione elettrochimici, i cosiddetti BES centrali nella transizione energetica. Tre di questi dovrebbero sorgere in terreni agricoli situati tra Brescia e Flero. La scoperta di questi progetti ha aperto un dibattito con la Loggia, che si è detta contraria, e col comune dell'Interland, stretto tra richieste di delucidazioni e critiche. Ma queste infrastrutture, la cui costruzione è prevista in aree industriali, sono in procinto di nascere in diverse aree della provincia, da Chiari a Nave, passando per Lonato, Torbole, Casaglia e Travagliato. In taglio basso, Giraudo, il blocco di Hormuz spinge verso la rotta artica. Il blocco dello stretto di Hormuz ha fatto riscoprire a tutto il mondo delle banalità, come il cambiamento di alcune condizioni commerciali. Così una lunga intervista questa mattina sul giornale di Brescia del professor Alessandro Giraudo. Poi in taglio basso, quotate bresciane, ecco chi sono gli azionisti più ricchi nella classifica di Milano Finanza, i valori attuali dei patrimoni delle famiglie industriali. Scopriamo quali, l'articolo a pagina 25. E ancora la sub-bresciana in apnea, dai tropici al lago d'Iseo. Camilla Salghetti torna a sondare lo specchio d'acqua di casa dopo aver esplorato il mondo. Nel lago d'Iseo Camilla Salghetti scopre fondali ricchi di vita, ma anche segnali dall'uomo. Il sogno della sub bresciana tornata a casa: un museo sommerso tra arte, natura e tutela ambientale. Così il giornale di Brescia in questa pagina, in questa prima pagina di apertura. Andiamo sulle pagine della Brescia Oggi. Ferragosto con il tutto esaurito e Brescia non chiude per ferie, pienone per laghi e montagne, ma la città non si svuota, affollati negozi e supermercati. Dai laghi alle montagne, in spiaggia o nei boschi, ferragosto da tutto esaurito nella bresciano, con un afflusso turistico in costante crescita e diversi comuni che registrano un aumento tra il 5 e l'8%, forte la tendenza al last minute. Il meteo e le disponibilità economiche variabili portano a scegliere la meta e muoversi spesso all'ultimo minuto. La città comunque non si è svuotata. Brescia è aperta per ferie, dai negozi ai centri commerciali, tante le persone che hanno deciso di rimanere. Non c'è solo la ricerca di rifugi climatici dalla calura, affollati gli store di bricolage per quei lavori casalinghi rinviati durante l'anno. Poi in centropagina, Montisola è in mezzo al lago, ma in due borghi manca l'acqua, nonostante la doppia fonte di approvvigionamento.
e sempre in taglio medio ci sono sempre meno botteghe sparite, 1800 in un anno, perso il 5%. Poi a Torchiera, a 36 anni dalla strage, il ricordo, e ancora in Adamello, ghiacciaio, un declino accelerato secondo i glaciologi, quest'anno ha superato le terribili condizioni climatiche del 2022. Sul ghiacciaio dell'Adamello, già in crisi a giugno, si è registrata una forte accelerazione del ritiro. Così il Brescia Oggi in prima pagina. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera. A Brescia, Fratelli d'Italia stoppa Vannacci. Politica, il deputato bresciano difende il piano Mattei che prepara in Nord Africa la forza lavoro per le imprese italiane. Calovini, ci sono aziende del territorio dove la metà degli operai non è di origine italiana. Poi infrastrutture, TAV sul Garda, primo sì di Roma, servono i fondi. E poi il dossier di Migra Report, fuga all'estero anche per i figli più preparati degli stranieri. In centropagina il reportage dall'Alto Benaco a Garniano sulle orme di La Rens. Infine in taglio basso Brescia Civica, il sondaggio non è falsato, il quesito online chiede ai cittadini un parere sui costi della comunicazione in loggia. Bene, andiamo a vedere gli articoli che parlano invece della festa di Radio Onda d'Urto, e partiamo da quello che propone a pagina 29 il giornale di Brescia, che fa una recensione di quello che è stato il grande concerto di Caparezza. Festa radio catturata nell'orbit di un Caparezza in eruzione, cronaca di una serata evento in via Serenissima per quello che potrebbe essere l'ultimo tour del Folletto o pugliese. Articolo firmato da Enrico Danesi. La festa di Radio Onda d'Urto si è come fermata l'altra sera per il live di Caparezza. Tutti i presenti a vario titolo nell'area di via Serenissima, parecchie migliaia, la quantificazione è difficile, sono stati attratti dal palco principale come raramente capita, potenza di un artista che raccoglie un pubblico eterogeneo per età, dai nonni ai bambini, e provenienza capace di catalizzare una folla oceanica, parte della quale si è messa diligentemente in fila all'ingresso nella speranza di accaparrarsi i biglietti rimasti dopo una prevendita da record. E anche merito degli organizzatori bresciani, che hanno mantenuto un prezzo popolare per italiani, il più basso del tour, coerentemente con una politica di accessibilità alla quale non hanno mai derogato negli anni. Lo show è cominciato all'insegna delle parole per mettere al centro il tema designato, l'immaginazione. Caparezza medesimo l'ha introdotto così: la libertà di immaginare è l'unica forma di libertà vera, autentica e totale. È uno spazio interiore e gratuito che nessuno ci può sottrarre, neanche nei momenti di forte costrizione o difficoltà. Io di recente ho vissuto uno di questi momenti di difficoltà e ho reagito scatenando l'immaginazione. La storia che vi racconto stasera è quella di come io sia riuscito a riattivare il vulcano delle idee.
esplicitando quindi la sua passione per il fumetto che ha generato il progetto letterario musicale Orbit Orbit, graphic novel fantasy per Bonelli, ma soprattutto disco da vetta delle classifiche di vendita e ascolto, eppure d'autore, targa Tenco quale miglior album dell'anno. Poi sono arrivate le canzoni, quelle più recenti, incentrate sulla libertà attraverso l'immaginazione, dall'acufene comparso una decina d'anni fa che ha indebolito il sistema uditivo di Caparezza ed è sfociato in invalidante ipoacusia. Quelle precedenti su prigionia e fuga, autobiografia, autobiografiche e immaginifiche. Tutte insieme hanno composto un percorso liberatorio con vette lunari quali Mika Van Gogh o Daktara, travolgenti come la fine di Gaia e fuori dal tunnel, divertenti come Abiura di me e Vieni a ballare in Puglia. La testa riccioluta e punteggiata di grigio, i salti sono forse meno esuberanti di qualche anno fa, la corsa si esaurisce dopo un'ora, ma Caparezza tiene comunque il palco da gigante utilizzando l'immaginario del fumetto per la costruzione di scenografie grandiose, interpretate in scena sia con la comparsa di smisurati carri simbolici in cartapesta e figuranti, sia attraverso filmati visionari che esplorano galassie concettuali che entrano in collisione con la realtà terrena. Il cantato è rap, il sound hip hop, incline a melodie ariose, impreziosito da armonizzazioni di rango in cui non mancano archi e fiati. In ossequio a un andamento circolare, Caparezza ha pure chiuso con le parole, dedicando il concerto a Jean-Luc Stott e concedendosi un sermone finale su ostriche e perle. Per magnificare l'atto creativo latente in ciascuno di noi, il curioso congedo in stile messa è stato andate e perlificate. Girano voci che, considerato il potenziale cortocircuito tra il deficit uditivo di Michele Salvemini in arte Caparezza e il volume inevitabilmente alto dei suoi concerti, quello in corso potrebbe essere l'ultimo tour. Ci auguriamo siano infondate, sarebbe un peccato non solo per i numerosissimi fan, ma per l'intera musica leggera nazionale. Così l'articolo sul giornale di Brescia, dedicato appunto alla recensione del concerto di Caparezza. Andiamo sulle pagine del Brescia Oggi per andare a vedere invece quelli che sono gli annunci rispetto alle serate che si svolgeranno questa sera e domani. Radio Onda d'Urto, Festa Color Blues con Eric Sardinas e i Reduci di Cisco. Claudio Andrizzi, Ferragosto come sempre a tutto blues per la festa di Radio Onda d'Urto, giunta la sua 34esima edizione e reduce dal bagno di folla di Caparezza. Questa sera in via Serenissima al capolinea Sant'Eufemia Buffalora della metropolitana di Brescia sarà per la prima volta Eric Sardinas, un celebre chitarrista e cantante americano. Un'apertura tutta bresciana con Vailoz, ovvero Osasmuede Agbe, cantautore e bluesman di origini nigeriane, già conosciuto come 50% dei Gemini Blu
duo gardesano costituito con Giacomo Sansoni, che si era fatto conoscere anche a X Factor. Poi la scelta della carriera solista nell'assegno di uno stile eclettico per rivisitare le radici. Quest'anno il giovane artista è stato anche scelto da Manuel Agnelli per Suoni dal futuro, rassegna itinerante sui nuovi talenti della musica alternativa. La sottoscrizione di 5 euro verrà richiesta solo a partire dalle 20, ovvero un'ora dopo l'apertura ufficiale dei cancelli prevista per le 19, lasciando quindi una finestra di un'ora a ingresso gratuito. Classe 1970, originario di Fort Lauderdale in Florida, Sardinas ha cominciato a suonare fin dalla tenera età di 6 anni, quando per la prima volta si è appassionato allo strumento della sua vita. In tanti anni on the road ha sviluppato il suo particolare sound and mix di gospel sul della moto, della Motown e RGB, miscelati con la lezione di grandi bluesmen come Charlie Patton e altri. E insomma, poi vi segue tutta un po' quella che è la sua discografia. Domani invece la festa continua con una domenica all'insegna della canzone d'autore italiana. Sul palco principale arriva Cisco con il suo Reduci Tour. In apertura Gian Gilberto Monti, che presenterà alcuni brani tratti dal nuovo album Voci Ribelli, accompagnato da Simone Elgast Cavanini alla batteria e Eggy Vezzano alla chitarra elettrica, con lui anche la cantante Alessia Locatelli. La sottoscrizione è a 5 euro a partire dalle 20. Cisco salirà sul palco per presentare le canzoni del suo ultimo doppio album Reduci, con lui un'ampia formazione nella quale si distinguono alcuni storici collaboratori come Luciano Gaetani al bazuki e banjo, membro fondatore dei Modena City Ramblers, Marco Michelini, primo violinista dei Modena, Roberto Zeno, che del gruppo fu batterista, e Caba Arcangelo Cavazzuti, anche lui alla batteria. Così le segnalazioni per quanto riguarda la festa di Radio Onda d'Urto. Facciamo ancora un breve stacco musicale e poi andiamo a vedere quelli che sono gli altri articoli per quanto riguarda appunto i quotidiani locali.

Allora, ripartiamo con la lettura di qualche articolo dai quotidiani locali di questa mattina. Ferragosto con il tutto esaurito, Brescia non chiude per ferie, così titola il Brescia Oggi, con l'articolo in spiaggia o fra i boschi, Ferragosto da tutto esaurito, afflusso turistico super sul lago di Garda. Sono diversi i comuni rivieraschi che già registrano aumenti tra il 5 e l'8%. Lorenzoni, oggi il picco di presenze, domani è previsto un lieve calo, la prossima settimana un'ulteriore crescita. Forte la tendenza last minute. Le variazioni di meteo e disponibilità economica invogliano a prenotare all'ultimo. E poi ci sono delle riflessioni in atto fra associazioni e amministrazioni. Il pericolo dell'over tourism, serve un nuovo modello, le code infinite sulla Gardesana, il costo della vita alle stelle, gli affitti introvabili, le case impossibili da acquistare, il lavoro precario e soltanto o stagionale. Questa è l'altra faccia del turismo sul Garda, anzi dell'over tourism, definito da UN Tourism ex WTO, l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, come l'impatto negativo che il turismo all'interno di una destinazione o in parte di essa ha sulla qualità di vita percepita dai residenti e sull'esperienza del visitatore. In tal senso la penisola di Sirmione è stata scenografico emblema del problema, con gli ormai memorabili assalti al centro storico avvenuti ben prima dell'alta stagione e finiti sugli schermi di mezzo mondo. Sirmione è stato però tra i primi comuni a intervenire con accessi regolamentati per il turismo giornaliero e un apposito regolamento per arginare il proliferare degli affitti brevi. Sempre per quanto riguarda il Brescia Oggi, segnalo anche controlli straordinari dei carabinieri in occasione del ponte di Ferragosto. Proseguono i controlli dei carabinieri in provincia di Brescia, rafforzati in occasione del ponte di Ferragosto, come previsto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per garantire sicurezza nei centri abitati, nelle località turistiche, nelle strade più trafficate. C'è anche il supporto di alcuni reparti speciali, impiegati elicottero e reparti cinofili. Giovedì sera a Orzi Nuovi un servizio che è stato coordinato ha portato all'identificazione di oltre 60 persone e al controllo di alcuni esercizi pubblici. Un uomo è stato denunciato perché è trovato con un coltello. A Mazzano invece carabinieri e polizia locale hanno denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza e un uomo per ricettazione. Aveva una bicicletta rubata che è stata successivamente restituita al proprietario. Uno stacco musicale e ci ritroviamo fra qualche istante.

Allora, ripartiamo quindi con la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina. Eravamo rimasti alla Brescia Oggi, si parla a pagina 16 di pubblica istruzione, insegnanti di sostegno, restano 135 posti da coprire, sono tutti nella scuola primaria. Ieri è partita la call veloce ministeriale, la Lombardia è la regione con più possibilità. E poi ancora meteo, tregua in vista, lunedì arriva la pioggia, oggi sarà l'ultima giornata di caldo molto intenso dove si raggiungeranno ancora i 36-37 gradi, domani invece sono attesi i primi temporali con la temperatura che scenderà attorno ai 30, dopo oltre tre settimane di stasi meteorologica, le prime fresche novità potrebbero giungere subito dopo il fine settimana. I modelli previsionali mostrano già da ieri diversi segnali di un possibile cedimento dell'alta pressione, peraltro a titolo definitivo. A partire da lunedì pomeriggio, un'imponente perturbazione nord-atlantica potrebbe farsi strada verso l'Italia. Non si tratterebbe di un fronte in grado di dare vista ai classici temporali estivi, bensì di un fronte freddo, ben strutturato e capace di portare piogge diffuse al nord e sul medio-alto Tirreno. Da martedì temperature e umidità caleranno parecchio, nelle ore più calde non si supereranno quindi i 30-31 gradi per tutto il resto della settimana, con tendenza a un nuovo parziale riscaldamento a partire da venerdì 21. Trattandosi di una proiezione a medio termine, la traiettoria del transito perturbato atteso lunedì non è ancora chiara. Il contrasto fra

Che certo, però, è che da lunedì diremo addio alla calura africana del secondo agosto più caldo di sempre. Lasciamo il Brescia oggi, andiamo sulle pagine della zona di Brescia a vedere in particolare gli articoli che troviamo a pagina 8 e 9, dove si parla di data center, impianti di accumulo tra Brescia e Flero, tre maxi batterie BESS accendono il confronto sui due progetti in zona Verziano. La Loggia ha già detto no, nell'Interland botta e risposta tra sindaco e minoranza. Tutti sono concordi sulla necessità di ripensare in chiave sostenibile il nostro rapporto con l'energia. Le distanze e gli scontri cominciano quando dalle parole si deve passare alla pratica, quando cioè si tratta di decidere come intervenire e soprattutto dove, e in questo è questo il caso che coinvolge Flero e Brescia e che vede al centro la realizzazione di tre BESS, l'acronimo di Battery Energy Storage System, impianti di accumulo elettrochimico pensati per immagazzinare energia quando la produzione supera la domanda, per poi restituirla alla rete in caso di necessità. In poche parole, si tratta di grandi batterie, sistemi destinati ad assumere un ruolo sempre più importante negli scenari energetici presenti e futuri, anche alla luce della crescente diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaico, caratterizzati da una produzione non sempre coincidente con i momenti di maggiore domanda. Complessivamente nel Bresciano risultano arrivate 17 richieste. Restiamo per qualche istante ancora sul giornale di Brescia. Personale in ferie e emergenze, come si organizzano gli ospedali, potenziati alcuni servizi sul territorio, introdotti alcuni spazi climatizzati, specie per gli anziani. I posti letto sono stati ridotti dal 10% in risposta garantite a urgenze e attività ordinaria. Poi a pagina 13, stazione TAV, Salvini indica San Martino. Ora la partita si gioca su risorse e tempi. Analisi costi-benefici positiva. Resta da finanziare l'opera per il Garda e fissare il cronoprogramma. Brescia, scusate, Corriere Brescia, per andare a chiudere con la segna stampa anche dei quotidiani locali. Anche qui si parla di TAV sul Garda, spirali di ottimismo per tutti coloro che da anni chiedono una fermata TAV sul Garda. San Martino della Battaglia, da Roma arriva la notizia che l'aggiornamento dell'analisi costi-benefici ha dato esito positivo, così ha risposto il ministro Salvini all'interrogazione della senatrice veneta di Fratelli d'Italia Paola Mancini, secondo la quale il sistema turistico del Garda non può prescindere dall'avere una sua fermata dell'alta velocità, ma c'è il problema enorme dei finanziamenti, visto che il preventivo è lievitato oltre i 210 milioni di euro. Rapporto di Migra Report: il mercato del lavoro bresciano regge grazie agli stranieri, ma rischia di perdere i loro figli che, dopo aver studiato in Italia, si sentono più realizzati all'estero. La fuga di cervelli non riguarda solo gli italiani. Questo l'allarme che viene contenuto nel dossier
Migra Report dell'Università Cattolica. In provincia la popolazione straniera ha raggiunto il 12% della popolazione, sfiorando le 160.000 persone. I più numerosi sono i rumeni, seguiti da albanesi.

indiani, pakistani, le seconde generazioni sono meno disposte ad accettare condizioni di precarietà che hanno dovuto accettare padri e madri, impiegati per lo più in edilizia, agricoltura, logistica, lavori domestici, e quindi se hanno un titolo di studio vanno a cercarsi condizioni di lavoro migliori e vantaggiose all'estero. Queste le notizie di oggi anche dalla Corriere Brescia, e tutto anche per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina, sabato 15 agosto.

Spacco della festa questa sera, la serata blues, ormai un appuntamento consueto del Ferragosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo ascoltato Erika Sardinas questa sera sul palco principale, in apertura i Violets, andiamo ad ascoltare anche un loro brano.

Le 12.05 minuti, Radio Onda d'Urto si è tenuto ieri, venerdì 14 agosto, l'incontro l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, l'incontro alla festa di Radio Onda d'Urto con la presentazione del libro con l'autore Vittorio Agnoletto, medico, membro della direttiva nazionale di medicina democratica, docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Lui Antonino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della trasmissione radiofonica Curami, prima di tutto la salute, che va in onda il sabato alle ore 12. In apertura c'è stato l'intervento di Margherita Napoletano, RSU CUB all'ospedale San Raffaele, recentemente licenziata per la sua attività di denuncia di casi di malasanità e condizioni di lavoro. Nello spazio approfondimenti andiamo a proporvi quindi la prima parte di questo dibattito.

0: Niente, io innanzitutto ringrazio le partecipanti e i partecipanti a questo incontro che ha organizzato Medicina Democratica, la sezione di Brescia. E in questo incontro è dedicato da una parte alla presentazione di... Devo andare, devo passare di là a dire...
1: Sei vittima, Nino, dei Cobas.
0: Sono vittima dei Cobas.
1: Fuoco amico.
0: È dedicato da una parte alla presentazione del libro L'industria della salute di Vittorio Agnoletto. Vittorio lo conoscerete tutti, per cui è inutile che io presenti tutti i suoi titoli. Anche lui fa parte di Medicina Democratica e abbiamo il piacere di avere anche con noi Margherita Napolitano, che è della CUB di Milano ed è quella malvista dal San Raffaele, messa in panchina a riposo dal San Raffaele, che si distingue sempre per le sue capacità, da una parte, di inviare infermieri non preparati nei reparti di terapia intensiva, e ultimamente si è anche espressa in maniera di capacità per quanto riguarda la fertilità assistita, sbagliando gli embrioni. Però Bertolaso dice che è sempre un ospedale di grande eccellenza il San Raffaele, teniamocelo così. E per cui niente, io lascerei la parola a Manuel Colosio, che modererà un po' la sessione e in cui noi tre vedremo di via via di intervenire.
1: Grazie Nino. Allora sì, iniziamo questa serata un po' inedito, di solito nello spazio dibattiti dibattiamo, questa sera invece partiamo. Come dicevamo, ci sarà una presentazione del libro e anche un vero e proprio intervento di Margherita Napolitano, che ovviamente la storia è ben conosciuta perché ha caratterizzato le ultime settimane anche di proteste per quanto riguarda il tema della salute, ma non solo, il tema del diritto del lavoro. Quindi io partirei proprio con Margherita, introducendo brevemente: io sono redattore di Radio Onda d'Urto e come Radio Onda d'Urto ormai da tre edizioni ospitiamo ben volentieri, su idea proprio di Nino Cimino e della dottoressa Albini, la trasmissione Curami, prima di tutto la salute, in onda il sabato alle ore 12, la prossima stagione sarà ancora in onda e devo dire che trova riscontri molto positivi tra le ascoltatrici e ascoltatori. Il tema della salute è molto sentito e soprattutto è una salute che viene appunto sottratta, derubata, tolta come diritto universale riconosciuto, e su questo ci arriveremo poi con la presentazione del libro di Vittorio Agnoletto. Io però subito parola a Margherita per dare un po' conto della tua storia, anche se ormai è stata diffusa, penso che il pubblico un po' la conosca, ma soprattutto raccontarci anche gli ultimi sviluppi che ci sono stati. Grazie.
2: Sì, grazie a voi e grazie anche a Vittorio per questo spazio, che probabilmente darà anche spunto poi, perché il suo libro parla proprio di questa privatizzazione, no? del diritto alla salute, delle cure, in cui appunto come Lombardia siamo molto avanti e il San Raffaele è un po' il simbolo della privatizzazione. Io ricordo, e vi dico solo questo piccolo aneddoto, poi vengo all'attualità. Nel 93, quando sono stati introdotti i DRG, il rimborso a prestazione, una predica di Don Verzè, perché lui faceva di fatto i consigli, le assemblee, diciamo, ai primari durante le prediche di Pasqua e di Natale, in cui ai primari diceva: dovete fare una rivoluzione copernicana, se fino adesso avete ragionato in termini di occupazione del posto letto, adesso invece dovete dimettere velocemente i pazienti, perché devono fruttare quei posti letto con una rotazione molto più ampia. E vengo all'oggi, appunto, a quello che veniva ricordato della cronaca dei giorni scorsi, cioè dello scambio di embrioni che c'è stato appunto con l'impianto ad una coppia. E questo è proprio perché, non perché c'è stato un errore umano, perché le procedure in sanità servono proprio ma non solo in sanità, quando si parla di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, servono a prevenire l'errore umano. Invece è il sistema che è una catena di montaggio con personale sempre meno esperto, sempre inferiore rispetto alle piante organiche, a quello che sarebbe necessario per operare in sicurezza, personale che contemporaneamente ginecologi si trovano nel diario operatorio di una sala parto e magari stanno visitando privatamente in un ambulatorio lì vicino, per cui dicono all'ostetrica: se hai bisogno chiamami. E per questo il San Raffaele qualche anno fa, nell'epoca, nella prima epoca del gruppo San Donato, era stata condannata perché risultavano gli anestesisti in più sale operatorie contemporaneamente e magari invece dell'anestesista c'era lo specializzando. E invece questa pratica continua e porta agli episodi di malasanità che abbiamo visto appunto anche ultimamente. Dei biologi, appunto, il secondo biologo, quello che doveva controllare le procedure, era inesperto, era lì da poco, non era uno di quelli storici. Le colleghe ci dicono, quelli che lavorano al centro natalità da tanti anni sono molto scrupolosi, non sarebbe successo se fossero stati tutti e due biologi stabili. E il problema al San Raffaele deriva da un problema di natura sindacale, diciamo così, i lavoratori sottopagati, i professionisti sottopagati si guardano intorno, nel pubblico sono avanti di 4 rinnovi contrattuali, il nostro contratto della sanità privata AIOP è scaduto nel 2019, anzi è stato rinnovato nel 2020, già scaduto. L'assurdo, se qualcuno si ricorda quando è stata abolita la scala mobile, era stato detto che tanto ci sarebbero stati dei rinnovi contrattuali ogni 3 anni e poi il biennio economico che avrebbero recuperato tutta l'inflazione. Invece vengono rinnovati i contratti, l'ultimo rinnovo era stato fatto dopo 14 anni con degli arretrati forfettari di 1000 euro che a San Raffaele non hanno voluto dare e quindi siamo rimasti anche senza gli arretrati. Ci hanno imposto durante la pandemia il contratto della sanità privata che appunto è inferiore, anche si parla di 300-400 euro netti al mese per un infermiere a parità di turno, a parità di indennità. E questo appunto fa dimettere in continuazione. Oggi parlavo con un collega che si occupa degli armadietti e delle divise, quindi che ha un po' il conteggio di tutte le dimissioni, diceva l'anno scorso era circa una dimissione al giorno, compresi sabati, domeniche e festivi, quindi oltre le 300 dimissioni in un anno. Quest'anno chiuderemo con almeno 600 dimissioni, quindi quasi 2 al giorno. E è un turnover che chiaramente non dà più nessuna garanzia sulla qualità delle cure. Per questa denuncia che io ho fatto anche ai microfoni di Report, in cui descrivevo la realtà, non è che ho insultato nessuno, c'è stata una punizione esemplare. Hanno trovato il pretesto del fatto che ci fosse una studentessa tirocinante dell'alternanza scuola-lavoro che loro hanno descritto nella contestazione disciplinare come minorenne esposta a gravi rischi per la salute. Proprio a me lo dicono che proprio a maggio avevo scritto una lettera dicendo attenzione perché i trenini della logistica, i muletti che trasportano i rifiuti ospedalieri che passano proprio fuori dall'aula sindacale magari non sono così sicuri, magari creano delle interferenze, quindi erano a rischio non solo gli studenti ma anche tutti i colleghi che uscivano dallo spogliatoio, i pazienti malati di SLA che fanno la risonanza in quel corridoio e che magari sono un po' meno agili di una studentessa quasi maggiorenne, le mancavano ben 3 mesi ad essere maggiorenne e sicuramente i suoi genitori non l'accompagnano per mano per attraversare la strada. E chiaramente è stata tutta una montatura. Sappiamo però che appunto non è servito impugnare subito il licenziamento, non sono servite le giustificazioni perché già nella contestazione preannunciavano il licenziamento dicendo che si era interrotto il rapporto fiduciario, non sono serviti i 7 giorni dati dagli avvocati per ripensarci, non è servito lo sciopero della fame che ha indotto il direttore generale welfare a chiedere un incontro urgente, che c'è stato, e è stato rimbalzato anche il dottor Melazzini, perché gli è stato detto: noi andiamo avanti, così come anche sindaci, forze politiche locali dei comuni del bacino d'utenza del San Raffaele hanno cercato di far pressione, ma loro vanno dritti per la loro strada. Vanno dritti per la loro strada come qualcuno che non è più interessato assolutamente neanche all'immagine del San Raffaele, cioè che scappino anche i pazienti, anche quelli della solvenza, anche quelli che accedono a pagamento, evidentemente non gli interessa più. A noi invece, a noi lavoratori, interessa molto il San Raffaele, perché stiamo vivendo le stesse cose che abbiamo vissuto nel 2011-2012, quando siamo arrivati al quasi fallimento. In quell'epoca erano stati poi dichiarati 450 esuberi e noi non vogliamo rivedere lo stesso film. Quindi il problema non è solo il licenziamento di Margherita, ma è il futuro occupazionale di tutti i lavoratori e le lavoratrici del San Raffaele, 80% lavoratrici, occupazione femminile, e comunque appunto abbiamo già vissuto un'epoca così grigia in cui il profitto è venuto prima di ogni altra diciamo mission che dovrebbe avere un ospedale, che sono il bene del paziente, le cure, l'assistenza di qualità, e questo per noi è inaccettabile per etica professionale e poi anche per egoisticamente per difendere ciascun posto di lavoro. Quindi non vorrei trovarmi ad essere reintegrata in un posto dove poi vengono dichiarati nuovamente esuberi, fallimento, il bilancio appena pubblicato è disastroso del San Raffaele, c'è un indebitamento con questi bond che ha messo in luce anche la trasmissione Report, che avranno un rendimento del 6,5%, vuol dire che i soldi pubblici e privati che entrano serviranno a pagare questo debito e non ci sarà nessun margine per mettere a posto la manutenzione carente, per mettere a posto le pulizie che sono sempre peggiori, e l'igiene in ospedale chiaramente vuol dire prevenzione delle infezioni ospedaliere e di qualsiasi infezione, e chiaramente anche incentivazione per il personale perché possa rimanere e non dimettersi più. Per tutto questo stiamo facendo una lotta molto seria, molto dura, con un presidio permanente, quindi giorno e notte rimaniamo lì a dormire. E ci stanno passando dal presidio molti compagni da tutta Italia a mostrarci la loro solidarietà, passano i lavoratori che chiaramente garantiscono i turni anche in agosto, e vogliamo appunto ampliare questa presa di coscienza collettiva in difesa della sanità pubblica, perché come nel 2011 così anche oggi noi chiediamo che il San Raffaele, che viene vissuto dalle persone come un ospedale pubblico, diventi veramente pubblico, non con un padrone privato come è il gruppo San Donato, come è la famiglia Rotelli e come è il presidente del gruppo GKSD, che è un affarista che ambisce forse ad un futuro politico e che sta distruggendo l'ospedale, perché evidentemente dell'ospedale gli interessa solamente il profitto. E faccio un ultimo invito, così poi non parlo più. Abbiamo lasciato dei fogli firma sul tavolo all'ingresso, dove è possibile firmare semplicemente per chiedere il reintegro, ma appunto come detto è qualcosa in più oltre che il ritiro del mio licenziamento. E poi c'è anche una petizione online su change.org che ugualmente chiede il reintegro, e mettendo l'hashtag io sto con Margherita arrivate facilmente anche a tutte le notizie e gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie Margherita. Il banco si trova qui per chi non avesse ancora firmato e lo facesse, insomma. È una lotta sicuramente importante. Veniamo al libro. L'industria della salute, l'industria, ci spiegava bene Margherita, un'industria che insomma, su un diritto fondamentale lucra, fa profitto e fa profitto sul profitto, quindi ormai l'industria nei processi di finanziarizzazione diventano anche, quanto spiegava prima Margherita, degli elementi anche di soldi che si fanno sui soldi. E il libro di Vittorio Agnoletto denuncia tutto questo, ma ci dà anche una chiave per dirci che dobbiamo riappropriarci di questa salute, Vittorio. A te un po' un'introduzione, innanzitutto una presentazione, un po' di questo libro nasce da una fotografia, insomma, della situazione attuale che stiamo vivendo e che viviamo tutti quando dobbiamo prendere un appuntamento per una visita, quando ci troviamo ad avere bisogno di assistenza medica o sanitaria. Le condizioni nelle quali queste avvengono sono peggiorate, ma non da 5, 10, 15, 20 anni, ma ormai è un continuo e sembra che sia una spirale senza fine, anche sempre peggiorativa, insomma, da anno in anno non è un po' di più, ma il doppio rispetto all'anno prima, il doppio ancora, il doppio ancora. A te un po' introdurci, perché il motivo credo che stia proprio in quella parola, industria. A te quindi raccontarci un po' questo.
3: Grazie, buonasera a tutti e a tutti, e grazie moltissimo intanto a Medicina Democratica di Brescia e a Radio Donda d'Urto per questo invito e la possibilità di parlare con voi di questi temi. Grazie a Margherita, non tanto solo per essere qua, ma per quello che fai da tanto tempo, e più volte abbiamo avuto modo di riprendere le tue lotte. Questo libro è frutto di un lavoro complicato, è forse il testo a cui ho lavorato di più nella mia vita, 3 anni, e il tentativo è quello di spiegare a che punto siamo, dove stiamo andando a finire, ma però anche di dare degli strumenti che ci aiutino a lottare per cambiare. Io con me stesso mi dico sempre che se alla fine della presentazione del libro, della discussione, è rimasto un senso di impotenza, allora ho fallito, è inutile andare in giro. Cioè, il libro è utile perché spiega che cosa accade, ma le spiegazioni di quello che accade devono servire poi a stimolarci, a darci da fare per cambiare la situazione. Partiamo da alcuni dati. La prima cosa che da cui possiamo partire sono i 2 articoli fondamentali della Costituzione sulla sanità. Il primo è l'articolo 32, immagino che lo conosciate tutti, perché ogni volta che si parla di salute si parla di questo articolo. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. In 3 righe c'è tutto. Diritto universale. E questo abbiamo già chiuso con Salvini, Meloni e compagnia. È uno dei pochissimi articoli della Costituzione dove non si parla di diritto di cittadinanza. Il diritto alla salute deriva dal fatto che siamo esseri umani, non dal luogo dove siamo nati. E questo è il primo passaggio assolutamente fondamentale. Secondo, è un diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il fatto che tu stia bene non riguarda solo te stesso, è qualcosa che riguarda tutti noi. Ci riguarda non solo da un punto di vista etico, anche da un punto di vista economico, di convivenza. Cioè, basta pensare quanto si spende per la cura e quanto poco si spende per la prevenzione. Siamo sotto il 5% della spesa sanitaria complessiva nazionale destinata alla prevenzione. Perché parlo di prevenzione? Perché la prevenzione è nell'interesse della collettività. È nell'interesse della collettività che uno di noi stia bene, che uno di noi possa lavorare e che non debba essere assistito, che non si debba sganciare qualcuno dal lavoro per assisterlo, debba trasformarsi in caregiver e via dicendo. Quindi interesse della collettività. E poi c'è garantisce cure agli indigenti. E questo articolo 32 si collega al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Il primo comma è quello che la mia generazione conosce a memoria, perché allora ce lo facevano studiare, no? Quando si diceva che nessuna discriminazione ci deve essere in base eccetera eccetera, no? Il credo politico, la fede, la religione, la razza eccetera eccetera, questo era, no? Il secondo comma, che è meno conosciuto, è fondamentale ed uno di quegli aspetti che la destra, e mica solo la destra, vorrebbero cambiare. Perché dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Perché vogliono cambiare questo articolo? Perché dice una cosa molto semplice: che c'è quasi solo nella Costituzione italiana a livello mondiale. Secondo la Costituzione, la nostra Repubblica non è un arbitro su un campo sportivo, ma è contemporaneamente arbitro, perché delinea il perimetro dei diritti, il perimetro legale dentro il quale si sviluppa lo scontro sociale, ma è anche giocatore in campo, perché l'articolo dice è compito della Repubblica non solo dare le regole, rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno godimento dei diritti economici e sociali. Quindi dice, non basta che nella Costituzione noi affermiamo dei diritti, questi diritti devono essere esigibili e lo Stato ha il compito di renderli esigibili. Bene, quello a cui stiamo assistendo noi è esattamente il contrario. Lo Stato, nelle sue articolazioni nazionali e regionali, sta facendo di tutto per non rendere esigibile il diritto alla salute. Allora, qualche numero. Noi nel 2024, noi cittadini, abbiamo speso 47 miliardi in termini di spesa sanitaria privata. 47 miliardi, di cui 41 miliardi di spesa diretta, cioè tirata fuori di tasca propria. Gli altri 6 miliardi mediati attraverso le assicurazioni, le mutue e i fondi finanziari. Tra il 2016 e il 2023 la spesa sanitaria privata è aumentata del 55%. Vista da un altro punto di vista, il risultato è che nel 2024 circa il 9% della popolazione italiana ha rinunciato ad almeno una cura. Questo è il punto di partenza del libro. Un diritto che viene negato, e questi sono i numeri di come viene negato questo diritto. Viene negato con tante modalità. Quella che conosciamo tutti è quella delle liste d'attesa. Situazioni che, guardate, che quando si tornerà tutti al pieno lavoro a settembre, alle proprie occupazioni, troveremo peggiorata, perché con una decisione di pochi giorni fa la Regione Lombardia ha stabilito ha diminuito la durata delle ricette per le urgenze. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molti non riusciranno a prenotare e che diminuirà la lista d'attesa, nel senso che non sarai neanche riuscito a inserirti nella lista d'attesa, ma sarà rimasto con in mano un foglio che non avrà neanche più valore perché sarà scaduto e devi tornare dal medico per rifarti fare la richiesta e via dicendo. Ma le liste d'attesa, tu quando sei stufo me lo dici, faccio degli esempi che c'entrano moltissimo con quello che ha detto Margherita, perché il punto, uno dei punti fondamentali, adesso andiamo un po' più nel tecnico, ma io credo che con voi, cioè che siete qui alla festa di Radio d'Onda d'Urto, non ha nessun senso dire le banalità che tutti conoscono, no? Cioè, entriamo più nel merito. Cosa succede? Perché si formano le liste d'attesa? Perché c'è il pubblico e il privato convenzionato. Il privato convenzionato ha detto: io lavoro col pubblico, quindi per i cittadini andare al pubblico o al privato convenzionato vuol dire avere, parliamo in teoria, lo stesso trattamento. Se non devi pagare non paghi, se devi pagare il ticket paghi il ticket. Per il privato convenzionato che cosa vuol dire? Che solo in Lombardia, pensate a livello nazionale, milioni di persone che non sarebbero mai andate a bussare alla sua porta, oggi ti faccio fare il privato, perché ha dei costi, e sono costi alti, milioni di cittadini bussano alla sua porta pensando di andare attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi lui vede milioni di persone che non sarebbero mai arrivate lì. Ma che cosa fa? E fa così San Raffaele, fanno così tutti. Ha destinato una parte dei letti di ogni reparto, semplifichiamo, ma il meccanismo è questo, al rapporto col servizio sanitario, e l'altra parte dei letti nello stesso reparto, con lo stesso personale medico, con lo stesso personale infermieristico, rimane privato. È evidente che il suo interesse sarà cercare di far sì che il più possibile, il maggior numero possibile di persone che bussano alla sua porta finisca nei letti privati, finisca negli esami, nelle visite private, piuttosto che in quelli col Servizio Sanitario Nazionale. È il barattolo di Nutella di fianco al bambino. Quindi lui ha un grande vantaggio dalla convinzione, perché attira un sacco di persone, e poi farà di tutto perché vadano attraverso la struttura privata, cioè nei letti privati. E quindi nel pubblico che cosa farà? Terrà quel tipo di interventi e quel tipo di visite dove è massima la differenza tra la spesa che fa l'ospedale privato per fornire quel servizio e il rimborso che riceve dalla regione, il DRG. Ecco perché da San Raffaele ci siamo sentiti dire per colicistectomie, prostectomie, e però da San Raffaele perché uno di questi due casi era esattamente, non ricordo se la colicistectomia o la prostectomia, era esattamente a San Raffaele, che si attendono 3-4 anni. E non sto dando numeri così, uno eravamo arrivati a 5 anni. Ok? Perché? Perché a San Raffaele, come alle strutture private in generale convenzionate, conviene fare una scelta estremamente precisa. Qui entriamo nei segreti del privato, su quella sala chirurgica che con quell'operazione mi rimane bloccata un'ora. Mi conviene utilizzarla in quel modo, mi conviene utilizzarla per un trapianto, per una dissecazione aortica, che me la tengono occupata per diverse ore, ma che mi porta un rimborso molto maggiore rispetto a quello che mi porta un'operazione assolutamente banale. Questi sono i calcoli sofisticati che fa il privato convenzionato. Noi abbiamo tirato fuori un caso clamoroso di una tua collega di una struttura privata, di cui in totale anonimato ha testimoniato che chi rispondeva alle telefonate per prenotare una visita col pubblico, se riusciva a finire la telefonata avendola fissata col privato, aveva un quantum in più nello stipendio, cioè una premialità. Quella stessa fonte, di cui neanche sotto tortura dirò mai il nome, ci aveva anche detto: ma guardate che il criterio della scelta in diverse strutture private su quali operazioni fare viene fatto utilizzando un'app dentro la quale è inserito anche un criterio che valuta quell'intervento, quanto dà la struttura privata in termini di profitto. Noi non abbiamo la prova documentale di queste, quindi io la dico come ipotesi, ma che i comportamenti al di là della presenza di un'app siano questi non c'è ombra di dubbio. Insieme a Gazzetti, solo nel libro trovate queste cose, perché non è pubblicato da nessun'altra parte, non faccio di professione il venditore, però in questo caso è vero, con Gazzetti abbiamo fatto una ricerca pubblicata, ripresa nel libro, dove siamo andati a porci una domanda banale che dovrebbe porsi la regione. Su 100 ricoveri che fa la sanità privata convenzionata in Lombardia, quanti sono in medicina e quanti sono in chirurgia? Bene, più del 50% dei ricoveri convenzionati del privato sono in chirurgia. Se vai a vedere su 100 ricoveri nel pubblico quanti sono in chirurgia, sono molto meno del 50%. È già questo un primo indicatore, perché ricoveri in chirurgia rende molto di più come differenza tra quello che spendi e quello che ricevi nei ricoveri in medicina, per fare un esempio. Siamo poi andati a vedere sulla regione Lombardia alcune specialità e ci siamo chiesti perché, se la percentuale di ricoveri in ortopedia è X, al privato su 100, al privato convenzionato però non arriva X come rimborso ma arriva Y. C'è una percentuale molto più alta, se fanno il 30% di ricoveri, per dire, adesso la cifra esatta non la ricordo, ma gli arriva il 40% dei rimborsi, dei ricoveri in ortopedia, c'è qualcosa che non funziona. O mi dimostrano che ricoverano i casi più gravi, ma non è così, o c'è qualcos'altro che non funziona. E poi, per esempio, si arriva a scoprire che il Gaetano Pini, ecco perché parlavo di ortopedia, ha fatto un accordo con la Madonnina. Madonnina clinica privata a Milano, privatissima, neanche convenzionata, dove però un'equipe del Gaetano Pini presta in determinati orari eccetera la sua opera. Appena abbiamo sollevato il problema, il Gaetano Pini dice: sì, ma fuori dall'orario di lavoro. Ma io vorrei capire cosa vuol dire altra attività intramenia, cioè di dipendenti pubblici che lavorano oltre che col pubblico in orari dove fanno prestazioni private, in questo caso presso una clinica privata. Ma com'è possibile? Quando in AS hanno documentato che in Regione Lombardia sono diversi i casi in cui c'è il personale che fa un numero di ore di intramenia, cioè di attività privata dentro la struttura pubblica, maggiore di quella permessa dalla legge. Ed è evidente che ci sarà qualcuno che interessa mandare sul lavoro privato piuttosto che sulla propria attività pubblica. Giusto per fare degli esempi. Allora, dietro le liste d'attesa c'è questa strategia precisa. Dovuta a che cosa? Qual è il punto clou in termini di principio? Perché pubblico e privato non sono diversi in sanità, sono opposti, e non è ideologia. Perché? Perché il privato di cosa si occupa? Il privato su cosa guadagna? Sulla nostra salute? No! Il privato guadagna sui malati e sulle malattie. Più la prevenzione lavora, meno lavora il privato. La prevenzione per il privato non è indifferente, è un antagonista, un avversario. Il pubblico invece su che cosa deve lavorare? Sulla nostra salute, perché è il contrario. Meno ci ammaliamo, più il pubblico guadagna, cioè risparmia in termini di spesa. Cioè dovrebbe essere maggiore interesse del pubblico investire nella prevenzione e minore interesse del privato. E allora però, quando lavorano insieme, si pone un problema chiaro e netto: chi comanda? La Costituzione, la riforma sanitaria del 78 non hanno dubbi. Quando c'è la convenzione è il pubblico che comanda. Io pubblico mi convenziono con te privato, ma sono io che devo dire che adesso vado a caso a Brescia, ho bisogno di convenzionarmi in oculistica e non in ortopedia. Da un'altra parte il contrario, sono io che devo scegliere in cosa convenzionarmi, ti devo dire che cosa devi fare. Non funziona così. E quando andate a vedere i numeri del gruppo più grande d'Italia in San Donato, lo vedete. Cioè viene fatta la convenzione, si stabilisce a te vanno 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni. Dopodiché non è, te li do su fattura certamente, ma decidi tu, struttura pubblica, cosa fatturare. E allora sai che un certo tipo di operazione ha un delta, una differenza tra spesa e guadagno molto maggiore di un'altra, e quindi non fornisci la opera al pubblico in base alle esigenze che ha il pubblico, che dovrebbe aver fatto uno studio sul territorio per vedere che cosa manca e quali sono i bisogni. Ma quello che fornisci è in base al settore lì dove guadagni di più. Questo è uno dei meccanismi che nel libro studiamo e rappresentiamo. Dopodiché c'è di tutto per cercare di dimostrare le cose come al contrario di quanto sono. Ultimamente il ministro se n'è uscito dicendo che stanno riducendo le liste d'attesa eccetera. Sapete come facevano a Cuneo? Porto l'esempio di Cuneo perché è clamoroso. Il libro non parla solo della Lombardia. A Cuneo la persona chiamava, prenotava e gli veniva fissata, ma parliamo di migliaia, non un caso, veniva fissata la visita, che ne so, chiamava ad aprile, il 24 settembre all'ora 001, cioè a mezzanotte. Poi gli arrivava subito un altro messaggio: l'orario e la data non sono quelli reali, verrà avvisata nella data reale. E non arrivava nulla. Perché mettevano 001 e gliela fissavano a mezzanotte? Perché in quel modo la visita è fissata, non sei in lista d'attesa, e quindi le relazioni che mandi a Roma danno numeri di attesa totalmente diversi. E non è che le regioni non lo sanno, coinvolgeva migliaia di persone. Ma dove vanno le ispezioni? Non ci sono. Quando Fanpage nel libro ripreso dimostra che alla multimedica, a uno che viene fatto un intervento privatamente, poi dopo ha bisogno di un tutore, lui voleva andare a prenderlo fuori, gli dicono no, metta qua il tutore, lo metta già direttamente qua, e poi viene fuori. Quando va a pagare c'è un 20,45 e dice io devo pagare questo, ma poi devo pagare anche questi 20,45 euro? E gli dicono no, questi non sono gli euro, questa è l'ora in cui gli è stato messo il tutore. Ma dice ma no, ma erano le 4 del pomeriggio. Ma non si preoccupa, è una formalità, mettiamo quell'ora, perché nell'ora in cui è stato fatto il personale doveva fare attività in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, invece il suo era una prestazione privata. Ci rendiamo conto? Ma lo dobbiamo scoprire noi facendo giornalismo d'inchiesta? Io ho circa 180.007 che mi passano l'informazione. Allora, il libro parla di questo. Cito solo un altro tema dei tanti che parla e poi finisco questo primo intervento. L'altro argomento di cui parliamo, e devo ringraziare due grandi personalità della medicina che mi sono stati a fianco in questo, il professor Garattini, che ha fatto la prefazione al libro, e il professor Franco Cavalli, eravamo insieme a Locarno ieri, che è uno degli oncologi di fama mondiale, presidente dell'associazione oncologi per non so quanti anni, che mi hanno aiutato sull'aspetto che riguarda i farmaci. E devo ringraziare il gruppo di giornalisti d'inchiesta, si chiama Gruppo Giornalisti Investigativi Europei, da cui ho tratto diverso materiale. Qualche flash. Allora, siamo a 480 miliardi i ricavi realizzati dal 2018 al 2023 dalle principali aziende farmaceutiche e depositati quasi tutti in paradisi fiscali, molti di quali paradisi fiscali interni all'Unione Europea. Allora, quando parliamo dei farmaci, parliamo di queste cose. Parliamo di un rapporto tra spesa per la ricerca e la produzione e il costo stabilito dalle aziende, che alcune volte è un rapporto 10 a 1, cioè il costo di ricerca e produzione non arriva neanche al 10% del prezzo che è stato stabilito. In una situazione della quale è bene che siamo preoccupatissimi, perché in tutto l'Occidente la ricerca farmaceutica è totalmente in mano al privato. Nel libro trovate numeri, cifre, cioè totalmente in mano al privato. Il pubblico ha rinunciato, abbiamo dismesso quello che avevamo. Il pubblico al massimo fa due cose: o fa la ricerca su vaccini, su patologie di cui il privato non si occupa, perché sono le neglect disease, le malattie dimenticate, perché colpiscono una gente povera, quindi non c'è mercato, o fa ricerca lì dove l'industria non conviene. Un esempio, fa parte della mia storia, me ne sono occupato, lo sapete, per più di 30 anni, l'AIDS. Perché le ricerche sui vaccini per l'AIDS, sui vaccini, vengono fatte dalle strutture pubbliche, anche statunitense, e non dal privato, al punto che l'UNAIDS, l'agenzia dell'ONU contro l'AIDS, richiamò le multinazionali farmaceutiche, perché loro non hanno la non gli conviene. Oggi se uno si infetta di HIV rimane in terapia tutta la vita. Sapete cosa vuol dire avere milioni di persone garantite in terapia tutta la vita? In quel caso non gli conviene andare a ricercare i vaccini. Allora in questo caso il pubblico se ne occupa. Oppure, qui andiamo nelle robe più tecniche, nella ricerca per i farmaci, in questo caso non i vaccini, qualche volta il pubblico interviene nella prima parte della ricerca, l'aspetto biologico, magari facendosi aiutare da una start-up. La famosa vicenda del farmaco per l'epatite, sofosbuvir per l'epatite C, farmaco importantissimo, nasce dalla ricerca di una piccola startup finanziata dall'università pubblica statunitense. Quando ha individuato il principio attivo è intervenuta la Gilead, ha comprato tutto quanto e ha fatto miliardi, perché il pubblico non vuole e non è in grado di gestire una ricerca con diversi trial, diversi bracci in diversi continenti e via dicendo. Allora questo vuol dire che la salute di miliardi di persone, la cura, non la salute, perché la salute sarebbe anche in mano alla prevenzione, ma quando una persona si ammala, le miliardi di persone che possono ammalarsi in tutto l'emisfero nord-occidentale e non solo, la nostra salute, la cura della nostra salute è nelle mani di una decina di consigli di amministrazione delle aziende farmaceutiche. Grazie a che cosa? Ed è l'ultimo aspetto che tocco qua, questo primo intervento, anche e soprattutto ai brevetti. E nel libro c'è un aspetto che non trovate da nessun'altra parte e di cui noi dovremmo tutti quanti, come cittadini italiani, vergognarci. Abbiamo scoperto, grazie a un professore italiano che lavora alla Sorbona, abbiamo scoperto che mentre in tutto il mondo la società civile e i movimenti si battevano per chiedere la sospensione per 3 anni dei brevetti sui vaccini sul Covid, perché sono i brevetti vuol dire che un'azienda farmaceutica che produce un farmaco, un vaccino, ne ha il monopolio nella produzione per 20 anni, quindi può produrre quanto ne vuole, stabilire a chi lo vende, stabilire i prezzi e via dicendo. India e Sudafrica si muovono, chiedono una sospensione per 3 anni dei brevetti, più di 100 paesi firmano l'appello dentro l'Organizzazione Mondiale del Commercio per bloccare, per modificare quell'accordo e inserire questa sospensione. Papa Francesco interviene con Biden, fa un colloquio lunghissimo in cui chiede questa cosa, firmano centinaia di premi Nobel, eccetera eccetera. Chi dice di no? Ci voleva l'unanimità. Inghilterra, Unione Europea, Stati Uniti, Singapore, Australia, Svizzera e Giappone non permettono una sospensione per 3 anni di quei brevetti. Pfizer e Moderna avevano già guadagnato l'ira di Dio. Beh, noi scopriamo che il nostro governo fa peggio. Il nostro governo ha accolto la richiesta di Pfizer, Moderna e AstraZeneca e l'Italia ha garantito di aggiungere, no, ha garantito, l'ha deciso di aggiungere ai 20 anni che le regole internazionali prevedono come tutela del brevetto, di aggiungere in un caso 2 anni e mezzo, nell'altro caso quasi 4 anni di ulteriore tutela del brevetto su alcuni brevetti che sono interni ai vaccini, non gli ultimi. Alcuni che riguardano l'mRNA, che andavano a scadenza nel 2022, sono stati prorogati di altri anni. Un regalo incredibile fatto alle multinazionali. Quando l'ho data a Garattini questa documentazione, non ci credeva. Ha dovuto vedere tutti i fogli e poi nel libro è riportata la sua dichiarazione, dice: ma questo è innanzitutto un colpo, oltre a tutte le questioni di diritti dei cittadini, di tutto, è un colpo anche alla nostra ricerca, perché vuol dire che l'utilizzo di quel passaggio specifico sull'mRNA è possibile in Francia, in Inghilterra, in Spagna, dove hanno detto di no alla richiesta delle aziende di prolungare il brevetto, non è possibile quel particolare passaggio in Italia se non è l'autorizzazione, perché è ancora coperto da brevetto. Siamo al governo Draghi e nessuno racconti che è una decisione che dipendeva solo dalla il ministero da cui dipende l'ufficio brevetti, che era quello di Giorgetti. Io non posso credere che il ministro della sanità e il primo ministro non sapessero che mentre in tutto il mondo si chiedeva di sospendere i brevetti per 3 anni, in Italia alcuni di quei brevetti venivano ulteriormente prorogati. Veramente una schifezza.
1: Grazie a Vittorio. Primo intervento già decisamente pregnante. Beh, visto che sta entrando anche nel mondo del tema politico, poi magari qualche domanda e riflessione lo chiediamo anche agli altri, ma io farei una seconda domanda che è legata anche alla questione prettamente, se vogliamo, politica, e anche politica regionale. Regione Lombardia, l'80% del suo bilancio è dedicato alla sanità, è uno dei compiti insomma centrali anche dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione eccetera, che impone una determinata logica anche politica che però dà risultati assai scadenti. Come si vede, una delle tematiche centrali è proprio la critica alla Regione Lombardia e alla sua gestione. Un po' precursore anche di altre regioni in questo senso, e tanto per quale si parla di eccellenza sanitaria lombarda, che ormai tale più non è, proprio a causa della questione legata alla privatizzazione da Formigoni in poi. Però c'è un tema anche molto più importante che ci riguarda politicamente, cioè come ci si può organizzare, muovere, fare perché gli articoli della Costituzione che citavi prima siano rispettati. Cosa ci è dato? Sì, ogni tanto ci sono campagne, quella sulle liste d'attesa ad esempio, che cerca di muovere e dire e riportare come sia dovrebbe essere garantito il rispetto di alcuni tempi, quelle per il diritto universale alla salute, le persone migranti alle quali viene negato o viene fatto pagare per avere una tessera sanitaria. Insomma, piccole battaglie, che poi così piccole non sono perché sono importantissime, ma piccole nel senso che non riescono a coinvolgere

stiamo andando a finire, faccio solo un esempio, che però non deve deprimervi. E no, perché veramente per me è diventato un problema, sono quasi tutte le sere in giro a parlare del libro, ma faccio un esempio, noi non dobbiamo finire come Glasgow, qualcuno mi ha già sentito su questo tema, siamo nel 2010 mi pare, non è una balla, tutto quello che dico lo trovate documentato e questo lo trovate sul sito del, oltre che nel libro, sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, se no uno può pensare che io stia raccontando delle palle, vista la gravità di quello che dico. 2010, un gruppo di medici inglesi fa una ricerca per andare a vedere nelle grandi città della Gran Bretagna quanto pesa la provenienza sociale nell'attesa di vita. E quindi vanno a vedere due bambini che nascono a Glasgow, a Leslie e a Carlton. Sono due quartieri che distano 7 miglia uno dall'altro, cioè 10 chilometri. Il quartiere più ricco e il quartiere più povero, ex quartiere operaio, deindustrializzazione, abbandonata a se stesso, eccetera, eccetera. Qual è la differenza di attesa di vita tra i due bambini alla nascita? Secondo voi quanto è? Provate a dire quanto è. 5 anni, 4, 10, 28 anni, 28, cioè bambino che nasceva nel quartiere povero aveva un'età media di sopravvivenza che arrivava a 54 anni e quell'altro era candidato a vivere 82 anni. C'è ancora sul sito dell'OMS sotto il capitolo determinanti sociali. Allora, noi dobbiamo evitare di arrivare lì. Non sto dicendo follia, A Torino hanno misurato la differenza nell'attesa di vita tra i bambini nati ai due capolinea del tram numero 3, che va dal quartiere più povero al quartiere più ricco, siamo oltre i 4 anni già di differenza nella stessa città. Perché dico questo? Perché con le tecnologie che ci sono e con la sanità d'eccellenza che c'è in termini di tecnologie e di medicinali, non è difficile che una percentuale piccolina della nostra popolazione possa tranquillamente arrivare a vivere più di 100 anni. Noi assisteremo a questo e assisteremo a una diminuzione invece dell'attesa di vita media della stragrande maggioranza della popolazione italiana. Questi sono indicatori, quello che sta emergendo intrecciando tutta una serie di dati. Allora, per evitare questo cosa dobbiamo fare? E qui faccio un elenco. Cosa stiamo facendo? Primo, abbiamo costruito in Lombardia la Lombardia Sicura, un coordinamento che mette insieme associazioni, forze sindacali, ci sta la CGIL, ci stanno sindacati di base, associazioni di qualunque tipo, cioè anche che non lavorano sulla sanità, e abbiamo prima di tutto chiesto una cosa che era un nostro diritto, poter fare un referendum sulla legge sulla sanità regionale lombarda e cambiare alcuni articoli, ne avevamo trovati tre. L'articolo dove si dice che nel servizio sanitario c'è un'equivalenza tra pubblico e privato, non è così, è il pubblico che comanda sul privato. L'altro era qualcosa che riguarda esattamente quello avvenuto a San Raffaele, cioè era, chiedevamo il divieto per tutte le strutture pubbliche, private e convenzionate di esternalizzare gli interventi sanitari. Un conto è se esternizzi le polizie, un conto è se esternizzi le attività sanitarie. E il terzo punto chiedevamo, contrario di quello che sta avvenendo, la non possibilità di affidare a privati la gestione delle case di comunità. Bene, la regione ha detto, abbiamo presentato le prime 100 firme come da legge, 100 associazioni diverse, un comitato di garanti doveva dire se si poteva fare il referendum, ma la regione Lombardia in 16 anni mi pare si è dimenticata di nominare il comitato dei garanti indipendente e quindi a giudicare è la giunta, cioè la maggioranza contro cui fa il referendum, la quale ha detto questo referendum non sa da fare. Siamo ricorsi in tribunale, a settembre si spera che il tribunale, c'è una seduta che il tribunale si pronunci sulla possibilità di fare questo referendum. Nel frattempo abbiamo fatto una campagna, raccolto più di 100.000 firme su una serie di punti che sono un po' le cose di cui discutiamo. Aggiungo solo un punto tra i tanti che c'erano,
la questione delle RSA, perché qui dobbiamo non farci prendere in giro, perché metà della retta per l'RSA deve essere pagata per tutti.

prodotti dalla regione e per i malati di Alzheimer grave tutta la retta deve essere a carico della regione. Ci sono fior di sentenze cui questo non avviene, quindi una campagna organizzata su quello.

Questa quindi la prima parte del dibattito che si è tenuto venerdì 14 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. Con la presentazione del libro Vittorio Agnoletto, medico, membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Trovate il dibattito già integralmente sul nostro portale radioondadurto.org. Non mancheremo comunque di proporvi nei prossimi spazi e approfondimenti anche la seconda parte. Qualche istante con Eric Sardinas, questa sera sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, e poi l'aggiornamento con le notizie.

0: 16:01, Radio Onda d'Urto, le notizie del mattino. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet, così il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibadi ha risposto con un post su X all'affermazione del presidente USA Trump, che ha detto che dichiarerà lo stretto di Hormuz territorio statunitense dopo la sconfitta dell'Iran. Lo riporta alla Yazira. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet, né con una portaerei, né emanando un ordine, né con un discorso elettorale. L'Iran non teme le minacce né si intimorisce di fronte alle dimostrazioni di forza, ha detto il ministro degli esteri iraniano. Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, provocando almeno 38 morti accertati al momento. L'epicentro del sisma è a largo dell'isola di Flores, diramata un'allerta tsunami. Le autorità esortano i residenti delle zone costiere a evacuare verso zone più elevate e nell'entroterra. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report, ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontri le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Il giornalismo di inchiesta espone ad attacchi. Ora alla vittima di un grave attentato viene imputata la responsabilità di un danno all'immagine e ne viene chiesta dalla politica la sostituzione, un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia, afferma il legale del giornalista De Vita. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediata dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra 20 e 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. Questa mattina la polizia di frontiera israeliana ci ha evacuati, forse non ci faranno tornare, il racconto di una degli attivisti italiani. I media statali libanesi hanno riferito che un attacco israeliano nel sud del paese, lanciato questa mattina presto, ha ucciso 7 persone, il bilancio più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua nelle ostilità tra Israele e Hezbollah. L'agenzia nazionale di stampa ENA ha affermato che in un attacco lanciato da aerei da guerra nemici contro un'abitazione alla periferia del villaggio di Ansar ha ucciso 7 persone e ne ha ferite altre 3, oltre che distruggere totalmente l'abitazione. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Lo riferiscono fonti della sicurezza di Rabat, citata dall'agenzia Efe, secondo cui il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Enieda Castelleios durante il protettorato spagnolo a sud-ovest dell'enclave iberica in Marocco. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie del mattino. Questa edizione unica per quanto riguarda il radiogiornale di oggi. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire Storia di classe.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di sabato 15 agosto. continua la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Questa sera serata blues sul palco principale con Waylots e Eric Sardinas. Doppio appuntamento alla libreria del Gatto Nero alle ore 19:30. Pochette per manie verosimili di accumulatori seriali liberi edizioni 2026 con l'autore Michele Piccardi. L'editore Marcello Zane e Giuseppe Ricca, personaggi e oggetti in dialogo tra insidie quotidiane. Poi alle ore 23:55, sempre in libreria, Ode al vino e all'anarchia con Luigi Veronelli. Ricordi personali, letture e brindisi in compagnia dell'enoteca della festa legata da lunga amicizia a Veronelli. Allo spazio Gatti, lo spazio per bimbe e bimbe, alle ore 21, Bolas in festa, laboratorio creativo di giocoleria. Costruiamo insieme le nostre bolas ed impariamo a diventare piccoli giocolieri. Nelle tende, che si aprono alla fine dei concerti di Waylots e Eric Sardina, intorno alle 23:45, al Ciringuito, Impossi Blues e poi Cassa Panca, trash elettronico. In tenda blu invece, sempre alla stessa ora, intorno a un quarto a mezzanotte, Manduria con il loro loop rock e poi drum and bass reunion. Al Pacianca sempre 23:45, collettivo a basso, Roberto Viaggio più Bootif e Bobby Samosa. Questo è il programma per la serata di oggi, che trovate anche sul sito festaradio.org. Festa di Radio Onda d'Urto continua fino al 22 di agosto in via Serenissima Brescia. Continua la tenda di solidarietà con la Palestina a Toscolano Maderno, nell'Alto Garda, presso il cortile della canonica Piazza San Marco. Continuerà fino a domenica. L'apertura della tenda è alle ore 19 e fino alle ore 22. Organizzano i sanitari per Gaza, Brescia e l'AMPI, insieme al gruppo Gandhi per la pace di Toscolano Maderno. Tenda di solidarietà con la Palestina a Toscolano Maderno, cortile della canonica Piazza San Marco, tra le ore 19 e le ore 22. Toscolano Maderno, provincia di Brescia. Ci spostiamo invece in provincia di Bergamo, dove c'è la Festa in Rosso. Tutte le sere cucina, dibattiti, bar, musica e cultura. Il programma per la serata di oggi prevede il concerto di Riccardo Enrico Anelli, poi I De Anima. La festa continua fino al 23 di agosto, festa del Partito della Rifondazione Comunista, che si svolge presso l'area festa di Torre Boldone, provincia di Bergamo. Torniamo a Brescia per il cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Il delitto del terzo piano alle ore 18:15 e il film Domani interrogo alle ore 18:30 al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Cinema Eden d'estate propone invece il film Hamnet, nel nome del figlio, alle ore 21:15. Cinema Eden d'estate è presso il Viridarium, Parco delle Sculture e Museo di Santa Giulia a Brescia. Cinema anche presso l'Arena del Centro, che stasera propone il film Marty Supreme alle ore 21. Arena del Centro è presso le scuole Calini, via Nino Bixio, Brescia. Cinema anche al Teatro CTM di Rezzato, che propone per questa sera il film Odissea alle ore 21, Teatro CTM a Rezzato, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, potete scrivere un'email all'indirizzo redazione@radioondadurto.org.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Agosto 1944, l'eccidio di Bovegno in Valtrompia. Bovegno diede un notevole contributo alla resistenza, per il quale è stato insignito della medaglia di bronzo al merito civile. Tra il 15 e il 16 agosto del 1944 fu teatro di una strage nazifascista, conosciuta come l'eccidio di Bovegno, che fece 15 vittime. Tra l'altro, la strage di Bovegno è il più grave crimine di guerra commesso dai nazifascisti contro i civili in provincia di Brescia e costituisce una vergogna sia per l'esercito tedesco che per il fascismo bresciano. Ma è una vergogna anche per lo Stato italiano, perché non ha individuato nel tempo e perseguito ufficiali militari tedeschi, per come ha condotto il processo contro gli imputati italiani, per come li ha assolti e per come infine ha deviato su di un binario morto la sua naturale conclusione giuridica. Ad agosto del 1944 nel Bresciano si costituisce la Brigata Perlasca, che aderisce alle Fiamme Verdi e opera in Valsabbia. Si rinforza inoltre la Brigata Tarzan nell'area di Pontoglio, che opera anche nel Bergamasco. La 54esima Garibaldi si riorganizza e recupera armi a Sellero e Pescarzo di Capo di Ponte. Si susseguono colpi di mano e la reazione nazifascista diventa massiccia e rabbiosa. Con l'intento di togliere l'appoggio dei cittadini alla resistenza, si perpetrano azioni terroristiche contro i civili. La più grave avviene il 15 agosto a Bovegno, con l'incendio di molte case e l'eccidio di 15 persone. Il falegname Amodei, Luigi Vecchi, Giovanni Facchini, Giovanni Valentini, Ario Dante Coffanetti, Giuseppe Gatta, Giuseppe Tanghetti, Giovanni Mazzoli, Araldo Bertolda, Maffeo Modei, Aldo Vezzoli, Gaetano Lapaglia, Giovanni Gatta. 3 giorni prima a Magno avevano anche incendiato 7 cascine e saccheggiato 2 abitazioni. Nel corso di un altro rastrellamento sulla Corna Blacca venivano nel frattempo uccisi Amerigo Bagozzi e Hermann, un tedesco disertore. Tra i catturati c'era pure Tita Secchi. Il giorno dopo, poi, a Bovegno arrivano altri brigatisti neri che infieriscono su alcuni cadaveri, costringendo gli abitanti a posare in disgustose fotografie onde documentare l'eccidio. Nei giorni seguenti gli stessi reparti continuano a rastrellare, incendiare e uccidere. Una strage fascista perpetrata contro la popolazione civile accusata di vettovagliare i partigiani. Molte case furono distrutte e rimasero uccisi 14 cittadini e un disertore tedesco. Chiudiamo con la testimonianza della nonna di Renzo Cominassi. Avevo sempre fame. Ecco cosa ricorda mia nonna in quell'agosto del 1944 a Bovegno. La sua numerosa famiglia viveva ai prati magri. La guerra sfiorava la sua famiglia. Il problema principale era sopravvivere alla miseria, arrivare a fine giornata. La fame, soprattutto la fame, era il pensiero incombente. Noi oggi ci immaginiamo la guerra come nei film, buoni contro cattivi. Io mi ostinavo a chiedere ai miei nonni da che parte stavano. Solo ora intuisco che il contesto vissuto era molto difficile, indipendentemente dall'occupazione tedesca. Qualcosa di inimmaginabile per noi oggi. Infilati, stesi come degli stracci nel bocciodromo. Ecco come ricorda mia nonna quelle 14 vittime di una rappresaglia tedesca. Nonna, ma erano 15, insisto io. No, 14. Uno era rimasto vivo sotto i corpi degli altri. Ce ne siamo accorte quando il prete ci ha ordinato di portare via quei cadaveri, riconoscerli e portarli alle loro famiglie. Il giorno dopo i tedeschi sanno che un uomo si era salvato. Infatti uccidono il primo che passa nel paese, così, a caso.

Big Red Line. È il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

Riportando tutto a casa, Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, Riportando tutto a casa.

portando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Ondadurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Ondadurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

Ehi signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Ehi signorina.

0: Prosciutto italiano, sul vino una discussione, e lui disperato,
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: suo cognome.
1: Ciao a tutte, tutti e tutto, e benvenute a Libreria in Festa, la trasmissione quotidiana realizzata dalla Libreria del Gatto Nero, che vi farà compagnia per tutta la durata della festa di Radio Onda d'Urto fino al 22 agosto, tutti i giorni dalle 13.30 alle 14. Oggi ascoltiamo un audio del bell'incontro di ieri sera. Annalisa Romani e Lupinelli hanno portato in festa Costellazioni di classe, genere e sessualità, una stringa di libri, di titoli che vi consigliamo di cercare in libreria. Nel frattempo è arrivato Ferragosto e per chi lo passa in festa la libreria offre due appuntamenti. Alle 19.30 presentiamo Pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, pubblicato da Libere Edizioni, è la seconda prova narrativa di Michele Piccardi, che sarà in dialogo con lo stesso editore del libro, Marcello Zane, e Giuseppe Ricca. Il secondo appuntamento si svolge invece a mezzanotte. Ode al vino e all'anarchia si intitola il libro, a quello di Simonetta Lorigliola, che Eleutera ha dedicato a Veronelli. Veronelli verrà ricordato dai compagni e dalle compagne dell'Enoteca della Festa, insieme a Maurizio Muro Murari. L'Enoteca della Festa è stata infatti legata per lunghi anni a Veronelli. Aneddoti, ricordi personali e una bicchierata, questa sera a mezzanotte in libreria. Ferragosto in festa, Ferragosto in libreria. Vi aspettiamo.
2: Buonasera a tutte e tutti e tutte, ben ritrovate, vedo un po' di volti noti, quindi è sempre bello vedere il pubblico che si coltiva negli anni. Come ha detto Pamela, abbiamo l'onore di avere con noi Annalisa Romani, che è una traduttrice, insegnante e traduttrice dal francese in particolar modo. Ha tradotto sia filosofi un po' più classici come Michel Foucault, Didier Ribon, Jacques Derrida, che sta attualmente traducendo, come anche diciamo pensatrici femministe come Michel Perrault, ha curato la revisione del primo volume del Secondo Sesso, trovata in questa versione deluxe per il Saggiatore, anche dei classici della letteratura del lavoro come Georges Navelle e François Zéga. Purtroppo non si troveranno tutti i testi che ha tradotto Annalisa, però è davvero un caso molto raro, penso, sul mercato editoriale, non solo italiano, avere una traduttrice che è da un lato militante e dall'altro anche un certo profilo molto spiccatamente appunto politico nella scelta dei testi, nella cura dei testi che porta. Qua trovate altre cose che ha tradotto, una appunto è forse l'ultima traduzione, La Grave, che è stata pubblicata. E oggi, come anticipava Pamela, abbiamo deciso di intitolare il nostro dialogo, per così dire, Costellazioni intersezionali di genere, classe, genere e sessualità. Partiamo un po' forse con il primo concetto che ritroviamo, che è quello di costellazione. È un concetto ci siamo un po' interrogate e che in qualche modo noi decidiamo di reclamare per questo intervento, perché è un concetto che indica una certa parzialità in un duplice senso: da un lato l'intenzione espressa di non rivendicare una completezza delle informazioni che possiamo dare, quindi una selezione rispetto a temi così difficili da districare come classe, genere, sessualità, e dall'altra anche una parzialità, nel senso che noi non rivendichiamo ovviamente in alcun modo una neutralità della nostra posizione, ma appunto costellare significa anche prendere in considerazione il nostro rapporto con quello che noi stiamo guardando. E quindi forse mi soffermerei prima di tutto su questo concetto di costellazione, che significato ha per te, Annalisa, come traduttrice militante transfemminista, e poi pian piano ci avvicineremo agli altri concetti che abbiamo inserito nel titolo.
3: Grazie mille della bellissima presentazione, buonasera a tutte, a tutti e a tutte. E sono onoratissima di essere qui a parlare del mio lavoro e onoratissima di essere con te a farlo insieme, e ho quasi l'impressione che sia veramente come ti dicevo prima, il continuo di una conversazione che è già iniziata con un'intervista che ha continuato in questi giorni. E, allora, ci tengo a specificare una cosa, perché vivo con un po' di imbarazzo e forse un po' anche di... come se fosse troppo il termine di traduttrice militante che a volte mi viene attribuito in base ovviamente ai testi che traduco. Che cosa significa essere militante? Significa, se significa prendere posizione, se significa aderire a un testo, senza dubbio sì, e questo deriva anche un po' dal mercato editoriale, perché per farsi notare le traduttrici, i traduttori devono comunque proporre dei testi, e ovviamente non essendo la traduzione la mia prima formazione, ma essendo come molte persone arrivate alla traduzione, perché è un mestiere ancora molto ampio e molto accogliente, arrivata un po' di traverso, uscendo da quelle lotterie non casuali che sono un po' i percorsi universitari, si propongono libri, e quindi proponevo libri che mi piacevano, vivendo in Francia, libri che mi entusiasmavano, e anche così ho iniziato ad avere una certa coerenza che mi rappresenta. Però non dimentico, e questa è una cosa molto importante, che tradurre è un lavoro. Che lavoro all'interno di un mercato editoriale che è prima di tutto un mercato economico, e quindi e siccome ho anche molto rispetto per la militanza, per chi la fa, e sono anche molto consapevole che la militanza è qualcosa che si fa all'interno di collettività, la si fa insieme, così almeno la concepisco, e la si fa nell'anonimato, più anonima e più si è potenti all'interno e più si agisce insieme e più si è operativi, allora in quel senso preferisco che emerga l'aspetto lavorativo, perché siamo anche qui delle lavoratrici e dei lavoratori in lotta per condizioni di lavoro migliori, perché a volte, nonostante sia un lavoro e lo si fa con la serietà di un lavoro, non le condizioni materiali, le condizioni di lavoro non sono sufficienti per vivere di questo lavoro, e quindi ecco, preferisco in quel senso, allora sì. Se invece devo rivendicarmi come una militante perché traduco i libri, no, è un grande onore, traduco libri meravigliosi, vorrei ecco che le condizioni fossero migliori, ma non dipende dalle singole case editrici, anche da quelle, ma insomma un po' dalla situazione del mercato italiano, scusate, l'ho presa un po' larga. E per quanto riguarda invece la questione della costellazione, è un bellissimo titolo, perché sì, c'è la parzialità nel senso della non esaustività, della parzialità del punto di vista, perché se pensiamo alle costellazioni sono dei disegni che uniscono dei punti luminosi da diverse temporalità, e che a seconda di quali si prende in conto, gli stessi punti luminosi si configurano e riconfigurano in diverse traiettorie, quindi è un discorso che possiamo tessere noi, e questi libri in particolare ce lo permettono alla luce del focus che abbiamo scelto, che è quello dell'intersezionalità, alla luce di questi tre aspetti, perché poi si dice sempre che l'intersezionalità, poi magari lo riprenderemo, però ecco, alla luce di questo focus dell'intersezionalità. Non so se ho risposto.
2: Assolutamente sì. E, appunto, con le costellazioni intersezionali abbiamo voluto inserire questo termine intersezionalità, quindi forse ci spostiamo, dato che già lo stavi anticipando tu, su questo secondo termine. L'intersezionalità è sulla bocca di tutte le persone che sono parte di movimenti, ma anche quelli che non fanno parte di movimenti. Penso banalmente a influencer su Instagram, no, che scrivono femminista intersezionale, qualsiasi cosa voglia dire nel caso specifico di quella persona, e è un po' un termine che forse si è diluito col tempo, un termine che penso un po' tutte le persone presenti sappiano da dove derivi, quindi dagli anni 80, da un certo tipo di femminismo, femminismo in particolare nero statunitense, e che adesso è diventato quasi un brand che molte persone utilizzano per vendere i propri contenuti o vendere un certo profilo anche su Instagram. Quindi forse avrebbe senso anche risoffermarsi un attimo su questo concetto di intersezionalità e cosa voglia dire, in particolare perché abbiamo deciso di includere tre assi principali che ritornano molto spesso nei libri che traduci, che sono appunto la classe, il genere e la sessualità, ma in realtà ce ne sarebbero anche molte altre. Cioè ci sono un libro che purtroppo non c'è, che è sempre di Didier Ribon, che è Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo, in cui c'è per esempio l'asse di oppressione secondo l'età. Quindi c'è Ribon, che è un noto filosofo francese, che tratta appunto riprende in qualche modo la vita, la vecchiaia e la morte appunto di sua madre. Lui viene appunto da un contesto working class e parla proprio di come le persone anziane vengano di fatto lasciate a marcire in queste residenze per anziani, dove peraltro le persone che se ne occupano sono pagate molto poco e molto male. E quindi c'è tutta una riflessione su cosa significhi anche per lui stesso approcciarsi a questa differenza di età e a come questa cosa incida su di lui in quanto pensatore politico, in quanto persona che si è occupato di determinate tematiche, ha coltivato delle letture da sociologo, anche Bourdieu o una Simone de Beauvoir, rimanendo sul lato filosofico. Ma per esempio tutto nel discorso dell'età ovviamente rientra anche la questione della disabilità, quindi cosa significa abitare un corpo che a un certo punto diventa un corpo disabilitato secondo i parametri che adottiamo nella società, e quindi ci sono effettivamente altri assi di oppressione che rientrano un po' in alcuni testi che hai tradotto. C'è anche per esempio quello della razza in un testo come quello di François Zéga, di cui magari ci parlerai tu, e quindi in questo senso forse avrebbe senso riflettere un po' su cosa significhi intersezionalità e cosa significhi anche per te confrontarti con questo aspetto dei testi che traduci, da persona appunto che in qualche modo si vuole anche situare rispetto al testo, e a volte deve situarsi al di fuori del testo in ogni caso, proprio per un'esperienza, un'esperienza vissuta diversa.
3: Sì, grazie. Allora, la prima cosa che sottolineerei, ti ringrazio di averlo fatto, è che ovviamente ragioniamo nel campo editoriale, ragioniamo di libri pubblicati, quindi non di scrittura, ma di chi già ha avuto accesso a quello che è un principio di validazione della pubblicazione di case editrici importanti, che hanno dei filtri, che hanno dei criteri, e quindi anche per questo quella che un po' è stata chiamata la Santa Trinità in sociologia, sesso, classe e razza, si fatica ad ampliarlo, perché ci sono delle voci invece, altre linee di oppressione che faticano ad entrare nella scrittura. Citavi prima Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo, Didier Ribon si dice sì, è vero, è importante che ci sia una soggettività che esprima se stessa e che parli in suo nome, ma quando un corpo è debilitato chi può parlare in nome dei vecchi? Quando i corpi non possono manifestare, non posso, perché sono debilitati, perché sono malati, quando non possono scrivere in prima persona, cioè è necessario che qualcuno lo faccia, è necessario un gesto di supplenza scritturale e anche politica. Penso a un'altra forma di oppressione, al possesso dei documenti giusti, quelli dei paesi dominanti. Oggi abbiamo questo dispositivo, oggi da sempre, ma oggi in particolar modo è flagrante davanti ai nostri occhi, questo documento che ti viene affibbiato al momento della nascita, su cui non hai nessun potere, ma che deciderà molto della tua vita, deciderà chi sarai, dove potrai andare, dove potrai viaggiare, che tipo di vita avrai, indipendentemente anche da altre linee di oppressione, e ce ne sono tante. Quindi noi ragioniamo su questo perché siamo all'interno di un campo editoriale a cui hanno accesso generalmente delle soggettività già dominanti, e anche questo, anche all'interno dei lettori, è valido, perché poi c'è il discorso di chi scrive e a chi si indirizza. Un altro elemento interessante secondo me è che traduco testi, in particolare penso a Didier Ribon, che viene definita autosocioanalisi, quindi i lavori di Didier Ribon, in particolare Retour à Reims, Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo, sono dei lavori di una persona che è un filosofo, è un sociologo e che ragiona sulla vita, e quindi scrive dei testi con un impianto autobiografico, ma in cui la vita è raccontata con delle costanti sociologiche, e quindi non da un punto di vista psicologico, non da un punto di vista elenco, diciamo, anche le categorie psicologiche. Qual è la differenza? La differenza è che da un certo punto di vista, secondo delle categorie psicologiche, che le quali sono anche molto più divulgate a livello sociale, non bisogna essere degli psicologi, però ci sono dei termini che sono entrati nel linguaggio comune. Pensiamo al termine di inconscio, magari non tutti senza aver letto Freud o Lacan, però sappiamo cos'è l'inconscio senza saperlo magari nel dettaglio, però crediamo che esista, non lo prendiamo come uno strumento euristico ma gli diamo una realtà, mentre invece le categorie sociologiche spesso e volentieri non sono così prese in considerazione nella descrizione di una vita e nell'interpretazione della propria vita. In questo senso l'incontro con i libri di Didier Ribon per me è stato folgorante. Vedere una vita raccontata da questo punto di vista è illuminante, e quindi secondo altre categorie che sono il posto in cui sei nato, che scuola hai fatto, che studi hai fatto, penso all'habitus, questa nozione che viene dalla sociologia di Bourdieu, che sono delle disposizioni sociali incorporate, quindi che ti fanno prendere consapevolezza del fatto che tutto quello che tu percepisci del mondo, anche il tuo gusto che consideri la cosa più personale e soggettiva, in realtà è deciso già dal contesto sociale. Se tu preferirai la musica classica o il rap, se tu preferirai certi cibi, come ti porrai anche col corpo in un determinato modo. Penso alla traslazione della struttura, che è una nozione della fisica, ma che è riportata nella società, quindi il motivo per cui due sistemi e quindi due classi sociali viaggiano sempre parallele, e al momento in cui l'una si sposta anche l'altra, quindi quando noi abbiamo la percezione che una determinata categoria sociale ha accesso a qualcosa, come può essere la laurea, il dottorato, che magari i genitori o i nonni non avevano accesso, e pensiamo che questo corrisponderà a un determinato elevazione di status, invece no, perché chi aveva avuto il dottorato già si è spostato ad andare a studiare all'estero, e nel contempo, mentre noi ancora dobbiamo iniziarlo il dottorato, quel titolo ha già perso lavoro sul mercato del lavoro. Quindi conoscere e perché poi la potenza di questo avviene con la complicità degli agenti, giocando appunto sulla mancanza di informazioni. Le classi sociali dominate non sanno che quel titolo ha perso di lavoro, lo fanno con tutta la NFT, l'ingenuità di accedere a qualcosa di importante, e così si riproduce la dominazione con la complicità degli agenti. Edouard Louis in questo ha lasciato esempi, anche se nel campo letterario, molto belli, perché racconta di come tutti gli uomini della sua famiglia, pensando di essere dei duri, quindi un ambiente popolare in cui i valori maschili erano molto forti, in cui in base a quei valori maschili era molto valorizzante essere arroganti coi professori, avere dato uno schiaffo al professore, andare male a scuola, poi però non prendevano il diploma e si giocavano qualsiasi possibilità di avere un destino diverso da quello della fabbrica. Ecco, tutti questi elementi, vederli in un testo, vederli in una vita raccontata alla prima persona, hanno una potenza molto forte anche di termini di interpretazione della propria vita e del proprio contesto sociale in cui si vive. Perché ci tengo a sottolineare l'importanza della differenza rispetto alla psicologia? Perché invece la psicologia, a volte, questo non voglio dire che sia reazionaria, però quando interpretiamo una vita dal punto di vista del rapporto coi familiari, tendiamo un po' a vederci tutti uguali, tutti vittime degli stessi identici meccanismi, l'Edipo è lo stesso per tutti, mentre invece c'è qualcuno per cui è più potente e qualcuno rispetto al quale l'Edipo è più grave che per gli altri, se non altro la possibilità di poterlo interpretare sul lettino di uno psicanalista, ecco, 4 volte a settimana.
2: Sì, peraltro non ha molto a che fare con, cioè non è un libro che hai tradotto tu, però riflettendo anche su Alegre mi viene in mente appunto un romanzo working class italiano che è Amianto di Prunetti, in cui c'è una scena bellissima in cui il romanzo tematizza sostanzialmente una storia familiare anche in quel caso, quindi lui riprende la vita di suo padre, la vita e la morte molto precoce del padre, proprio perché lavorava con l'amianto in periodi non sospetti, e muore giovanissimo, e quindi scrive tutto questo romanzo per recuperare in qualche modo la vita del padre. C'è una scena in cui dopo aver ripetuto diverse volte nel corso del romanzo che suo padre chiedeva ai figli di studiare, studiare, studiare, perché se studierete avrete accesso a una vita migliore, a un lavoro migliore, a un lavoro meglio retribuito, c'è appunto il narratore che effettivamente coincide in qualche modo con l'autore, che dice: papà, io sono arrivato nell'ufficio dei dirigenti e mi sono reso conto che l'ufficio l'avevano spostato, non c'era più quell'ufficio dirigenti, era più in alto, e io ho passato una vita a cercare di arrivare lì perché tu mi dicevi che dovevo arrivare lì attraverso i miei titoli, e una volta che arrivo lì mi rendo conto che quella cosa non c'è più, è cambiato, hanno cambiato le regole del gioco, hanno spostato il traguardo più in là. Faccio questo esempio anche perché penso che quando parliamo di classe, in particolar modo ancora oggi, tendiamo a vederla o come un, diciamo, un costrutto sociale tipico di tante riflessioni degli anni 70, quindi una cosa un po' che in qualche modo alcuni contesti, anche militanti, non sempre militanti, però alcuni contesti in particolare che hanno a che fare invece con genere e sessualità tendono a vedere come una cosa un po' più lontana, una cosa un po' superata, cioè parlare di classe all'interno di alcuni contesti che hanno a che fare con genere e sessualità a volte si rischia di passare per veteromarxisti, no? E al tempo stesso è vero anche il contrario, di dire andiamo in un contesto working class e portiamo le dimensioni del genere e della sessualità, e lì si passa generalmente per femministe guastafeste, per prendere in prestito questo termine di Sarah Ahmed. E quindi, diciamo, la nostra voglia di riflettere intorno a questi temi secondo un'ottica intersezionale nasce anche un po' da questo doppio vicolo, cioè da un lato, se parli di classe parli solo di classe, parli dell'operaio bianco nella fabbrica, operaio, e finisce lì, operaio eterosessuale, operaio cisgender e tutto quanto. Dall'altra parte parli di genere e sessualità, quindi parliamo di femminismi, parliamo di teorie queer, parliamo di movimenti LGBTQA+, e allora lì magari rientra meglio il contesto anche della razza, della disabilità, dell'età, eccetera. Quando in realtà queste due prospettive non sono ovviamente inconciliabili, lo vedono tutte le persone che fanno parte di movimenti più materialisti, ovviamente, però il nostro desiderio era anche un po' cercare di riconciliare questi due mondi e cercare di mostrare da un lato che la classe è ancora un costrutto utile con cui ragionare, nonostante sia cambiato molto nel tempo, cioè la classe di oggi non è la classe degli anni 70, e allo stesso modo quando ragioniamo di classe non possiamo prescindere, non possiamo dire che tutto è riducibile in qualche modo alla classe, che genere, sessualità, razza, eccetera, eccetera, tutti gli altri assi di oppressione siano secondari rispetto a questo. E penso che un po' il tipo di saggistica, anche di narrativa che traduci, dimostri proprio questo, no? Ci sono tantissimi esempi, a partire appunto da Édouard Louis, che è un giovanissimo scrittore della generazione degli anni 90, che è diventato subito un caso editoriale in Francia, ma anche nel mondo, tradotto in tantissimi paesi, che parla appunto il suo primo romanzo, appunto, è Farla finita, con Eddie Belgueule. Eddie Belgueule è il nome da cui lui si allontana, poi magari se ti va ce ne parli meglio tu, e quindi prende questo nome Édouard Louis per allontanarsi dal contesto working class in cui è nato e cresciuto nella Francia del Nord, e è un contesto in cui la sua omosessualità in particolare lo rendeva una persona bullizzata, una persona esclusa da determinati meccanismi della working class, cioè la working class funziona attraverso questa immagine di virilità in qualche modo a cui lui non appartiene,

0: esperienze e di questi libri che hai tradotto, queste due prospettive, da un lato della classe e dall'altro del genere e della sessualità, siano ancora oggi articolabili insieme, in qualche modo sia ancora possibile articolarle insieme, in che modo, e in che modo lo vedi appunto funzionare questo nesso tra i diversi assi di oppressione, secondo appunto quest'ottica intersezionale di cui parlavamo.
1: Allora, è una domanda molto bella ma anche molto difficile, perché è un problema aperto, è una ferita aperta che penso vediamo un po' tutta, anche nel bisogno di avere dei punti di riferimento, almeno io la vivo così. E vorrei rispondere su due piani, proprio perché onestamente non ho una risposta su come articolarla. Dovrei essere una filosofa e aver risolto il problema. Dove cerco io risposte? Ecco, allora, quando cerco risposte, perché a volte la mia percezione è che anche negli spazi che frequento, ne parlavamo prima, ci sia un po', da un lato, la mia esigenza di avere un'ottica materialista sulle cose, ma avere dei punti di riferimento materialisti che ripropongono quel vetero marxismo degli anni 70 che non ha preso in conto minimamente le minoranze di genere, e lo sappiamo molto bene come le donne o le minoranze di genere venivano trattate e venivano addirittura escluse dal Partito Comunista. Nei riferimenti anche molto contemporanei a volte rivedo riproporsi quel tipo di marxismo basato sul plusvalore, basato sul capitalismo. Allora, quando cerco un po' il respiro, e sono stata anche molto contenta quest'anno di rivedere questo testo, perché, e anche nella presa di consapevolezza, non vengono presi in conto il femminismo materialista, che invece quel discorso l'ha fatto, ha provato a farlo. Penso a Christine Delfino, è un testo che ho tradotto io, ma il nemico principale è uscito non a caso in questi anni, quando lei quei corsi li teneva alla fine degli anni 70, in Francia sono stati pubblicati negli anni 80, e pone il problema del lavoro domestico, che è ancora alla base non del plusvalore ma del lavoro gratuito, e quindi ecco lì forse una risposta, secondo me, e della famiglia come non luogo irenico, della famiglia eterosessuale non come un luogo irenico di pace, quando oggi ci viene riproposto il mito della famiglia, ma un luogo dove le donne vengono sfruttate ancora oggi, producono lavoro domestico per la famiglia, per lo Stato. Pensiamo anche semplicemente alle persone, quando si lavora nelle aziende di qualcuno, che sia un padre, un fratello, quanto lavoro gratuito, negli intellettuali, amici, fratelli, compagni, ecco. Quindi io ritorno lì anche per ricordarmi che c'è una matrice dell'oppressione che è soprattutto materiale, e che quando sento certi discorsi che assolutizzano la questione del linguaggio e che la fermano lì, come se bastasse cambiare una parola per cambiare l'oppressione, o che insistono molto sul fatto che siamo entrambi, anche gli uomini sono vittime dello stesso sistema perché non piangono, ora esagero un po', però no, c'è un sistema di privilegi in cui non siamo posizionati allo stesso motivo, e quando siamo negli stessi spazi vorrei sentire un po' che è riconosciuta quella differenza materiale, perché credo che la questione del linguaggio derivi dalla situazione materiale, che non sia il contrario, che non basti lavorare sulle parole per cambiare la questione. E questo è un discorso molto scomodo, perché porta conflitto. Il conflitto fa paura, però il conflitto deve essere agito se vogliamo cambiare le cose, e credo che è una cosa, per ritornare a Edouard Louis, che facciano Didier Ribon e Edouard Louis, perché dal loro punto di vista situato, da persone che dicono sono un intellettuale, sono di sinistra, sto con gli operai, ma non voglio avere a che fare con gli operai, perché a me quegli ambienti hanno distrutto la vita, a me quegli ambienti hanno agito violenza, e lo voglio dire, perché dicendolo le cose si cambiano, non dicendole, non essendo solidali in tutto e per tutto e facendo vedere, anzi è forse il modo peggiore per non nominare le cose, e non dire che in certi ambienti, per delle costanti sociali, proprio dal punto di vista sociologico, certi valori di una certa mascolinità, certi valori in cui i discorsi razzisti hanno più presa, perché ci sono delle motivazioni sociologiche che portano a certi discorsi, che passano soprattutto per una certa televisione, che passano soprattutto per certi programmi, per una cultura che non, di un certo tipo, che non arriva in quel

E quindi sono i discorsi che si ripetono e che devono essere decostruiti, e il primo passo è nominare le cose per combatterle. Si rischia di essere impopolari, si rischia di essere addirittura definiti classisti, ma io trovo molto più potente e molto più tagliente sociologicamente, lì si vede la sociologia come agisce anche contro se stessi, di uno scrittore, di una scrittrice che sa che rischia di essere impopolare, ma che ti dice anche cosa ha fatto la sociologia sulle sue percezioni determinate, e lì lo trovo un discorso molto molto potente, quando anche si cambia classe sociale, come non si riesca più a essere in certi ambienti, come non gli si sopporta più certi discorsi, al punto che si tradisce. Ecco, qui il tradimento, non volerci più tornare, non riuscire più a starci, e anche lì, ecco, questo è un conflitto sano, un conflitto che aiuta a cambiare le cose, è un conflitto che mette i primi passi per poterle nominare e poi cambiare.

0: gatti neri.
1: E allora via, 15 agosto 1969. Inizia negli Stati Uniti il festival di Woodstock, precisamente nello stato di New York. 3 giorni di pace, amore, musica, insomma, l'evento rock più iconico della storia. Tra le 32 esibizioni in programma spiccano grandi nomi della musica mondiale come Richie Havens, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, Jefferson Airplane, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci ascoltiamo l'apertura di questo festival con un Richie Havens che improvvisa il brano Freedom.

E via, proseguiamo. 15 agosto 2003 viene pubblicato The Official Fiction, quarto album della band australiana Softin for Kate, trainato dal brano Déjà Vu, che vinse il premio come singolo dell'anno per la rivista Rolling Stone.

15 agosto 1925 nasce in Florida Bill Pinckney, cantante statunitense, lo troviamo in casa Drifters. Contribuì a plasmare il loro primo e inconfondibile sound, tra l'altro la formazione fu inserita nel 1988 anche nella celebre Rock and Roll Hall of Fame. Negli anni 70 fondò una propria formazione, i The Original Drifters. Morì il 4 luglio del 2007 e ci ascoltiamo On Broadway.

If you think I love you. 15 agosto 1934 nasce in Georgia Bobby Byrd, cantante statunitense, braccio destro di un certo James Brown. Fondò il gruppo gospel The Flames e fu proprio in questo modo che, insomma, scoprì il grande talento di James Brown. Noi da Fink, album firmato James Brown e The Famous Flames, ci ascoltiamo Baby You're Right. Ricordo solo che Bobby morì il 12 settembre del 2007.

15 agosto 1934 nasce a Genova Nino Ferrer, cantante e musicista italo-francese. Si tolse la vita il 13 agosto del 1998, come ricordavamo appunto qualche giorno fa. Inizia negli anni 50 come contrabbassista jazz a Parigi, debutta così musicalmente. Noi ci ascoltiamo Mirza, brano del 1965, la storia insomma sulla disperata ricerca di un cane perduto.

10 agosto 1944, auguri a Sylvie Vartan. Cantante francese, proprio di quest'anno l'annuncio delle date del tour del 2027 in Francia e invece di luglio l'uscita per BMG France di questa speciale riedizione celebrativa del suo leggendario spettacolo del 1981 al Palais des Sports. Arricchita da ben 12 tracce inedite questa riedizione, da qui Danse ta vie, la prepista.

andiamo al 15 agosto del 1950 e facciamo gli auguri anche a Tommy Aldridge, batterista statunitense. Debutta con i Black Hawk Arkansas negli anni 70, registrando con loro ben 9 album. Collaborò estensivamente sia in studio che dal vivo anche con i Thin Lizzy, ma non solo. Noi dal primo omonimo album dei Black Hawk Arkansas, datato 1971, ci ascoltiamo Lord Have Mercy on My Soul.

15 agosto 1963, auguri a Lady Miskir, cantante e DJ statunitense, la troviamo in casa di Lat. Dopo lo scioglimento della band continuò il suo percorso in ambito musicale lavorando come DJ e producer. Noi da Infinity Within, secondo album di casa di Lat, ci ascoltiamo il brano Thank You Every Day. Siamo nel 1992.

E cambiamo sonorità e mood. 15 agosto 1973, auguri a Adama Willard, batterista statunitense. Lo troviamo in casa Offspring dal 2003 al 2007, dai Rocket from the Crypt dal 90 al 2000, Danko Jones, Special Goodness. E insomma, si è dato da fare, è stato anche turnista e membro dal 2013 al 2020 per gli Against Me. E restiamo proprio qui, formazione meravigliosa. Da Shape Shift With Me, settimo album degli Against Me, siamo nel 2016, ci ascoltiamo Delicate, Petite and Other Things Will Never Be.

10 agosto 2008 ci lascia Jerry Wexler, produttore discografico americano, storico produttore in casa Atlantic Records. Fu lui, tra l'altro, a coniare l'espressione di rhythm and blues. E fu proprio in Atlantic che, tra i tanti artisti e artiste, incontrò Ruth Brown, cantante e attrice statunitense. Noi dal suo Miss Rhythm del 59 ci ascoltiamo un bellissimo brano, I Can See Everybody Baby.

10 agosto 2016 muore Bobby Hutcherson, vibrafonista jazz statunitense, uno dei più celebri e influenti maestri del vibrafono ma anche della marimba. Ci ascoltiamo Hum.

E noi andiamo a chiudere questo Ferragosto andando al 15 agosto del 1969. Chiudiamo agganciandoci all'inizio della puntata della Compagnia dei Gatti Neri, ovvero quando ricordavamo l'apertura del Festival di Woodstock che prese il via proprio oggi, il 15 agosto del 1969. Tra i tanti e tante artisti, artiste e band che calcarono quel palco, ricordavamo appunto l'apertura a cura di Jerry Kiavens, scusate non mi veniva il nome, che improvvisò il brano Freedom. E chiudiamo invece con un'altra band che calcò quel palco quel giorno, i Jefferson Airplane, con la loro Coming Back to Me, che troviamo anche nell'album bellissimo Surrealistic Pillow. Su queste note noi ci salutiamo, la Compagnia dei Gatti Neri torna lunedì, un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura, ciao!

0: bene, eccoci qua. Se ci state ascoltando in replica, siamo all'undicesima giornata della festa di Radio Onda d'Urto. Se invece ci state ascoltando ancora nel decimo giorno, si è appena conclusa una serata pazzesca, no?
1: Sì, per ora oggi è ancora oggi, quindi non è ancora domani, dopo ci arriviamo a questa cosa.
0: Dopo ci arriviamo, perché è sempre un po' un fuso orario che si fa fatica a entrare nell'ottica di questa
1: cosa.
0: Ed
1: è stata una seratona, veramente.
0: Seratona veramente pazzesca, bomba, pubblico veramente bello carico, bello preso, si è fatto coinvolgere bene, le band sul palco hanno altrettanto coinvolto quelli che erano sotto al palco, quindi insomma direi che c'è stata una perfetta
2: c'era
0: armonia.
2: Del peperoncino,
0: c'era del peperoncino,
3: gente
0: del
3: preparata perché sapeva esattamente che tipo di evento si trovava.
0: Esattamente, esattamente, è stato tutto molto bello e quindi insomma un'altra bellissima serata qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Io direi che potremmo partire con le varie cosette. In primis, se Galatea è pronta.
2: Sono nata pronta.
1: In realtà, prima della rubrichina di Galatea, io ho una domanda da fare, visto che abbiamo qui il nostro Camillo.
0: Sì.
1: Vorrei sapere da te, dato che ti abbiamo visto sotto palco stasera,
4: sì,
1: e per qualcosa che tu hai detto che è proprio fuori dai tuoi gusti abituali, dici un po', come ti è sembrato stasera?
4: Allora, sinceramente, non per parte, Speed Goat è la cosa che mi è piaciuta di più, senza alcun dubbio, per la energia messa in campo, per la potenza di suono, per tutta una serie di suggestioni assolutamente privi di qualsiasi sguardo critico, ma semplicemente di pancia, appunto. Devo dire che Discharge all'inizio mi hanno lasciato abbastanza perplesso, perché sembrava che non ci fosse la voce. La voce non arrivava.
0: Infatti, dal pubblico hanno fatto notare questa cosa.
4: Però mi domandavo quanto fosse, come dire, volumi tarati non perfettamente, o quanto invece fosse un limite del vocalist, perché nelle sere scorse, nonostante la potenza di fuoco, le voci arrivavano benissimo. Quindi forse era un limite, non lo so, ribadisco, sto parlando di quello che ho ascoltato così, senza metterci nessuno sguardo critico e nessuna riflessione. Comunque serata potentissima. E devo dire che anche tutta la parte di Pogata, appunto, rispetto all'altra sera, che era, come dire, decisamente un po' minacciosa, stasera era molto più divertita.
0: Assolutamente, sì, su questo sono completamente d'accordo con te e grandissimo comunque concerto.
1: Sì,
0: grandissimo concerto.
1: E devo dire che, come avevamo parlato anche prima, è molto bello vedere, come è successo anche con i Good Riddance, ho visto arrivare dal pogo, quindi tramite i ragazzi della sicurezza, bravissimi e super attenti come al solito, tantissimi ragazzi e ragazze estremamente giovani. E la cosa più bella è sempre vedere quando escono dal pogo, sono tutti felicissimi, sudati, stanchi, qualcuno ha preso anche una gomitata tipo sullo zigomo, ma estremamente felici. Quali sono gli incidenti del mestiere, ogni tanto capitano. Ed è proprio bello vedere le loro facce, perché poi la prima cosa che fanno è uscire dall'area di sicurezza e correre di nuovo in mezzo al pogo.
2: Sì, pogo sì, con sì. Sorriso.
1: Sì, esatto.
0: È proprio così, pogo
2: vero?
0: Con sorriso,
2: perché è poi
0: rientravano. Sì, rientravano col sorrisone e magari alcuni più e più volte, nel senso.
1: Sì, le facce poi le conosci, anche la serata dei Good Riddance, dopo un po' i ragazzi che vedevi partire erano sempre quelli.
3: Sono proprio loro.
2: Esatto. Sorrisoni con qualche dente di meno, magari.
0: No, dai.
2: No, ma scherzo, dai, quello... si scherza.
3: A me non sembra che si stessero facendo del male, cioè proprio li vedevi coinvolti, quasi un atto gentile il
1: non
3: pogo
1: è mai
3: in questo
1: una cosa
3: evento,
1: in cui ti
3: cioè...
1: devi fare del male, esistono delle regole precise del pogo per non farsi male. Se qualcuno ti fa male non merita di pogare con gli altri.
0: Certo, è importante insomma non farsi male, non far male a chi sia in parte insomma in quel momento. Benissimo, mandiamo allora un brano giusto per scaldare Galatea e poi al rientro andiamo con la
3: vedo,
0: sua
3: la vedo pronta, la vedo carica,
0: rubrica.
3: A partire da un momento all'altro.

0: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
1: Minchia Sara, solo notizie di merda.
0: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
1: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
0: Bella piaga l'indifferenza.
1: Infatti io odio gli indifferenti.

0: Ah, a proposito, sai che questo sarà il tema del prossimo Etikonda Défilé.
1: La sfilata è contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente.

0: Quindi vi aspettiamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Eticonda Defilé.
1: E non siate indifferenti.
0: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.
2: Non capivo un cazzo, pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo.
3: È appuntamento imperdibile la sfilata Eticonda Defilé, ne parlavamo proprio quest'oggi, uno degli appuntamenti sempre tanto attesi qui in festa.
1: Sì, veramente, tra l'altro anche molto colorato, nel
3: molto
1: senso
3: colorato.
1: Che spesso e volentieri noi volontari siamo dediti al nero. Se lo possiamo sopra, almeno quantomeno in questo acquario, diciamo che siamo sempre molto
3: tendenti al nero come vestiario.
1: Sì, e invece all'Eticonda Defilé si vedono, si sono visti quantomeno nel corso degli anni anche degli splendidi tulle fluo, tanti tessuti interessanti.
3: Assolutamente, tanto colore, tanto
1: e
3: colore,
1: tanti gioielli,
3: tanti
1: anche
3: gioielli, e ricordavamo proprio oggi tanto partecipata questa sfilata, tanto sentita. Bene, Galatea, basta bambanare perché è arrivato il tuo momento, l'attesissimo. E quindi direi facciamo partire la sigla. La sigla che non vuole partire. Come mai la sigla di Galatea non vuole
1: stanno
3: partire?
1: Stanno cercando di boicottarmi.
3: Stanno cercando di boicottarti. E qua dobbiamo cercare di capire per quale motivo non riesce a partire la sigla di Galatea. Si stoppa e parte subito la canzone successiva. Quindi allora facciamo così: intanto che cerchiamo di capire il mistero, mandiamo un altro brano, diamo un anticipo sulla giornata di oggi, ormai, perché è mezzanotte.
1: Oggi è oggi.
3: E oggi è oggi. Waylods con la sua Man If.
4: Questo boicottaccio.

0: abbiamo la sigla. Bentornati gerbilli e gerbille della notte. E tutte le sere ho deciso che sceglierò un animale diverso. Ieri erano i coniglietti e le conigliette, i gattini e le gattine, adesso gerbilli e gerbille. Bentornati per la rubrica La classe non è acqua con Galatea. I miei consigli alcolici per la vostra serata in festa di Radio Onda d'Urto. Questa sera per voi ho deciso di fare una selezione di cocktail provenienti dallo stand Ciringhito. Mamma, con che delicatezza, parliamone, tra l'altro, l'ho suonato.
1: Parliamone.
2: Era esattamente in linea con la sigla, ma veramente.
0: Sei proprio posizionata bene. Allora, devo spiegarvi innanzitutto che allo stand Ciringhito ci sono tre tipologie di cocktail. Ciringhito Especial, In Campari Brescianitas e Classiconi con Amore. Per voi questa sera iniziamo da uno sciottino di mezcal. Allo stand Ciringhito dicono che questo shot venga servito con il verme. Non è dato sapere se c'è un verme vero o se viene accompagnato da una fotografia di Netanyahu. Dobbiamo ancora scoprirlo. Non ho testato per voi, ma mi darò da fare nei prossimi giorni.
2: Chiediamo scusa nel caso a tutti i vermi intesi come animaletti, perché effettivamente il paragone potrebbe offenderli. Vai pure avanti, Galatea.
0: Dalla selezione In Campari Brescianitas, io decido di proporvi uno sbagliato, perché a noi le cose giuste non piacciono mai. È arrivato il nostro Elgast e quindi possiamo riprendere anche più tardi, volendo, la nostra rubrica. Cosa dici?
3: No, dici
0: proseguo,
3: di continuare.
0: Proseguo, non ha voglia di lavorare stasera, ancora gasato dal concerto. Quindi vi propongo uno sbagliato. Campari, vermut rosso e prosecco, non ve lo dovrei nemmeno dire. Dovreste essere preparati, ma io sono qui per questo, per aiutarvi e consigliarvi, quindi andate di sbagliato. Classiconi con amore, stasera, siccome mi sento un po' acidella e si è capito anche da questa cosa che vi ho detto, io vi propongo un delizioso, acido ma comunque rinfrescante e dissetante vodka sour, vodka con succo di limone e zucchero. Sono veramente lieta di proporvi queste cose, ma se voi non foste ancora convinti della selezione che ho provato a fare per voi, vi ripropongo anche un tea sour, che è liquore al tè, zucchero e succo di limone. Quello, sempre perché resto acidella.
2: Quello è buonissimo, ve lo posso garantire anche io.
1: Bene, direi consigli memorabili come sempre, interessanti e sempre molto non raffinati, non mi viene il termine.
3: Soberi.
1: Costruiti.
0: Ci penso. Passo della parti della mia giornata anche a pensare a questo.
1: Ecco, vedi, tra l'altro hai realizzato anche delle interviste che magari adesso possiamo possiamo andare ad ascoltarci immediatamente.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Ciao, mi chiamo Alfredo.
0: Ciao Alfredo, che cosa ti senti di consigliare a chi ci viene a trovare stasera in festa da bere?
4: Sicuramente in festa radio da bere bisogna bere la sangria del Ciringhito.
0: Anche se la sangria è al Kioscat, ti ringraziamo Alfredo per il tuo contributo. Ciao! Ciao, come ti chiami?
5: Mi chiamo Federico.
0: Ciao Federico, che cosa ti senti di consigliare da bere a chi viene a trovarci stasera a festa radio?
5: Ma chiaramente le più gettonate sono la birra bionda e il vino rosso, anche la sangria va forte. Ma io mi adagerei su una buona acqua frizzante con ghiaccio e limone.
0: Grazie Federico, è stato un piacere. Ciao, come ti chiami?
6: Giorgia.
0: Ciao Giorgia, che cosa ti senti di consigliare da bere a chi ci viene a trovare alla festa di Radio Onda d'Urto stasera?
6: Ma o la birretta oppure la sangria al chiosco.
0: Al chioscato, ok, stasera quindi sangria va per la maggiore, anche tu sei un'appassionata.
6: Sì, la bevo sempre, dovunque vada.
0: Grazie mille, ciao Giorgia, buona serata. Ciao, come ti chiami?
7: Marco.
0: Ciao Marco, che cosa ti senti di consigliare a chi viene a trovarci stasera alla festa di Radio Onda d'Urto? Da bere?
7: Da bere? Andate a bere l'Intifada. È tipo un cocktailino, limone zenzero, è buonissimo.
0: Vuoi dirci anche dove lo troviamo?
7: Non mi ricordo, un chioschetto che ho trovato lì in fondo.
0: Dai, lo dico io allora, il Ciringuito, intifada per tutti, grazie mille, ciao, buona serata.
1: E qua il Ciringuito ogni 3x2 salta fuori, eh?
0: Eh sì, alla fine stasera era proprio
3: meta,
0: doveroso andare da loro, perché anche le persone che ho intervistato mi hanno spinta lì, lì e al Kioscat. Quindi non potevo esimermi dal fare una selezione dal nostro splendido Ciringuito.
3: Ma hai suonato prima di
0: Sì,
3: dirlo.
0: Ho fatto la pazza stasera.
1: In anticipo questa volta.
0: Hai visto, volevo destabilizzare i nostri ascoltatori.
3: Hai destabilizzato me, infatti.
1: Bene, allora a questo punto, visto che abbiamo ascoltato anche il tuo contributo, andiamo ad ascoltare anche i contributi realizzati da Marco e Giacomo dalla redazione. Eccoli qua.
8: Quanto manca più o meno?
9: Io mi chiamo Dalila, ho 25 anni e abito a Pavia.
10: Io sono Simone, ho 30 anni e abito a Pavia.
11: Siete arrivati appena adesso?
10: Sì, sì, proprio adesso.
11: Da Pavia in auto?
10: Sì, sì, da Pavia.
11: Capito? È la prima volta a questa radio?
10: Prima volta.
11: Prima volta in assoluto?
10: Sì,
11: ma
10: sì.
11: Dai.
9: Sì, prima volta.
11: Quindi
9: prima.
11: Non posso domandarvi niente perché avete fatto 100 metri dall'ingresso, non avete ancora visto niente.
10: Esattamente.
9: Vabbè, per ora siamo molto compiaciuti. Perché vediamo un bell'ambiente, ci sono tante cose diverse.
10: Sì, sì, è vero.
11: Come avete scoperto che c'era sta festa?
10: Sulla pagina di Techno City.
11: Sulla pagina di Techno
9: sì,
11: City?
9: Sì, Instagram. Sì.
11: Quindi poi andate dopo il concerto andate a sentire la techno dentro le tende.
9: Sì, sì, esatto. Sì, siamo qua per questo principalmente.
11: Amanti della techno.
9: A fare un giro.
10: Sì, sì, assolutamente, amanti della techno.
11: E qui ce n'è praticamente tutte le sere, quindi avrete da divertirvi.
9: Bene,
11: va bene, vi saluto, magari vi rincontro e vi domando com'è andata.
10: Va bene.
11: Buon divertimento.
10: Buona serata.
11: Ciao. Ciao, ciao.
12: Ciao, mi chiamo Giorgio e vengo da Piacenza. Ho 26 anni.
13: Ciao, mi chiamo Gemma, ho 29 anni e sono anche di Piacenza.
11: È la prima volta che venite in festa?
13: No, no, io diciamo che ormai sarà forse la mia 14ª volta che vengo a trovarvi qua, anche di più.
11: Quindi vieni più volte?
13: Sì, sì, lo conosco da tanti anni, da tantissimi anni lo conosco.
11: Tu?
12: Io anch'io vengo da un po'. Questo sarà il quarto o quinto anno che vengo alla festa, sempre molto bella.
11: Cosa
12: anche
11: vi porta?
12: Con i suoi cambiamenti, diciamo.
11: Quali
12: ma ci
11: sono?
12: Porta, tanto ti dico, ci porta diciamo questo clima di unione e di coinvolgimento anche, diciamo, comunque in un clima abbastanza sereno, ecco.
11: Il clima lo apprezzate, ma quando dovete decidere di venire, il pomeriggio che ci pensate, così
12: sì.
11: Venite per quale motivo? I concerti, fare un giro?
12: Ma sì, i motivi sono molteplici, diciamo che comunque le bancarelle offrono sempre qualcosa di buono, diciamo, portano sempre qualcosa di buono, è sempre bello fare un giro nelle bancarelle, poi comunque il concerto, la musica rende tutto più più bello e più coinvolgente, proprio che è il senso della festa.
11: Concerto stasera, no, siete qua sedute, non avete guardato qualcosa oppure non vi interessa, aspettate le tende più tardi?
13: No, in realtà il concerto non è uno stile di musica che mi piace, però ogni tanto il bello di anche Radio Rondagurt è che mette tante cose diverse in un'unica festa, quindi diciamo che abbraccia un po' tutti i gruppi che possono esserci ancora.
11: Quindi venite comunque anche al di là del concerto sul palco principale, comunque se dovete fare un giro ci venite.
13: Sì, sì, volentieri, poi si sta bene d'estate, tira un po' di aria, perfetto.
12: Beh, aria fino a lì con questi giorni d'agosto, però diciamo che anche per me, come giustamente diceva la Gemma, la musica, diciamo, il concerto non è il motivo principale, quasi sempre per il quale veniamo qui.
11: Stai mangiando un kebab, è buono?
12: Il kebab è abbastanza buono.
11: Prezzo com'è?
12: Prezzo buono, devo dire.
11: Hai mangiato invece?
13: No, io non ho mangiato prima di venire.
11: Ho capito.
12: Un'altra cosa di buono sono appunto i prezzi del food e del cibo, anche del bere, diciamo.
11: Più economico rispetto alla media.
12: Sì, sì, assolutamente sì.
11: Ho capito. Voi l'ascoltate Radio Onda d'Urto?
13: Allora, mi capita magari quando entriamo nella vostra zona, che noi viaggiamo molto e ogni tanto l'ascoltiamo, ma è difficile.
11: Ma lo sapevi che a Piacenza, come in quasi tutta l'Emilia Romagna, Radio Onda d'Urto si può ascoltare in DAB, appunto se hai la radio in digitale? Lo sapevi?
13: Cosa bevo? Una birra.
11: Ah? Una no, birra. lo sapevi. Lo sapevi?
13: No.
11: No, neanche tu.
8: No, non lo sapevo neanche io.
11: Adesso lo sapete, magari sui social, magari da seguite sui social la radio.
8: Non lo sapevo neanche io, ma Radio Onda d'Urto, io ogni tanto, appunto, venendo spesso per altre ragioni nei dintorni di Brescia, in realtà quando ci passo, diciamo, comunque sono qui, l'ascolto non frequentemente, però ogni tanto mi capita.
11: Grazie ragazzi, buona serata.
8: Grazie a te.
14: Io Paolo, 50 anni quest'anno, e abito a Botticino.
11: Prima volta in festa?
14: No, sono 25 anni di festa.
11: E vieni?
14: Sì, tutti gli anni.
11: Quante volte vieni durante un'edizione?
14: Allora, nelle ultime
15: 25-30.
11: Ho detto che parla. C'è una suggeritrice che dice che sono più anni. Comunque, sono tanti anni che venite, decenni.
14: Sì. Ho prestato volontariato qua per un po' di anni, lei molto di più di me. E negli ultimi anni un po' di meno perché soffro il caldo, però
11: è faticoso.
14: Vengo sempre a contribuire, a dare il mio contributo a questa iniziativa.
11: Come mai?
14: Comunque, in che senso, come mai?
11: Cos'è, perché è importante dare il proprio contributo a questa iniziativa?
14: Perché questa iniziativa, oltre che a dare buona musica, perché festival così non ce ne sono più, ahimè, in giro, o è difficile trovarli, ma perché spero sempre che dia quel senso di socialità, di appartenenza a un qualcosa che sia più importante del denaro, che sia più importante dell'individualismo che ormai ci circonda. Più vado avanti, più vedo anche i ragazzi giovani che sono qua presenti, che sono comunque come quando noi eravamo giovani, spensierati, comunque non sono sul pezzo nella politica, ma sono comunque come gruppo.
11: Molti lo sono. No?
14: Molto legati. Si spera che sia uno scenario del futuro papabile per poter cominciare a fare una presa di posizione su quello che noi abbiamo lasciato andare. Noi intendo come noi di una certa età, nel senso che non io personalmente, ma tutti quelli della mia classe sono ormai o individualisti o, passami il termine secco, capitalisti.
11: Senti, tu la radio l'ascolti?
14: Sì, non molto, però sì, cioè, ma è per questione di tempo.
11: Ho capito, cosa ti piace di Radio Onda d'Urto quando ascolti?
14: Allora, ci sono dibattiti comunque fatti o diciamo delle tranche che ho sentito, anche se non sono molto documentato sugli spazi, sugli orari, diciamo, i servizi sono buoni.
11: Ho capito, ti ringrazio.
14: Ok.
11: Buona serata, grazie.
14: Ciao.
16: Tia, abiti San Polo, via Giuseppe Bertoli.
11: Anni? Quanti anni?
16: 43.
11: Se si può dire,
16: Io mi chiamo Sohna. Abito a Brescia, via Emilio Morosini, ho 42.
17: Io mi chiamo Kin, abito via Morosini e ho 9 anni. Io mi chiamo Momangeme, ho 12 anni e abito via Roma.
18: Io mi chiamo Margherita, ho 26 anni e abito a San Polino.
11: Siete tutte volontarie dentro lo stand di Diritti per Tutti, come mai?
16: Perché io con Diritti per Tutti da 15 anni mi hanno aiutato, ma quando ho saputo che loro fanno qualcosa, io mi piace che aiuto loro anche.
19: Anche io da 4 anni, anche vengo a fare volontari, che mi piace, vengo a dare mano.
11: Per aiutare?
19: Aiutare, sì.
17: Cosa devo dire?
19: Cosa è piaciuto nel posto?
17: A me mi è piaciuto perché tutti mi hanno accolto con gentilezza e cioè tipo sono stata con loro che cioè, mi è piaciuto.
11: C'è un bel ambiente qui.
17: Sì. A me mi è piaciuto di più al parco, stare con gli amici
18: volontaria da qualche anno perché i miei genitori facevano i volontari qua. E
15: stand.
18: Sì, da questo stand e mi piace molto l'ambiente e poi il cibo è buonissimo, mi trovo molto bene.
15: Come mai? Il cibo che è buonissimo ce lo dice anche il pubblico, ma come mai l'ambiente è positivo secondo te?
18: Perché sono tutti molto inclusivi e molto gentili, anche con chi non conoscono.
15: Quanto tempo venite durante la festa, quanti giorni a fare le volontarie qui?
20: Da inizio fino a chiusura.
15: Tutti i giorni?
20: Tutti i giorni.
15: Non si fa fatica?
20: No, non si fa fatica, fa divertente,
15: c'è il caldo.
20: Di tutti i genti, chiacchieriamo, balliamo, fanno tutti, mangiamo tutti quello che vogliamo.
21: E anche io, dall'inizio fino al fine, tutti i giorni.
15: Tutti i giorni,
21: insieme con i bambini, sì.
15: E poi c'è anche il resto delle attività di diritti per tutti durante l'anno, che è un'associazione
21: sì,
15: che funziona
21: certo,
15: tutto l'anno.
21: Sì, sì, siamo sempre lì, sì.
15: Una militanza durante tutto l'anno.
21: Sì, è vero, durante tutto l'anno, sì.
15: Come mai è così importante questa associazione?
21: Ma
15: che si finanzia, lo ricordiamo anche con questo stand a
21: festa. No, è importante per noi, perché abbiamo dato tanto mano a noi. Abbiamo aiutato da tanto, per quello anche loro si serve, possiamo dare mano anche noi.
15: E poi anche vedo io un luogo dove sia durante l'anno ma anche qui nello stand si incrociano tante culture diverse.
21: Sì, è vero, siamo tante culture diverse, è vero, però è importante per noi, è molto importante per noi.
20: Me stesso con me, importante, sì.
21: Sono di Ghana, Senegal, posti di lavoro.
20: Io sono qua con i miei 4 bambini, tutti sono qua. Così mi piace.
15: Quindi anche voi fate nuove conoscenze quando siete qua con i figli, le nipoti, delle altre persone.
18: Sì,
15: e poi vi rivedete durante l'anno.
21: Lei è venuto ieri, è il primo giorno. Quindi è venuta davvero la nuova, sì. Sono venuta a trovare i cugini, è una bella esperienza.
15: Hai fatto anche un po' di trucco, adesso questo non si può vedere. Sei anche truccata questa sera.
18: Sì, purtroppo.
15: Sei stata allo stand e siamo gatti a truccarti.
18: Sì.
15: Bello anche quel posto lì, ti piace?
18: Sì, anche quello. Oggi mi ha fatto straridere.
15: Come mai?
18: Perché quella là faceva delle canzoni che faceva ridere. Cioè di una sirena che non mi ricordo neanche come si chiama. Stava dando questa collana, l'abbiamo fatto tirare.
15: Ah, una collana di conchiglie?
18: Sì, che ti farà diventare più felice.
15: Sentire un po' il rumore della collana di conchiglie?
18: Scusa, puoi ripetere la domanda?
15: Tornerà anche l'anno prossimo a fare la volontaria?
18: Certo, tutti gli anni.
15: Sì, no? Sì. Anche tu sei qua tutta le tre settimane?
18: No, non tutte le sere, però una decina di sere per ogni anno circa.
15: Possibile.
18: Qualche ora ogni sera.
15: Grazie. Grazie a tutte.
21: Prego, ogni volta che ho vuoto l'esperito, per quello speriamo che
20: il voce è uscito.
15: Stavo ancora registrando, è partita la voce.
21: No, ho perso la voce, spero con quello che ho parlato di questo.
15: Benissimo, grazie.
1: Prego. Ebbene, queste un po' le interviste che sono state raccolte, Galatea.
0: Una chiusura di interviste comunque degna di menzione, perché è il mood di questa festa per i volontari, perdere la voce ad un certo
1: sì,
0: punto.
1: A un certo punto la si perde tutti e tutte. Interviste comunque come abbiamo potuto ascoltare, come stiamo ascoltando in queste serate, che parlano sempre molto bene sia della festa in generale che anche dei vari stand in cui le persone poi fruiscono durante la serata.
0: Io mi sono veramente commossa, mi sono venuti gli occhi lucidi quando ho sentito l'intervista alle volontarie di Diritti per Tutti,
1: sì.
0: A quella nello specifico che ha detto Diritti per Tutti mi è stato tanto vicino quando ne ho avuto bisogno io e quando ho saputo che potevo dare una mano anch'io. Sono arrivata, bellissimo.
1: Bellissima, sì. Ma ci ha raggiunto Simone che è sceso dal palco.
22: Eccoci qua.
1: E adesso ci racconta com'è andata.
22: Beh, credo sia stato uno dei migliori concerti degli Speed Goat, se non forse il migliore. Infatti volevo ringraziare tantissimo Ciano per averci dato questa opportunità. È stato veramente un sogno poter condividere il palco con delle leggende viventi quali sono i Discharge, e poi successivamente ricevere i loro complimenti e fare una fotografia con le due band tutte insieme, cioè stasera sono successe delle cose che non mi sarei mai aspettato. Devo dire che i Discharge, come spesso succede quando si ha a che fare con delle band di questa caratura, sono umanamente delle persone incredibili, cioè non se la tirano per niente, come erano stati i Napalm Death, per esempio. Cioè sono stati loro a venire da noi, noi eravamo un po' così, diciamo, non andiamo a rompergli le balle, adesso dovranno un attimo chillarsi, hanno finito di suonare, invece come ci hanno visto sono venuti grandi, cioè è stato incredibile davvero. E oltre a questo volevo ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi del backstage e della produzione, e i tecnici ovviamente, e anche CTV che mi ha dato subito la chiavetta.
0: Non l'aspettavi?
22: No, credo che stanotte non dormirò, mi guarderò il concerto. No, veramente capisco, cioè quando poi suono capisco perché tutte le band che vengono qua poi dicono: raga, incredibile, un festival così non esiste. E effettivamente sì. Sì, perché sei coccolato da quando varchi il cancello a quando te ne vai, in ogni senso, cioè dal cibo al caricare, scaricare, ti serve qualcosa, i suoni vanno bene, tutto è tutto perfetto. E vabbè, quando ti trovi in una situazione così è impossibile suonare male, no?
0: Certo. Quindi, sì, c'è una grande cura per gli artisti e le band,
22: quindi
0: generale.
22: Sì, ed è stato veramente bello vedere anche la risposta del pubblico.
0: Infatti era quello che ti volevo chiedere, perché voi eravate sul palco e io vi stavo guardando da a metà tra davanti il fronte palco e la prima fila, e ho notato che il pubblico si è scaldato veramente tanto, c'era un bel pogo e, come dicevamo prima, c'erano le facce talmente felici quando le vedevamo uscire dal pogo, e grazie ai ragazzi della sicurezza andare in sicurezza.
22: Anche loro
0: fuori.
22: Bisogna ringraziare,
0: sì,
22: esatto.
0: Tantissimo, perché danno una mano e aiutano tantissimo il pubblico e anche noi in questo caso, ma vederli veramente felici e soprattutto vederli correre per tornare nel pubblico. Da quel che ci dicevi anche prima, fuori dalla diretta, avete avuto un'ottima risposta non solo da sotto il palco, ma anche per quanto riguarda anche il merch, insomma avete avuto quello che si chiama un bel assalto, tra
22: sì,
0: l'altro.
22: Sì, il banchetto, io non ero presente perché mi stavo un attimo asciugando e tirando il fiato e smettere di sudare, ci ho messo un po', però mi hanno detto che il banchetto è stato veramente preso d'assalto, abbiamo venduto un sacco di magliette, di CD, figata, perché comunque sono cose che servono a una band indipendente e piccola come la nostra, è così che si riesce a sopravvivere un attimino, ecco.
0: Certo, sì, in effetti c'è stata davvero una grande risposta da parte del pubblico, e questo insomma penso che sia una delle cose che gratifichi di più chi
22: sì,
0: sta sul palco.
22: Assolutamente. Ripeto, devo ringraziare Ciano che ci ha dato questa opportunità e ha scommesso su di noi, perché comunque, cioè, non siamo nessuno, voglio dire, e invece di farci aprire il concerto e farci suonare con la luce, come ho sempre fatto in tutti questi anni le volte che mi capitava, che è una figata comunque, cioè quando mi ha detto no ragazzi, voi siete prima dei Discharge, suonate per secondi, ho detto oddio cosa? Ok, va bene. E quindi poi veniva un po' la para, ma saremo all'altezza di fare sta roba, perché comunque i Discharge sono i Discharge e l'abbiamo visto
2: e sentito,
22: ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Sì.
0: Si è sentito,
22: spero che Ciano sia stato soddisfatto di questa sua scommessa, ecco.
0: Lo sarà sicuramente, se poi avremo occasione di vederlo stasera oppure domani avremo magari modo di chiederlo direttamente. Io devo dire che sono stati tre set bellissimi. Si sono, come usando un termine, come completati a vicenda, nel senso che sono stati, avevamo un po' il dubbio sugli Odai per quanto riguarda la successiva le successive formazioni che poi si sarebbero susseguite, invece devo dire che ci sono stati benissimo.
22: Sì,
0: come vostra
22: sì.
0: Apertura e voi come apertura ai Discharge.
22: Sì, è stata una salita, tipo, no?
0: È stata una salita, sì, esattamente, sì, è stata sì, una sì. Salita.
22: Comunque bravissimi gli Odai, bravissimi.
2: Molto.
22: Dal vivo ancora più che sul CD, cioè rendono di bestia. sì, tutti sì. quanti.
1: Sì, ricordiamo che appunto all'interno degli Odai troviamo il fonico dei Linea 77, esatto. ma anche la voce, e devo dire che un rimando ai Linea 77 secondo me si sente.
22: Beh, ma già dal nome, i Linea sì. 77 avevano fatto un album che si chiamava Oh.
1: Sì. sì. Quindi sì, chiaramente sì. Io Mira, volevi aggiungere qualcosa? Ti vedevo.
4: Sì, no, in realtà mi è piaciuta questa cosa della salita che hai detto tu, perché anche io inizialmente, soprattutto perché gli Odai li ho ascoltati prima di oggi, e non dico che però erano veramente strani, cioè strani in un senso positivo, però accostati a voi e ai Discharge, che vi somigliate molto di più come sonorità da un certo punto di vista, oppure le vostre sono dirette figlie delle sonorità dei Discharge,
22: esatto.
4: Gli Odai erano molto particolari, sentirli dal vivo hanno comunque dato una meravigliosa pacca sonora iniziale, perché dal vivo, come hai detto tu, sono veramente devastanti.
22: Sì, sì, sì, sì. Beh, d'altronde è gente d'esperienza, sì, ha calcato palchi su palchi, e, cioè, è stato assurdo davvero che loro aprissero a noi, tra l'altro, cioè, dicevo, raga, scusate.
1: Hanno alle spalle quasi 50 anni di carriera, quindi insomma, sì, voglio dire, di palchi ne hanno calcati sì. e come. Bene Simo, grazie per questo tuo resoconto su questa bellissima serata. Io direi che possiamo fare un anticipo di quello che ci sarà stasera, perché sul palco principale avremo proprio lui, Eric Sardinas. Questa è Flames of Love.

0: Eric Sardinas, che troveremo proprio questa sera sul palco principale della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, undicesima giornata, quindi insomma giro di boa superato.
1: Il giro di boa grosso credo che sia stato veramente ieri. Non dico che poi è in discesa, per carità, perché abbiamo ancora un sacco di serate bellissime, però la boa ciccionissima l'abbiamo passata.
2: Adesso siamo all'undicesima giornata, ma io sono ancora insomma al fatto che siamo alla conclusione della decima, questa cosa mi confonde. Sarà che solitamente a quest'ora sono già a divertirmi agli altri palchi, ma
0: ci si vuole un po' per entrare in quest'ottica qua del giorno non giorno. Andiamo magari a ricordare cosa troveremo, quale sarà il menù per questa giornata. Abbiamo detto appunto Eric Sardinas sul palco principale, in apertura Waylords, ma troviamo una vasta scelta come sempre anche a livello culturale e musicale negli altri stand. Per esempio partiamo dalla libreria del Gatto Nero.
1: Allora, la libreria del Gatto Nero alle 19:30 avremo pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, edito da Libera Edizioni nel 2026, con l'autore Michele Piccardi, l'editore Marcello Zane e Giuseppe Ricca, personaggi e oggetti in dialogo tra le insidie quotidiane. Ma domani sera abbiamo anche l'ultimo metrò, quindi abbiamo anche un altro appuntamento in libreria alle 23:55 con Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli, edito da Eleutera nel 2026. Ricordi personali, letture e brindisi in compagnia dell'enoteca della festa, legata da lunga amicizia Veronelli.
2: Che nomi fuorvianti, io pensavo che ci fosse qualche problema con la metro, tipo sospensione o altro, ultima metro. Vabbè, è molto figo.
0: No, si chiamava così, abbiamo il dubbio se si chiama così anche quest'anno perché non è segnalato.
2: Attirato la mia attenzione con questo nome.
0: Mentre invece allo spazio Siamo Gatti, cosa troviamo a Galatea?
3: Dalle ore 21, Bolas in festa, laboratorio creativo di giocoleria. Costruiamo insieme le nostre bolas ed impariamo a diventare piccoli giocolieri. È un laboratorio splendido, riscuote sempre un sacco di successo e sicuramente anche domani andrà benissimo.
0: Anche perché lo ricordavamo anche oggi con Elena, questi laboratori vanno veramente sempre molto bene, sono sempre molto partecipati, quindi insomma sicuramente anche questo non mancherà di essere di meno.
3: Ma tra l'altro c'è anche da dire questa cosa, oggi è Ferragosto,
0: così a caso.
1: Volevo suonare il campanello.
0: No, in verità non a caso, perché adesso dobbiamo proprio segnalare cosa troveremo.
2: Sì, ma questa cosa vuol dire che non potremo suonare il campanello per quattro volte, perché ha suonato quattro volte.
4: Esatto, bravo Nael.
2: Qualcuno tenga il conto.
1: Volevo solo festeggiare Ferragosto.
0: Le regole sono regole.
3: Questa è anarchia ferragostana.
2: You consider rule and so do I.
1: Quindi, Nael, cosa troviamo al Ciringuito? E non suonerò il
2: Aia.
1: Non vale così.
2: Allora, troviamo gli Impossible Blues e i Cassa Punk, rispettivamente per i blues, Impossible Blues, abbastanza autoesplicativo, e i Cassa Punk, i Cassa Panca. Troveremo invece trash elettronico, roba che spacca.
4: E gli Impossibles sono una band veramente che viene da lontano. È una band che negli anni 90 ha fatto centinaia e centinaia di concerti in tutta Italia. Alla chitarra c'è Sergio Benzoni, che è la chitarra blues a Brescia, voglio dire. E al basso c'è Nicola Bignami. Alla voce c'è Andrea Fusari, che è un redattore,
0: certo, Andrea,
4: è Mister Blues Metal Jacket. Questa band si era sciolta poi verso la fine degli anni 90, hanno deciso di riformarsi e riportare sul palco la scaletta che facevano all'epoca, che è composta da brani di rock blues inglese, quindi diverso dal classico blues che siamo abituati ad ascoltare. È roba molto rock, molto cattiva in realtà, con l'armonica, con tutte le cose che devono esserci nel blues, però molto più cattiva. E niente, mi tocca suonare anche domani.
1: E infatti io ti stavo guardando perché stavo per chiederti, e alla batteria chi c'è?
4: Mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma ti andrebbe di venire a suonare negli Impossibles, che il nostro batterista ormai abita a Padova, ha tre figli, non verrà mai a suonare con noi. E gli ho detto: vabbè, tanto ho poche band, perché no? No, però cioè, per me suonare con Fusari, Benzo e Nicola Bignami è un grandissimo onore, quindi ho detto raga, il tempo lo trovo, ma grazie di avermi chiamato e bella storia, sono contentissimo di suonare con loro.
0: Ti divertirai anche domani.
4: Sì.
1: Vuoi un campanello da suonare mentre, visto che sei lì?
4: ho un piatto che potrebbe funzionare da campanello perché ha una campana gigante.
1: Nel frattempo abbiamo
0: siamo arrivati a tenda blu
1: in cui abbiamo bravissima,
4: quello non è quello rotto dalla birra dei disordini,
0: no, okay, la reliquia è qua,
2: ma abbiamo raccontato,
4: ma non suona più?
0: Non ho provato a dirti la verità, no, perché ho paura blu, delle schegge, sì, a dirti la verità.
1: Dicevamo, in tenda blu, sempre alle 23.45, quindi dopo che le luci sul palco principale si saranno spente, abbiamo in Manduria con il loro loop rock più drum and bass reunion, che fanno drum and bass.
4: E c'è Stefano B.
0: E c'è Stefano B in questo
4: che oggi
0: caso.
4: Stefano B del Siringuito. Brava.
1: E oggi ha latitato, non ci è venuto a trovare.
0: Oggi siamo tristi.
4: Ma magari era a casa. No, ma me l'aveva detto che oggi non veniva,
0: Ah,
4: oggi stava
0: ecco.
4: A casa perché doveva recuperare un
1: allora
4: attimo.
1: Allora è perdonato.
4: No, da voi, da me no, perché ho detto cazzo, suono con gli Speedgoat e tu stai a casa. Cioè, dai.
1: Ma ti vede domani con
0: male,
1: il possibile.
4: Sì, certo, però
0: mi sa che si è tolto il privilegio di avere il campanellino.

0: bene, direi che siamo quasi in chiusura per questa giornata. Andiamo ad ascoltarci qualcosina, magari andiamo ad ascoltarci Waylords, che troveremo in apertura a Eric Sardinas.
1: Grandissimo Waylords, sarà un concerto bellissimo. Lui è veramente un artista emergente, grandioso. Faceva parte dei Gemini Blue, è il nostro Lenny Kravitz. È bravissimo, raga.
2: Avevo ragione, quindi era parte, no, no. Non mi veniva il nome,
1: bravissimo.
2: Era parte dei Gemini Blue.
1: Cioè, venite presto e guardate il concerto anche di. Venite a assistere anche al suo concerto, perché è incredibile.
0: Ascoltiamocelo quindi.

0: Ebbene, noi allora rientriamo perché siamo giunti e giunte proprio ai saluti finali, quindi insomma ci si rivede stasera, domani, esatto. Quando?
1: Sì, stasera, tra qualche ora come
0: tra
1: sempre.
0: Tra qualche ora come sempre. Bene, un buon proseguimento allora a chi è all'ascolto e passate in festa. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle

tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump on the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Benvenuti, bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Blues Metal Jacket è uno speciale questo per la festa di Radio Onda d'Urto. Sabato 15 agosto ci sarà sul palco principale Eric Sardinas e quindi facciamo un approfondimento su questo artista nativo della Florida o Florida, ed è un chitarrista, suona la Resonator Electric Guitar, quindi è con lo slide, quindi è un blues boogie. Nasce come blues boogie, si evolve negli anni. Il suo primo album è del 99, poi ne ha fatto uno nel 2001, uno nel 2003, nel 2008, nel 2011, 15 e 23, perché ha fatto uno stacco lunghissimo, è tornato poi recentemente nel 2023 con un album tostissimo. Noi partiamo dal 2001, da Devil's Train, e ci andiamo ad ascoltare un pezzo da questo album, così almeno conosciamo meglio Eric Sardinas. Il pezzo è Piece of Me.

0: A piece of me takes a little more, baby. Takes a little more to get a piece of me.
1: Ed era Piece of Me di Eric Sardinas, ascoltiamo un pezzo almeno per album di questo artista. Continua con il boogie anche nell'album successivo Black Pierce, e ci andiamo a ascoltare l'omonimo Black Pierce.

Era Black Pierce di Eric Sardinas, dallo stesso album, qualcosa che è più un soft rock and roll, Big Red Line.

Ed era Big Red Line e noi stiamo ascoltando Eric Sardinas, che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto sabato 15 agosto. Facciamo un salto di qualche anno, l'album successivo era Eric Sardinas and the Big Motors 2008, ci ascoltiamo Gone to Memphis.

Eric Sardinas and Big Motor. Infatti questo musicista della Florida finalmente trova il suo trio standard e comincia, oltre che a fare numerosissimi tour negli Stati Uniti, trova il tempo per registrare un altro album, Stick and Stones, e poi fare un bel viaggio per diversi anni nei tour sia in Europa che in Asia. Infatti l'album uscì anche per l'Europa. Ci andiamo ad ascoltare per questo Stick and Stones 2011, Eric Sardinas and the Big Motors, il pezzo è Cherry Wine.

l'Electric Resonator Guitar, la chitarra Resonator di Eric Sardinas, che poi è il strumento che lo accompagna da anni in tutti gli album, sia in fase acustica che in versione elettrica. Da questo Stick and Stones un altro pezzo, ci ascoltiamo Country Line.

ed era Country Line. Stiamo facendo uno special su Eric Sardinas, che sarà presente sul palco principale della Festiera di Onda d'Urto sabato 15 agosto. Quindi abbiamo fatto un percorso cronologico dagli inizi, e poi progressivamente siamo nel 2014, un pezzo dal suo album Boomerang, perché poi ci sarà un silenzio di diversi anni in cui farà un sacco di concerti ma non registrerà quasi più nulla. Questo è uno degli ultimi suoi pezzi, Boomerang If You Don't Love Me.

Boomerang, da Boomerang, Eric Sardinas, Big Motor, If You Don't Love Me. Vi ricordo, è sul palco principale la festa di Radio Onda d'Urto, domenica, sabato 15 agosto. E torniamo all'attività più recente, dal 2015 al 2023. In pratica non è che si ritiri, continua a fare tour dappertutto, Asia, Europa, Stati Uniti. Esce però finalmente nel 2023 con Midnight Junction, l'ultimo album che ha registrato poi da 9 anni a quella parte. Quindi fa anche un pezzo con Charlie Musselwhite e una bellissima cover feroce di Laundromat di Rory Gallagher. E noi ci andiamo ad ascoltare da Midnight Junction due pezzi, a seguire Tonight e Laundromat di Rory Gallagher.

0: E con Laundromat, questa cover, si conclude quasi qui questa puntata special su Eric Sardinas, che vi ricordo sarà presente sul palco principale della Festa di Radio Onda d'Urto sabato 15 agosto, serata dedicata al blues, al rock blues. Abbiamo fatto un excursus sulla sua carriera musicale. Siamo partiti dal 2001, lui in realtà il primo album l'ha fatto nel 99, ma dal 2001 abbiamo ascoltato qualcosa, Devil's Train 2003, Black Pearls 2008, Eric Sardinas and Big Motors 2011, Stick and Stones 2015, Boomerang, e l'ultimo 2023, Midnight Junction, sempre attivo e sempre in forma, molto atletico si può dire, con la sua Electric Resonator Guitar. Quindi termina qui questa puntata di speciale di Blues Metal Jack su Eric Sardinas, ci rivediamo in festa della radio ovviamente. Tempo per un ultimo pezzo, da Midnight Junction, Liquor Store.
1: Okay, this, here we go.

You need to fix it up.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hub. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto.

che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strip bump all the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.it.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: forse è la prima volta che siamo riusciti a non far clippare tutto. Beh, complimenti ragazzi.
1: Prima della fine della festa ce la facciamo.
0: Sì, probabilmente sì. Ben ritrovati alla mega diretta qui dallo studio esterno Stot Colleoni in questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella... Chi ha tenuto il conto dei giorni, raga?
2: Undicesima.
0: Grazie Camillo.
1: Non possiamo... so più dove ci troviamo, quando e perché.
0: Io so solo dove ci troviamo, ma il resto no. Ok, specialmente dopo la serata di ieri, raga, non ho dormito un'ora probabilmente.
1: Dormire per i deboli, lo
0: ma
1: sanno tutti.
0: Sì, poi prima o poi dormiremo per sempre, voglio dire.
1: Ma
0: no?
1: Infatti,
0: quindi
1: dopo la festa intendi, perché esatto. Sembra un paio di settimane di recupero.
0: No, io dovrò suonare già la settimana successiva.
1: Rock and roll.
2: Evviva!
0: Vabbè, ma ne parleremo quando finirà la festa. Allora, beh, siamo reduci, siete reduci, perché io qua sono stato abbastanza latitante ieri da una super serata, mega partecipazione per il concerto di ieri di Discharge e anche del resto della festa, ma subito partiamo a cannone, come si suol dire,
1: stile.
0: Perché stasera avremo un grandissimo chitarrista, Eric Sardinas, ed Eric Sardinas è già qua in studio con noi. Noi attendiamo che si accomodi, si metta le cuffie e tutto quanto. Come sempre anche Gab lo ringraziamo già, perché ci aiuta con il suo inglese praticamente madrelingua. Allora aspetta che spengo tutto qua e possiamo andare con una bella chiacchierata con Eric. Io sono molto emozionato di averlo qui.
2: Anche io.
0: Sì. Allora Eric, benvenuto, welcome
3: grazie.
0: To Radio Onda d'Urto. È la prima volta che vieni qui al festival?
3: First time, yeah. It's a pleasure to be here. Thank you, grazie.
0: Come ti è sembrata l'atmosfera sul palco durante il soundcheck?
4: How did you like the atmosphere during soundcheck?
3: Oh, it's beautiful. You know, it's a place where we all come together for music, so it's an honor.
0: Allora, io attendevo il tuo arrivo qui alla festa da anni, perché insomma ti ho visto tantissime volte, la prima volta a Nistock, festival in montagna, e poi ti ho visto alla festa degli Ultras 1911 diverse volte e mi dicevo, ma perché non lo chiamano alla festa di Radio Onda d'Urto? È incredibile questa cosa.
4: Simone was saying that he saw you play around here multiple times. You played this festival called Nistock on the mountains, then you played the
3: I remember this.
4: Yeah, the football supporter. There's Brescia 1911 festival, and he was wondering, why is he not coming to Feste Radio Onda d'Urto? Here you are.
3: The world is a big place, and as you know, the world's been through a lot, and life is life. Recording and traveling has been my world and my life, and I'm just happy that it brings me back through. And my fondest memories are with you and with Giancarlo and to be at this festival and be a part of so many great musicians, to share the stage is a pleasure.
0: Yeah,
4: traduco se vuoi,
0: certo,
4: tanto
0: sì, scusa,
4: si ascolta. Quindi allora stava dicendo, guarda, il mondo è un posto molto grande, quindi ho passato un sacco di tempo andare in giro a suonare, a registrare, però porto comunque il giro di queste persone, Giancarlo ha menzionato, nel cuore, e quindi ed è qua, è contento, è preso bene di far parte di questo festival insieme a tanti musicisti di spessore che vengono attraverso la festa Radio Onda d'Urto.
0: Ti piace Brescia, la città di Brescia? Perché so che sei qui da qualche giorno, ti hanno visto andare in centro a cena con Giancarlo,
3: sì,
0: che ti ha fatto visitare un po' la città, che ne pensi?
3: It's interesting, I really really actually love Brescia. I love Brescia because the people and the environment, and it's a strong town, the city is beautiful, and the people are the same. And I requested to have time to relax, and I don't know how much relaxing I've done, but...
4: Dice sì, adoro Brescia, mi piace tantissimo la città, ma è bellissima così come le persone, quindi avevo richiesto specificatamente appunto di avere un po' di tempo per rilassarmi e godermi la città. Non so quanto mi sono effettivamente rilassato.
3: Ah, oh, cool though, you know, it's my friends, it's very cool, very cool.
0: Allora, sono passati già 3 anni dal tuo ultimo album Midnight Junction, che io aspettavo da tempo perché, insomma, il precedente Boomerang era del 2014. È stato un album meraviglioso, io non me l'aspettavo perché ti avevo un po' perso dai radar. Volevo chiederti se stai già lavorando a qualcosa di nuovo e anche un po' la band che hai portato qui, se vuoi raccontarci, perché hai cambiato tante formazioni. Da quello che ho sentito al soundcheck è una band meravigliosa questa qua.
3: Go ahead.
4: Yeah, you need me to translate?
3: A little bit.
4: Okay,
3: but
4: so
3: I think...
4: you go mostly because you know Italian better than I do. No, he was saying that it's been a few years since your latest record, which is called...
0: Midnight Junction.
3: Si.
4: And it came how many years after...
0: 2023. È uscito il 2023, ma il precedente era del 2014.
4: So it's been like nine years...
3: I stop at this point to answer the question.
4: Yeah.
3: This album, we were to be on the tour, but the stop, everything stopped, and it put everything behind. So what was a brand new album was on the charts, but I couldn't tour, and it stopped the album. So as a result, the album is the last release, but we're back on the road now, and as always, 300 nights a year. So this is what we do. And not only to support that, but also with a new band, and yeah. And to the energy of tonight is fresh and free.
4: Si dice appunto c'è stato anche un periodo di pausa forzato per cui l'album era fuori ma non si poteva poi suonare. Adesso sono it's been 3.5 years you've been touring with this record, right?
3: Sì.
4: Dice sono 3 anni e mezzo che sono in tour con questo album e c'è questa band, c'è grande energia. Simone was actually asking you about, because you went through several lineups, lineup changes. What about this specific lineup? What about them?
3: Yes, life has been dealt me an unfortunate hand. My last band, they have had many loss. A lot of people are gone now. Mm. And so I moved by chance from California to Las Vegas. My mama passed away, and my papa moved back to Florida, where I was born. My mama's from Parma, my papa's from Cuba. I was born in Florida. My dad moved back to Florida, and I said, what am I doing in California? My band is there, but Las Vegas is close.
4: Yeah. No, dice, sono successe tante cose, anche vicissitudini non poco belle. Alcune persone della mia band precedente se ne sono andate, e a un certo punto mi sono spostato dalla California, dove stavo, a Las Vegas. Lì poi è successo che ha avuto un lutto in famiglia, la madre se n'è andata, il padre è tornato in Florida, da dove lui poi è originario, e a un certo punto lui è tornato stando a Las Vegas. Dice comunque siamo abbastanza vicini per insomma, you're close enough to practice with the band.
3: Exactly.
4: It's like 5 hours drive.
3: But in fact, it's not like Nashville, it's not like Austin, it's not like New York or Los Angeles. A lot of musicians in Las Vegas, but they're involved in big projects, yeah. As you would imagine. Many great musicians go to Las Vegas, but they're involved in the casinos and et cetera. So the nightlife and searching to find a new musicianship wasn't what I expected.
4: Si dice comunque Las Vegas ci sono tanti musicisti, ma molti sono coinvolti in cose grosse, tra cui la scena dei casinò, quindi la musica underground e trovare musicisti, il livello di musicianship che cercavo nella città di Las Vegas non è stato così semplice, insomma.
3: But the funny thing is that after all this time I meet Jason. I know Jason for 20 years. But he's playing with a friend of mine in a blues bar. Very cool. And I meet Mario, the drummer, and he's been playing with Prince. But
0: wow!
3: After this, Before this, in

0: Prince, quindi
1: insomma, Prince, ragazzi, cioè,
0: batterista di grande talento, ma si conoscono e si conoscono da questa esperienza di dove hanno partecipato a questo viaggio su una nave da crociera. You mentioned Bernard Ellison.
2: At the time, yeah, Mario was playing with Luther. Bernard, the son of Luther Allison. Okay. And so we meet on a blues cruise, so to speak.
0: Okay, so ha incontrato Mario perché suonava con Bernard Ellison, che è il figlio di Luther Ellison.
2: And this is almost 18 years ago. So basically I know these guys, which is to become my band.
0: Sì, dice questa cosa qua, appunto, di questa crociera blues è successa un sacco di anni fa, li conosco da tipo 18 anni e sono molto legato a questa band. And I can say, like, playing with people that are like-minded, that you know yourself, it's yes. Very important, you know.
2: And to reel in the story, to make it quick, I met Mario and Jason. Why? Because we all live in Las Vegas. Why? I don't know. But Mario is from Chicago, from Minneapolis, and from Boston is my bass player, and Jason. And with this, we all find each other here in Las Vegas. So this is the music. So we came together, and the story is born.
0: Dice, ci siamo comunque trovati tutti e tre a Las Vegas, non si sa perché, non te lo so dire, ma veniamo tutti da posti diversi. Mario viene da Minneapolis e Jason viene da Boston, quindi si sono trovati.
2: The blues cruise, we go by Cabo San Lucas, right? And I'm going, why do we go past Cabo? 2 days on the boat and don't stop in Cabo. Cabo's a shit, right? We stop, enjoy Cabo. There's no venue. I call Sammy Hagar, or Cabo Wabo Cantina.
1: Sammy Hagar.
2: In fact, so I call and they said, okay, cool. And we stopped and we dropped the anchor and the ship stopped. And this is how we met.
1: So, questa è una storia fantastica.
2: Cioè, nah, sì. It's a cool. It was just wild. But we meet each other like watching our friend. He came in just to say hello. I don't know he lives down the street from me.
3: No way.
2: And he's sitting next to me, and my friend on the microphone goes, hey, I want to bring up my friend Mario, and my friend Eric Sardinas is sitting here. We both look at each other and go, what the f-? You know.
0: So you didn't know each other.
2: We knew each other, but we didn't know we were sitting right next to each other.
0: Oh, yeah, no way.
2: Yeah, so this was kind of the spark.
0: Yeah, sì. Cool. So, dice appunto, questa nave da crociera passava vicino, dopo 2 giorni di navigazione, vicino a Cabo San Lucas, però non si fermava. Lui si chiamava, perché non ci fermiamo lì? E quello
2: 15
0: è
2: years later,
0: il posto dove fermarsi. Allora la nave poi si è fermata. And you called, who was in...
1: Sammy Hagar.
0: So, ok, siamo qua.
2: We
0: drop the anchor, quindi mettiamo l'ancora, ci troviamo. A un certo punto
2: the cruise was never the same.
0: The cruise was never the same. Non è mai stata la stessa.
2: The ship was wobbly.
0: Wobbly. A un certo punto la nave, diciamo che ha iniziato un po' a barcollare.
2: Esatto. Blues sort of cruise.
0: Yes,
2: blues cruise.
1: Eric, cosa dobbiamo aspettarci dallo show di stasera? Ovviamente i brani di Midnight Junction, ma porterai anche qualcosa dal tuo repertorio, perché insomma hai tanti dischi da farci ascoltare, giusto?
0: What should we expect from tonight's show? Definitely some songs from Midnight Junction, but also a life, a career span set list.
2: Like this. I look at every night that whatever songs come to mind, it's never the same song or the same show the same way twice. Like the sky, it's never the same way twice. And I think this is important for me when it comes to live music. You can listen to the record, but when you watch and you listen, it's where it's from. And this is why I love these guys, because they give me a light to shine, and it's fresh, and it's pure, it's honest.
4: Great. So.
0: Quello che ci passa per la mente lo facciamo, la setlist non è mai la stessa, le canzoni non sono mai le stesse, è un po' come il cielo, non è mai la stessa cosa quando la guardi. E la cosa bella e fresca di questa band è che proprio mi tiene attivo, che mi danno la possibilità di splendere, insomma, rendendo questi concerti speciali.
4: È una risposta bellissima, tra l'altro. Cioè,
0: sì, esatto.
4: Un concetto stupendo.
0: It's very poetic, yeah.
4: Avrei una domanda anch'io. Tu alla fine vieni dalla Florida. quindi da un territorio che è il blues fondamentalmente e che è pieno di tradizioni, di radici.

0: Comunque Eric è molto giovane.
1: Mi è stato chiesto.
2: Volevi fare un'altra domanda?
1: Eh?
2: Volevi, avevi un'altra domanda per Eric?
1: Ma sì, volendo, sì. Niente, il tuo suono distintivo è con la chitarra, la resonator.
2: Resofonica.
1: La sì. Resofonica. Cosa ti ha fatto scegliere nella vita esattamente quella chitarra? So che può sembrare una domanda banale, però sei l'unico che io ho sentito che la usa in un tratto così distintivo.
3: Okay, so you play this resophonic guitar, and how did you end up playing that guitar, or even better, how did you choose to play that guitar? Because you have your own way to play that. How did it happen?
4: Okay, I'm naturally a left. I play with my left, but I never took lessons in my life. I only learned with ear, with my ear, and I always liked acoustic. I don't know, I grew up playing acoustic guitars.
5: Sì, dice, io sono naturalmente mancino e ho imparato a suonare la chitarra ad orecchio, non ho mai preso lezioni.
4: Maybe it was the feeling, the sensation.
1: Ah, okay.
4: I like the... And as a result, with my love for blues, I discovered the resonator because I love slide very early at an age.
5: Quindi dice, è stata un po' la sensazione, il feel di sentire la chitarra, e quindi nel avvicinarmi al blues è stato un buon...
4: And in my life, as I was growing in music, I realized I'm not a Stratocaster player, I'm not a Les Paul player. I look not comfortable with this guitar because the people I love that play it, including Les Paul himself... It's not me. So, in fact, I decided to try to bring the tradition forward with electrifying my resonator and making this my Stratocaster, my Les Paul, my Flying V. This is my electric guitar. This is how.
5: Bella risposta. That's
4: very
5: cool.
4: Organic.
1: Okay.
4: Despite crazy, just a kid.
5: It's a cool answer. Si dice, io non sono mai stato, ho scoperto di non essere un tipo da Stratocaster, da Les Paul, anche se ho visto appunto lo stesso Les Paul, insomma, impugnare la chitarra, ma ho deciso di portare avanti la tradizione e portare qualcosa di nuovo, il mio modo di interpretare questo strumento, quindi la resonator, e il suo approccio alla chitarra, sostanzialmente, di portarla. Stasera avremo modo di vedere,
2: sì,
5: questa cosa,
2: sì,
5: dal vivo. Quindi
2: sì, sì.
5: We're gonna see this live, so we're very excited about it.
2: Le ultime due domande. Questa è molto interessante, mi ricollego proprio a questa, perché tu però sei stato notato da Steve Vai, che è un chitarrista elettrico.
4: Wild man, wild.
2: Perché è iniziato così, no? Cioè, come hai conosciuto Steve Vai e come è nata questa vostra collaborazione che continua tuttora?
4: Interesting story. In fact, I met Steve because Steve... came to one of my shows and he was watching me, and we met this night and we liked each other immediately as friends, as people. We liked each other. He was cool. He looked at me, I looked at him. He made a conscious effort to be kind enough to invite me on a tour, and we became friends like this. It was that simple. And I think we love each other because he's such a genius and such a gifted. I mean, what do
2: he
4: I
2: is.
4: Say? No, it's beyond. It's what it is. It's his magic, and he doesn't do what I do, and I don't do what he does. So this was the best fun about being on tour together, because we're like little kids, because we're going running around town being goofballs and playing guitar at night, you know, and. In fact, it's just a magical musical friendship, the way it works.
5: Dice, appunto, è stata una storia molto bella per come è nata. Lui, Steve Vai, è andato a un suo concerto, si sono conosciuti e hanno subito si sono subito connessi, insomma, sono diventati amici. E Steve, ovviamente, è una persona di grande talento, ma anche una persona molto interessante dal punto di vista umano. E il fatto che Steve ha il suo modo di suonare, il suo modo di fare le cose, e lui invece ha il suo modo di suonare, il suo modo di fare le cose, ha reso questa collaborazione molto interessante, ed è diventata un'amicizia molto sincera e molto, molto bella, di due che vanno in giro a fare i matti e poi a notte si trovano a suonare la chitarra.
2: quindi... Fantastico.
4: Yeah, and we began to do something together, and we work. I'm playing on a Steve Vai song, so we every night, and so he brought something out in me, and I brought something out in him. Naturally, and his friends were forever, but he calls me the real Jack Butler.
5: Dice è una cosa molto spontanea e mi ha invitato a suonare su una sua canzone e lo chiama il vero Jack Butler, Jack Butler, quindi
4: But we know that's not true.
5: Dice che non è vero. Well, you're Eric Sardines, so that's
4: as you want.
5: Yeah, the only one.
4: I hope so.
2: Yeah.
0: Yeah, sure.
2: Un'ultima cosa che ti chiediamo, un ultimo piacere, se hai voglia di supportare Radio Onda d'Urto, se vuoi registrarci un jingle dove dici sono Eric ciao, sono Eric Sardina, se state ascoltando Radio Onda d'Urto.
4: Ciao. Ciao, grazie.
2: Noi ti aspettiamo e non vediamo l'ora di sentirti e di vederti sul palco.
4: Perfetto, grazie
2: mille. A presto, ciao.
4: You're the killer, man.

0: che personaggio è Eric Sardina? Sarà,
1: aiuto, splendido.
0: Ciao Galatea.
1: Ciao, buonasera a tutti e a tutte. A me spiace perché sono arrivata a metà dell'intervista, ma mi spiace proprio perché, che splendida persona.
0: Oh, è eccezionale.
1: Che idolo.
0: Raga, se per sbaglio davvero dovesse venire al Ciringhito a suonare con gli Impossiblues, io mi faccio la pipì addosso. Non ha più senso vivere, va bene
1: allora,
0: così.
1: Ma cioè, se me lo dicevi ti portavo una traversina almeno da me.

0: assolutamente venire, e non solo per il suo concerto che vi garantisco sarà una bomba, ma volete vedere Simone pesciarsi addosso?
1: Secondo me
2: insomma sono potrebbe comunque
1: essere. sì in effetti. Allora ragazzi, io vi devo salutare perché sono arrivati, vedo gli Impossiblus al Ciringuito. Quindi metto su una canzone e lascio la regia al nostro...
3: Ma ti aspettiamo.
0: Ieri ho parlato tantissimo.
1: Si è sbottonato.
0: Sarà stare qui, comunque l'atmosfera che è qui.
1: L'atmosfera, sì.
2: Sarà che comunque eravamo tre donne bravissime e quindi l'abbiamo fatto un po'
1: sì, la conduzione
2: aprire.
1: Ieri
2: veramente si sono lasciati andare. Eri così preoccupato, hai detto non ho voglia di parlare
1: sempre.
2: Sì, perché
1: di solito
2: mi
1: fanno fare le interviste, le faccio tutte io, invece ieri grandi.
0: Comunque io rinnovo il fatto, visto e considerato questa aggiunta alla vita di Nico che ci ha anche raccontato, io la prossima maglietta la vorrei col trattore.
1: Sì,
0: perché vale. Credo che sia una parte molto
1: ci
0: importante.
1: Ci stiamo già lavorando, ma anche i visual sull'Edwall invece delle tre moto, andiamo tutti su un bell'andamento.
0: Mi sembra un'altra.

0: quindi Eric Sardinas con la sua long shot, in attesa di vederlo sul palco principale questa sera, la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, per la gioia di tutte le persone qui nello studio, ma non perdetevi questa serata. L'ingresso costerà ben 5 euro a partire dalle ore 20 per una grandissima serata di blues e rock. Stiamo in questo momento anche sentendo il soundcheck di Wailoff, sono andato un attimo a dare un'occhiata e wow! Cioè veramente, veramente una seratona.
1: Quale non è una seratona qui, tra l'altro?
0: Vero, assolutamente. Poi stasera è abbastanza, possiamo dire, anche un po' tranquilla,
1: sì.
0: Dopo la giornata magari avete fatto la grigliata di Ferragosto, col caldo.
2: Ma no, pensavo dicessi rispetto a ieri.
0: Rispetto a ieri che ho potuto solo sentirla diretta, purtroppo, e non ero presente, ma mi sono stancato anche solo a sentire, c'era un'energia incredibile.
3: Sì, sicuramente c'è qualcosa stasera in serbo di molto più chill. Proprio giusto per decomprimere dopo la giornata impegnativa ferragostana.
4: Poi non so se viene mente, è una cosa che a me viene sempre ascoltando determinati artisti, tra cui anche Eric Sardinas che si esibirà stasera, però molte canzoni blues anche del genere, come ad esempio, non lo so, anche Willie DeVille, che fanno bene o male questo tipo di musica, le associo proprio a queste serate di caldo, polvere, estate, qualcosa di estremamente fisico in realtà.
3: Sì, assolutamente, sono d'accordo, anche perché questi suoni comunque sono un po', passami il termine, sciolti.
4: Sono caldi, sì.
3: Capito? È quel proprio melted, mi viene,
4: sì,
3: in inglese.
4: Esatto.
3: È quella cosa lì che ti ridà un po' anche la sensazione del, come dici tu, il caldo sulla pelle, in maniera positiva, ovviamente, il caldo sulla pelle, perché so che con le temperature di questi giorni uno potrebbe dirmi che non è che sia proprio piacevolissimo.
0: Proprio brisigolino,
3: esatto.
0: Cioè, si può dire.
3: No, esatto, l'estate, quel caldo d'estate bella.
0: Sì,
3: quello
0: sì,
3: che
0: sì.
3: Purtroppo non stiamo avendo in questi giorni, ma che a sperare forse dalla prossima settimana dovrebbe ritornare. Quindi venite stasera alla festa di Radio Onda d'Urto, perché siamo pronti a scioglierci insieme, appunto.
0: Assolutamente sì, con Wailoff e Eric Sardinas, ma come sempre non solo, abbiamo più appuntamenti, a partire dalle 19.30 alla Libreria del Gatto Nero.
4: Alla Libreria del Gatto Nero ci sarà Pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, edito da Libere Edizioni nel 2026, con l'autore Michele Piccardi, l'editore Marcello Zane e Giuseppe Ricca. Personaggi e oggetti in dialogo tra le insidie quotidiane,
0: ma
4: questa
0: abbiamo...
4: sera... abbiamo un altro
0: metro.
2: Secondo appuntamento, sempre Libreria del Gatto Nero, ultimo metro, 23:55, Eleutera 2026, ricordi personali, letture e brindisi in compagnia dell'enoteca della festa, legata da lunga amicizia a Veronelli.
3: A seguire alle ore 21 allo spazio Bimbi Siamo Gatti, Bolas in festa, laboratorio creativo di giocoleria. Costruiamo insieme le nostre bolas ed impariamo a diventare piccoli giocolieri.
4: Allora, io devo dire che ogni volta che leggiamo il laboratorio di Siamo Gatti mi viene sempre a dire, adesso io mi stacco, stasera io mi stacco e vado lì. Non ce n'è uno, e parlo da persona che cosa dire, pratica l'arte, che non so, che disegno, fa
0: una manovale dell'arte.
4: Una manovale dell'arte. Non ce n'è uno che non mi faccia avere un miliardo di idee nella testa,
3: sì.
4: E che non sia qualcosa che mi fa accendere improvvisamente.
3: Ma tra l'altro gli scorsi anni veniva anche una ragazza bravissima di quella che era Officina Inversa, che se non sbaglio non dovrebbe esserci più, penso che l'associazione si sia sciolta da un annetto, un paio di anni, ma magari mi sbaglio e chiederemo dopo. Però veniva questa ragazza bravissima e che aveva le bolas, quelle che si infuocano, e poi faceva la dimostrazione, quindi figurati tutti i bambini affascinati. Magari anche quest'anno, non lo so, vediamo,
0: quindi,
3: ci racconteranno dopo da Siamo Gatti.
0: Quindi i bambini
3: non
0: giocavano
3: dare...
0: con le bolas infuocate?
3: Come?
0: I bambini giocavano con le bolas infuocate.
3: No, lei
0: quindi
3: faceva la dimostrazione con le bolas infuocate. Guarda che poi mettono a me al gabbio, per l'amor del cielo, non scherziamo.
4: Non c'era l'anno scorso la storia delle asce?
0: Sì, c'era le asce,
3: la motosega.
0: Le arrugginite, il cerchio di fuoco che è
3: la
0: sempre
3: motosega.
0: Piaciuto ai bambini. Oh, questa sera tocca a me, posso dire finalmente alle 23:45, dopo i bellissimi concerti sul palco principale, si continua con il blues al Ciringhito. Grazie. con gli Impossible Blues, in cui suonerà poi anche il nostro buon Simone, che spero verranno anche a trovarci in studio e a fare due chiacchiere con noi. Magari non facciamo parlare Simone, che caspita, perché già lo sentiamo, lo sentite tutti i giorni. E a seguire Cassapanca con Trash Elettronico, Cassapanca con la U e le K, molto importante.
3: Con la U? Non stavo capendo. Cassapunca, ok, sì sì.
2: Allora, Tenda Blu 23:45, Manduria, Loproc e Drum and Bass Array Union, Drum and Bass.
0: Drum and Bass, un'altra seratina carica di energia per il fine serata, le ultime paio d'ore in festa, che chiude alle 3 se non sbaglio questa
4: sì,
0: sera.
4: Sì, perché è sabato, perché dopo finito il programma ricorderemo anche tutti i mezzi. Al Pacianca alle 23:45, sempre quindi quando si spengono le luci sul palco principale, avremo il collettivo a basso, Roberto Biagio, Butif e Bobby Samosa con la loro Bass Music, e speriamo magari che vengano a trovarci, perché io per prima gli voglio chiedere che genere è la Bass Music.
0: Esatto, non ne ho assolutamente idea, non è la tecno con la K di cui ormai abbiamo imparato, ma qua abbiamo qualcosa
3: sono
0: di
3: sono loro tutti in fila che suonano il basso.
0: Sono un gruppo
3: no,
0: di
3: non
0: bassi.
3: Lo so, ma
0: gruppo
3: tutti in fila, bassi. Cioè nel senso che prima suona uno, poi torna indietro alla fila, poi torna avanti, così.
0: Bello,
3: no.
0: Una jam session ordinatissima.
3: Ordinatissima, boh, non lo so, sono curiosa, ammetto la mia... Ma possiamo fare una ricerca?
0: Parleremo a caso come al solito.
3: Parleremo al caso.
0: Però nel frattempo diamo un ascoltino al palco, che forse è aperto.

0: Che dire, follettini e follettine.
1: Come dicevano i Beatles, while my guitar gently weeps.
2: Esattamente.
0: Ah, pensavo follettini e follettini.
1: Esatto, anche quello dicevano. C'era proprio un brano che diceva folletti, folletta. No, non era così, niente, no.
2: Benissimo,
1: mi sono sbagliata.
2: Finiamo qui la diretta, no, andiamo ad ascoltarci un pezzo di Wailoth and Advice, se schiaccio play magari.

0: rieccoci pronte e pronti per questa seratina calda di blues caldo, ma prima di passare a quello, alle cose facite, c'è un comunicato abbastanza importante riguardo un avvenimento che è successo durante la scorsa notte qui in zona feste, per cui qualcuno ci ha ricamato sopra, diciamo, un po' troppo e naturalmente senza fondamento. Cosa fai? Lo leggi tu, Galateo? Lo leggo io?
1: Sì, riteniamo sia importante darvi la nostra versione dei fatti, diciamo, che è quella poi ufficiale, perché, come vi leggerò nel comunicato, è quella confermata dalle videocamere di sicurezza.
0: Quindi
1: procedo alla lettura. Comunicato della festa di Radio Onda d'Urto. Le notizie false a chiappa like. Questa mattina, sabato 15 agosto, è stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla festa di Radio Onda d'Urto, solo in seguito parzialmente rettificata in seguito ad alcuni commenti, secondo la quale delle persone avrebbero scavalcato dall'area della festa verso il deposito dei treni della metropolitana, passando sui binari e provocando quindi il blocco della circolazione dei treni. Le cose non stanno così. Alle 5 la nostra festa è chiusa da 2 ore e dentro l'area ci sono solo i nostri addetti alla sicurezza. Questi hanno individuato 3 persone che al contrario cercavano di introdursi nel nostro spazio, provenendo dall'area del deposito della metropolitana nel quale erano entrati da via Buffalora. Una volta scoperti, questi soggetti ignoti hanno attraversato i binari del deposito e hanno fatto scattare l'allarme, perché Brescia Mobilità è in possesso delle riprese, l'allarme nell'area della metropolitana. Tutto ciò è dimostrabile perché Brescia Mobilità è in possesso delle riprese della loro area videosorvegliata. La festa di Radio Onda d'Urto si sta svolgendo in maniera del tutto regolare e sta ottenendo straordinari riscontri, con una grande partecipazione di persone di ogni età, giovani, anziani, famiglie con bambini, come testimoniato dal successo di tutte le iniziative, dai concerti ai dibattiti, presentazioni dei libri ai laboratori per i più piccoli. Comprendiamo bene che questo indiscutibile successo possa dar fastidio a qualcuno, ma diffidiamo chiunque dal diffondere, diffondere notizie false sulla nostra festa, e stiamo valutando di intraprendere vie legali insieme ai nostri avvocati. Ci vediamo in festa.
0: Beh, come sempre c'è qualcuno che monetizza letteralmente su fake news falsi, che all'apparenza diffonde le notizie in maniera neutrale solo per darle in pasto ai propri follower, che santo cielo.
1: Purtroppo ci sono delle persone che applicano tanto la tecnica del ndokoyo koyo, quindi ma sì, diamo un colpo alla botte, un colpo al cerchio, da qualche parte qualche like lo acchiapperò, soltanto che non si ricordano queste persone che diffondere delle informazioni false comunque non è una cosa che si può fare.
0: No, e ha delle conseguenze, questo concetto della plausible deniability, che utilizzano molto anche negli Stati Uniti, la dire qualcosa di apparentemente neutrale per poterlo poi negare nel momento in cui qualcuno fa presente il vero senso delle parole che stavano dicendo. Quindi, ragazze, ragazzi, persone, qua è tutto tranquillo, fino ad ora è sempre stato tutto,
2: esatto,
0: tranquillo.
2: E nel caso comunque sia, qualsiasi comunicazione di qualsiasi tipo viene fatta dai canali ufficiali della festa,
0: esatto,
2: sia su Instagram, sui social, sia che sul sito ufficiale della festa. Quindi, per qualsiasi cosa, fate affidamento ai canali social e al sito ufficiale di Festa Radio.
0: Anche perché con oggi 11 giornate e anche negli scorsi anni problemi non ce ne sono stati, e se ci fosse stato qualche problema, situazione un po' così, si è sempre presa la responsabilità effettiva di quanto accaduto. Ma come si può arrivare alla festa quest'oggi?
1: Beh,
0: non da,
1: con
0: non
1: i binari al trenino della metro.
2: Esatto, non attraversateli, ma prendete il mezzo che viaggia sui binari. Dunque, se volete venire con i mezzi, che è sempre l'opzione che vi raccomandiamo, sia per il fatto che è più ecologica, sia per il fatto che è sabato, è Ferragosto, vi volete divertire e bervi qualcosa in più, non dovete assolutamente poi preoccuparvi di dover prendere la macchina per tornare a casa e oggettivamente rischiare la patente.
0: O anche solo se foste stanchi dalla giornata.
2: Esatto, esatto. Quindi Se volete venire con l'autobus, basta che prendete la linea 3 in direzione Rezzato. Se volete prendere la metropolitana, fermatevi a Santa Eufemia Buffalora. E come vi dico tutte le sere, è il capolinea, quindi da lì non andate più avanti, è l'ultima fermata. Nel caso tornate indietro, quindi non potete assolutamente sbagliare. Per tornare indietro, stasera, che è sabato, l'ultima metropolitana sarà all'1, ma nel caso voi voleste fermarvi ancora, perché è estremamente divertente tutto quello che succede in area festa, ci sono le tende che inizieranno la loro programmazione dopo che il palco principale si sarà spento, e vorrei ricordare con anche qualcuno di noi che suonerà
0: e forse anche potenzialmente una bella sorpresa sul palco.
2: Esatto. Ci saranno 2 autobus, in realtà 4, se vogliamo proprio essere pignoli, e io sono una persona estremamente pignola. Ci sarà un autobus all'1:50 e uno alle 3 che faranno il percorso della linea metropolitana, e ce ne saranno altri 2, sempre uno all'1:50 e uno alle 3, che invece faranno il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna, quello in via Valcamonica. Se poi proprio voleste venire in macchina, perché magari non abitate in città, o vi sentite meglio a venire in macchina perché fate macchinata tutti insieme, o perché ne avete voglia, scusate, stavo divagando, se venite dalle autostrade, dalla A4 e dalla A21 dovete uscire a Brescia Centro, imboccare la tangenziale sud in direzione Lago di Garda, uscire a Santa Eufemia, che è l'uscita 10B, inserendovi in via Serenissima, e dopo aver superato la rotonda girare alla prima destra. Mentre se abitate in città, percorrete viale Bornata verso Santa Eufemia, girate a destra seguendo l'indicazione tangenziale, imboccate via Serenissima e girate alla prima a sinistra. E ci trovate.
0: E resistete alla tentazione di lasciare la macchina sul ciglio della strada, anche perché troverete centinaia di cartelli di divieto di sosta, proprio perché non ci facciamo trovare impreparati. La festa offre un parcheggio su via Buffalora, che è gestito dalle compagne e dai compagni dello Sri Lanka, costa la bellezza di 2 euro, che anche pure quelli vanno a contribuire al successo della festa e a contribuire alla radio. Il parcheggio è grande, quindi riuscite tranquillamente a sistemare il vostro mezzo di locomozione lì. Se poi siete venuti coi mezzi e vi siete persi anche l'ultimo autobus, tranquilli tranquilli, alle 5 riprende il servizio, sempre se qualcuno non decide di farsi una passeggiata nel deposito di nuovo. Riprende il servizio della metropolitana e quindi potete tranquillamente ritornare a casa. Ieri mattina avevo preso il treno alle 5 qualcosa per andare verso Milano, c'erano ancora un gruppetto di persone reduce dal concerto di Caparezza, è stato bellissimo.
1: Vi ricordiamo tra l'altro che potete fare i biglietti per i mezzi sia alla fermata della metro, dove trovate le macchinette, ma potete anche acquistarli comodamente alla libreria del Gatto Nero, quindi se volete dire lo faccio a inizio serata, quando arrivo in festa li prendo, così poi posso rimanere fino all'ultimo minuto, non ho paura di non arrivare, non riuscire a prendere. Non avete scuse, potete anche andare appunto in libreria e lì trovate i biglietti.
3: Anche perché esiste questo meraviglioso meccanismo che io sto sperimentando praticamente tutte le sere. A qualsiasi ora io esca dallo spazio della festa, arrivo in metropolitana e c'è il treno che sta per chiudere le porte. Quindi arrivando sempre all'ultimo secondo, avere già il biglietto in mano è decisamente utile.
1: Beh, decisamente sì.
0: E con questi consigli per il sociale, consigli per la vita, andiamo ad ascoltarci un pezzo di Manduria a 6.

0: E riprendiamo la linea qui nello studio esterno Stot con Leoni in diretta dalla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, perché abbiamo una sorpresa direttamente dal palco principale. Sono venuti a trovarci Holz direttamente da Wailoz. Abbiamo sentito un pezzettino del soundcheck, wow, ci aspettiamo una bellissima serata. È la vostra prima esperienza qui in Festa Radio sul palco o siete già passati?
1: Avevo debuttato come voce ospite dei Foreign Dubbers, una cosa un po' assurda dato che avevo sempre avuto comunque progetti, avevo Gemini Blu e altre situazioni, però sono capitato sul palco di Festa Radio facendo il cantante dub, e quindi questa cosa un po' la dice lunga sul mio percorso musicale. Però oggi sì, diciamo, è l'esordio col mio progetto ufficiale, accompagnato da persone fantastiche che a Brescia sono molto ben conosciute, quindi sono contentissimo.
0: Sentito effettivamente un sound incredibile. Tu appunto lo accennavi, arrivi da un percorso musicale abbastanza, diciamo, articolato, se possiamo dire così. Hai spaziato in diversi generi. Vuoi farci un recap veloce, giusto per...
1: Sì, diciamo che alla base c'è tanto blues, tanto rock, anni 60, Hendrix, Zeppelin. Poi ho sperimentato con altre cose, l'afrobeat, ho studiato jazz... ma mi piace tutta la musica, diciamo, che ha un senso, che ha gusto e che ha cuore, ma come anche i miei compagni di viaggio qua, ci piace tutta la musica fatta bene. Con Carlo condividiamo sempre un sacco di diversi ascolti che passano dal reggae, dal roots all'afro, alla roba anche più improbabile.

0: a bello figo.
1: quindi decisamente anche, spettro ampio, sì, sì, parlando.
0: Sì, sì, sì, anche con Emanuele così, quindi...
2: Scusami, non volevo assolutamente interromperti. Mi hai dato proprio un là, l'ho ascoltato stamattina, mi sono svegliata. Sì, mi sono svegliata e la N-word, Boys Wag, ho ascoltato così per darmi la carica per ricominciare dopo la festa. Voi siete carichi per affrontare questo concerto? Perché comunque, insomma, siete tutti giovani, comunque è un progetto che non ha... come si dice, tantissimi anni alle spalle, anche se comunque arrivate tutti, mi sembra di capire, da

0: Cioè, soprattutto da parte mia, comunque, cioè, Carlo c'è già stato parecchie volte sul palco. Tu, Emanuele, sei.
1: Una sola volta, ma 20 anni fa.
0: Esatto.
2: Ho capito un paio di cose, sì.
0: Perciò sono emozionato e sono contento di farlo con la mia musica e sono contento che dopo ci sia Eric Sardinas.
3: E ho visto che siete usciti di recente con un EP. E avete qualcosa in cantiere? State preparando.
0: A fine mese andremo da Carlo a registrare il disco di debutto, diciamo, che è quello che è uscito un EP. Questo invece sarà un long play, quindi siamo in fermento, in fase di scrittura e di incisione, quindi sì, abbiamo il nostro da fare. Non
2: possiamo aspettare qualche spoiler, qualche anticipazione già questa sera?
0: Sì,
2: oppure
0: questa sera suoneremo dei brani che saranno contenuti nel nuovo disco, due dei singoli che sono già usciti, uno ad aprile e l'altro a luglio, e un terzo brano che uscirà come terzo singolo poi a ottobre, probabilmente novembre, una roba del genere, quindi sì, sicuramente anticipazioni e
2: quindi c'è già molta ciccia, per dire.
0: Sì, assolutamente, la materia non manca.
3: Restiamo, diciamo, in tema Ferragosto, insomma.
0: Esatto.
3: C'è carne al fuoco.
0: Esatto.
2: E loro la mantengono. Il tema della vostra musica, di questo progetto, è molto incentrato su un certo tipo di sofferenza, comunque. C'è molto di personale all'interno delle tematiche, o è una scelta stilistica proprio per portare avanti un determinato sound?
0: Da parte mia, la musica che ho scritto è sempre stata un modo per affrontarmi, no? Parlare di me e con me stesso, diciamo, un dialogo interiore che poi ho sempre cercato di estendere all'esterno. Poi tutto questo immaginario accompagnato da della musica che mi ha accompagnato tutta la vita, quindi le influenze che abbiamo detto prima, che escono in una maniera, in questo sound che non è pensato a tavolino, ma è il risultato di anni di studi e di ascolti e di playlist di Bello Figo, appunto, insomma.
2: Che effettivamente portano la sofferenza.
0: Cioè, il blues del 2026 è Bello Figo per me. Non ditelo a Trenti, però. Sì, no, però a parte gli scherzi, sicuramente c'è tanto vissuto e c'è tanta roba personale, però farlo su un palco, buttarlo fuori su un palco, per me è sempre stata una maniera sana di affrontarla. Non la trovo come una cosa opprimente, la trovo come una cosa liberante, cioè liberatoria.
3: Liberatorio,
2: va bene, non formalizziamo, sì, assolutamente, esatto, su questa cosa. È molto molto interessante questo approccio, lo possiamo definire quasi una sorta di autoterapia.
0: Assolutamente sì.
2: In musica.
0: Assolutamente.
2: Comunque,
0: sì.
2: Comunque non è il primo progetto che nasce con la sofferenza.
0: Se parliamo del blues, in primis è quella roba lì.
2: Nasce
0: anche se era inconscia, magari, ma era processare le esperienze in quella maniera lì. Quindi non è nulla di nuovo sotto al cielo, e anzi, delle volte parlo con delle persone che si stupiscono di questa cosa e dicono: ma che peso, ma dico: vabbè, ragazzi,
2: vabbè,
0: la musica gira attorno a questa cosa qua, quindi può piacerti, non piacerti, rispettala in generale.
2: Avere qualcosa da dire è fondamentale, avere qualcosa da dire di così intimo porta anche a un approccio ancora migliore alla musica, a un apporto maggiore sulla musica, per quanto mi riguarda.
0: Assolutamente.
2: Quest'anno sto notando molti artisti che sono passati dallo studio, che tra i più disparati generi hanno portato come temi anche la sofferenza degli ultimi anni, problemi di struggle, di difficoltà con la salute mentale, che è un tema che purtroppo e per fortuna sta emergendo molto nei vari ambiti, soprattutto post 2020, in cui abbiamo avuto a che fare con il nostro io.
0: Sì.
2: Quindi vedere che sia comunque una cosa così brutta abbia portato ispirazione per qualcosa di tanto bello come la musica, diciamo che da un lato scalda il cuore.
0: Assolutamente sì. Poi diciamo che la consapevolezza è sempre più, cioè, la vedo nei giovani anche molto più forte rispetto al passato su certe tematiche. È anche vero che più andiamo avanti, più cambiano le cose e più il terreno si fa fertile per certi tipi di malesseri. Quindi è un po', non lo so, mi sembra un serpente che si morde la coda e diventa, non so,
2: vero, è un circolo vizioso.
0: Esatto, un circolo vizioso.
3: Virtuoso, virtuoso a questo punto.
2: Intendevo virtuoso, mi è uscito vizioso,
0: esatto,
2: perché il cervello ormai è scollegato.
3: Dopo 12 giorni di festa i vizi quasi fanno sentire.
2: E pensa che sono solo 11 giorni di festa, non 13, quindi a posto così, siamo in grandissima forma. Ma una domanda che stiamo facendo a tutte le artiste e gli artisti in questi giorni che passano: il disco che vi ha cambiato la vita, che vi ha fatto dire: e questa è la mia strada? Tu mi sembra che ne hai molti già, da come.
0: Per rimanere in tema cioè, diciamo,

0: tenere un po' l'ambiente che si sta creando in The Court of the Crimson King. The King Crimson,
1: un dischino,
0: quando ho sentito quel disco lì proprio ho capito che si poteva fare della musica con un'estetica, creando un mondo dentro al quale operare e raccontare una storia e far sì che ogni volta che si riproducesse quel disco tu, diciamo, ti rimergessi in quel mondo. Quindi più il modo di fare musica che il genere in sé del progressive, più quella maniera di raccontare la musica. E poi ce ne sono tantissimi altri, insomma.
1: Ovviamente mi sembra che tu abbia gusti molto
0: sì,
1: molto,
0: sì, cioè, molto sicuramente grandi. Zeppelin, Hendrix. Hendrix è l'artista che mi ha aperto le porte alla chitarra, alla musica, al modo di esprimersi, quindi sì, sicuramente. Beh, lui,
1: ascolti molto interessanti. Mentre per voi ragazzi,
2: parto tu, Emanuele, che io sono
3: parto
2: poi
3: io, no, è molto difficile, però nei primi anni della mia formazione musicale, in base a diversi generi, perché già lì appunto ascoltavo tante cose diverse, potrei citare Sgt. Pepper's dei Beatles, potrei citare un'antologia che raccoglie tutti i primi singoli registrati da Joe Gilberto tra gli anni 50 e 60, quindi tutta la nascita della bossa nova, Kind of Blue di Miles Davis e insomma diversi altri.
1: Anche qui influenze di vari generi musicali, partendo da...
3: Sì, poi appunto la mia formazione, il mio raggio d'azione è prevalentemente jazzistico di solito, però appunto suonando con Oz e con Carlo abbiamo sempre avuto un fortissimo terreno in comune, anche attraverso l'improvvisazione, attraverso la scrittura, diciamo, verticale, l'armonia, e quindi diciamo ci sono molti punti di contatto in cui, come diceva anche Oz, questa cosa che si potrebbe dire prog o come quelle parole, quei generi tipo fusion o quei generi, in realtà è uno spirito che si vuole cogliere, si vuole trasmettere in base alle proprie, a quello che ti si è scolpito addosso, quindi più che un'etichetta è proprio un atteggiamento, è un portare quello che per noi è più vero, insomma, ecco,
1: quell'attitudine verso la vita e verso la musica,
3: sì,
1: sotto
3: esatto,
1: questo aspetto.
3: Mentre
1: esatto, per te Carlo, il disco La folgorazione sulla via di Damasco, con
2: ma
1: quale disco?
2: Sai che il problema è che io ho iniziato a ascoltare musica veramente da infante, perciò non ho un ricordo di ascolti un po' casuali fino agli anni 70, primi anni 80, quando ero proprio un bambino, e certe cose mi sono entrate sotto pelle, anche della musica italiana dell'epoca o anche della generazione precedente alla mia. Beh, i cantautori, Tenco, Modugno per esempio nella musica italiana. Poi dopo ovviamente c'è stato il momento un po', diciamo, quello in cui mi sono un po' emancipato dagli ascolti esterni, che ho deciso io di ascoltare, ho scoperto i Beatles, che sono stati un po' la chiave di volta per il rock, però ecco, diciamo che non riesco a vedere è partito talmente presto, sì, che è tutto nebuloso, ecco.
3: Capisco, capisco molto bene.
1: Te lo invidio molto, questo background di
2: sì,
1: partenza.
2: Sì, ma sono cose che si ascoltavano in famiglia, ecco, non era niente, nessuno era un musicofilo, era
1: no, però è una buona base di cultura, sì, sì, sì. Diciamo così. Quindi voi spaziate moltissimo nei gusti, negli ascolti, nei background, questo si rispecchia anche nel processo di scrittura del vostro futuro disco che uscirà a breve.
2: Sì,
1: è un lavoro corale, mettete
2: sicuramente
1: tutto
2: il vostro. È un pentolone in cui buttiamo tutte le nostre influenze e cerchiamo di creare qualcosa di nuovo, perché con le influenze reciproche si crea sempre un qualcosa di originale, perché sono tre personalità diverse che si incontrano.
1: Esatto.
2: Ed è proprio la bellezza di suonare insieme, di fare
0: sì,
2: musica.
0: Diciamo che scrivendo i brani, principalmente sono brani di mia produzione, hanno un certo tipo di identità, però poi quando incontrano, prima di tutto la maestria di queste due persone, in più anche il suono dello studio di Carlo, diciamo c'è un'aggiunta notevole, un'influenza notevole da parte loro, quindi diciamo, cioè, se non ci fossero loro due non suonerebbero uguali, e sicuramente non c'è paura di sperimentare, di fare qualcosa di diverso senza perdere il focus sul brano, tipo non perdersi troppo negli spippolamenti strumentali di qua o di là.
1: Termine tecnico, effettivamente.
0: Spippolamento, sì.
1: Nei migliori studi di LA si sentiva
0: sì,
1: già
0: sì,
1: negli anni d'oro. Vabbè, è molto importante avere un apporto, ognuno che dia qualcosa di suo, anche perché rendi il disco molto personale, così per tutta la band, e questo lo ribadiamo sul palco, poi arriva decisamente, già da quel poco che abbiamo potuto sentire e vedere, abbiamo trasmesso anche un piccolissimo estratto del soundcheck prima in
0: ottimo
1: diretta. e le aspettative sono veramente alte.
4: Qualcuno ti ha definito il Lenny Kravitz bresciano, anzi gardesano.
0: Gardesano. Io nella mia vita sono stato Jimi Hendrix, Lenny Kravitz e Bob Marley, quindi sono l'avatar, secondo me sono l'avatar dell'africanità.
2: Però tu vorresti essere, però tu vorresti essere bello
0: vorrei
2: figo.
0: Essere bello figo,
2: e quella, tutta.
0: Ti sto ancora lavorando.
1: Forse a Nashville ti definiranno il bello figo.
0: Spero, non so.
1: Chi può dirlo? Bellissimo.
4: Dipende quanta pasta col tonno ti mangi. Quella, se ne mangi tanta, un giorno potresti arrivare.
0: Io da mezzo nigeriano dico che la pasta col tonno è davvero un'istituzione. È un'istituzione invalicabile, e quindi per questo dico bello figo parla di verità. Parla di verità, di realtà.
1: Quindi possiamo dire che tutti gli universitari fuori sede che si fanno la pasta col tonno, che è l'unica cosa che riescono a cucinarsi, fanno appropriazione culturale.
0: Sì, ma oppure conoscono il blues.
1: Non lo sanno ancora.
0: Non lo sanno ancora.
1: Ragazzi, un'ultimissima cosa, se possiamo chiedervi per la radio, se avete voglia di registrare un brevissimo jingle per noi, che utilizzeremo poi durante la festa e anche durante l'anno di trasmissioni. Qualunque cosa semplice, qualunque cosa vi venga in mente, anche solo un ciao, siamo i Wailots e questa è Radio Onda d'Urto. Quando volete.
0: Ok, ciao, sono Wailots, sono qua con Maniscalco e Poddighe, salutiamo Festa Radio, è un piacere essere qua e speriamo che vi divertiate, che stiate bene e che viviate la musica in modo conscio, responsabile e divertito. Ciao ciao.
1: Ciao. Grazie mille, è stato un grandissimo piacere, non vediamo l'ora di vedervi sul palco principale, ricordiamo...
0: Posso suonare la campanella?
1: Assolutamente.
4: Ciringhito, ciringhito.
1: La possiamo suoniamo solo quando diciamo ciringhito.
4: Ah, okay. Quindi ho dovuto, scusa, attenermi al regolamento.
1: Ricordiamo alle 21:15 il vostro concerto, non mancate voi belle persone, grazie ancora per essere stati in studio, ora andiamo ad ascoltare, cioè proprio The Golden Leg di... Voi.

0: Riprendiamo ancora la diretta dallo studio esterno Stot Colleoni, sempre alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto per l'undicesima serata, ma a prima dell'incontro in libreria di questa sera abbiamo il nostro Camillo che ci deve parlare di un po' come è andata la presentazione della serata di ieri.
1: No, non è che ci deve, è che io lo esigo perché mi ha incuriosita ieri sera e quindi adesso voglio sapere di più.
2: Ieri sera ho fatto un brevissimo, ma sarò breve anche adesso, intervento, visto che insomma la mezzanotte non era forse il caso di perdersi in certi discorsi complessi e affascinantissimi. Allora parto dicendo che per quanto mi riguarda l'incontro di ieri è stato il più affascinante tra quelli. Siamo solo all'undicesimo giorno, c'è ancora tempo per ribaltare la classifica, ma è stato davvero affascinantissimo. Lo potete già recuperare come tutti gli altri incontri e tutti i dibattiti in streaming sul sito di CTV a disposizione di tutti. Stiamo parlando, quello di ieri sera in libreria, l'incontro era Costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità, ospite la traduttrice Annalisa Lomani, e l'incontro era condotto e coordinato da Lupinelli, che chi frequenta la festa conosce bene, e non solo chi frequenta la festa, perché è autore di parecchie iniziative in ambito letterario e critico negli spazi della città. Non sto qui a farvi riassunti, a riassumere un discorso estremamente articolato e, ripeto, affascinantissimo, fatto ieri. Lo potete sentire dalla voce di Annalisa Lomani direttamente in streaming, appunto nello streaming dell'incontro, però mi piace ricordare alcuni degli elementi, giusto per darvi un'idea di che cosa si è parlato, che lo hanno in qualche modo determinato. Si è cominciato parlando, per quella che è la formazione di Annalisa Lomani, di filosofia e di militanza, di intersezionalità, che era un concetto, come dire, che stava al centro di questo incontro, che non presentava un libro, ma diversi autori e diversi libri che in qualche modo si riflettevano uno nell'altro, come fosse una sorta di gioco del domino, tra virgolette, per cui da uno attraverso un tema piuttosto che un aspetto espressivo si passava ad un altro che le era evidentemente collegato. Gli autori che fondamentalmente sono stati affrontati ieri sono tre, due in particolare, che sono Didier Ribon e Edouard Louis, entrambi tradotti da Annalisa Lomani in Italia, e che erano lì a raccontare meccanismo, non lo so, no, forse non è l'espressione corretta, di una forma espressiva, che è quella che è stata definita autosocioanalisi. Siamo abituati in letteratura, non solo in letteratura, anche in cinema, ma in letteratura in particolare da anni a questa parte, a incontrare quel meccanismo dell'autofiction. In questo caso si tratta di qualcosa di diverso, si tratta di mettere in gioco comunque un'esperienza personale, di metterla in gioco utilizzando le categorie della sociologia, però a tutti gli effetti facendo quello che poi è lo stesso percorso dell'autofiction più nobile, quella di raccontare la società attraverso appunto la letteratura o la scrittura in questo caso. Dico scrittura e letteratura perché se Didier Ribon è a tutti gli effetti un sociologo, Edouard Louis invece ha una connotazione decisamente più spostata verso la letteratura. Il terzo autore, la terza autrice di cui si è parlato diffusamente è François Aga, di suo è stato pubblicato in Italia sicuramente il libro di cui si è parlato ieri sera, Lettere a una nera. Non so se qualcos'altro, mi riprometto di andare a indagare la figura di questa autrice perché è stata la folgorazione, ha chiuso l'incontro ed è stato un momento davvero folgorantissimo. Si è parlato di letteratura appunto come specchio della società, la società che conosciamo, quella che viviamo con le sue complessità. Si è cominciato parlando per esempio usando un'espressione decisamente affascinante come linee di oppressione. Si è parlato, lo dice il titolo stesso dell'incontro, di classe, di sesso, si è parlato di razza, di linee di oppressione che diventano non soltanto queste che sono tre immediatamente identificabili e percepibili, ma anche per esempio d'età, la vecchiaia, si è parlato di disabilità, di linee di oppressione come possesso o non possesso di documenti, che per quanto riguarda tutto il fenomeno delle migrazioni diventa un elemento di discrimine fondamentale. Si è parlato appunto, vi dicevo, di categorie sociologiche che spostano rispetto a quelle psicologiche o narrative che riguardano l'autofiction, spostano il discorso in quanto si spostano da quello che è un discorso più immediatamente personale e privato e quindi immediatamente identificabile a qualcosa di più generalizzato che quindi in qualche modo annulla le differenze ed amplia il discorso. Si è parlato di una cosa affascinantissima, credo di averlo riportato correttamente, mi perdono, perdonatemi se non sarà preciso, arpentage, ovvero una esperienza nella quale un gruppo di persone prende un libro, lo fa letteralmente a pezzi, si divide le pagine, ciascuno legge il proprio capitolo, il proprio blocco di pagine, e poi nell'incontro successivo ci si divide, ci si scambiano le pagine che non si sono lette. Tutto questo prevede che però che tra un incontro e l'altro il libro venga, tra virgolette, rimesso insieme. Non si tratta di un processo di distruzione, ma, come si diceva ieri sera, di desacralizzazione dell'oggetto libro per farne qualcosa di condiviso e di comunitario, non solo come oggetto ma come esperienza. E l'ultima cosa che vi dico, che vi segnalo rispetto alle mille di cui si è parlato, è stata un'altra delle folgorazioni di ieri sera. Ieri sera se ne è parlato in particolare parlando dell'opera di Édouard Louis, del suo libro Che ha ucciso mio padre. A me è un discorso che vale molto anche per l'altro autore, Didier Ribon, ed è il concetto di vergogna. Vergogna intesa non come stigma che la vittima porta su di sé, ma come ribaltamento di questo stigma. Utilizzare la vergogna per mettere in difficoltà il nemico, tra virgolette, il nemico sociale, e costringerlo a farsi carico delle proprie responsabilità attraverso la richiesta sociale spesso al mondo di vergognatevi di quello che avete fatto. È un meccanismo che Édouard Louis mette in gioco in particolare in un suo libro, appunto, Chi ha ucciso mio padre, e raccontava ieri sera Annalisa Romani di come l'uscita di quel libro abbia provocato non solo nella cerchia dei lettori o degli intellettuali una reazione, ma dei politici coinvolti, che lui nel libro nomina uno per uno, attribuendo a loro le singole responsabilità di cui secondo loro sono colpevoli, abbia provocato una risposta in alcuni casi per cui si sono sentite queste persone in dovere di rispondere alle accuse che hanno ricevute e non semplicemente di liquidarle come la provocazione di un intellettuale, ma di qualcosa che in qualche modo aveva una sua concretezza e una sua specificità. Quindi stiamo parlando, non l'ho detto ma credo che si sia capito, tutto quello di cui si è parlato fa riferimento soprattutto alla scena francese. La nostra autrice Annalisa Romani vive in Francia, insegna, se ho capito bene, anche un insegnante, quello è il suo mondo di riferimento, quello sono soprattutto, non soltanto, ma soprattutto gli autori che ha tradotto, quindi anche da una prospettiva che non è esattamente la nostra, ma prevede, appunto, parlando di quello che stavo dicendo adesso, dell'influenza della scena culturale rispetto al dibattito poi sociale, alcune differenze rispetto a quello che è il nostro paese. Anche in questo senso direi che è stato un incontro estremamente affascinante. Concludo dicendo che l'altro elemento che fa la differenza è il fatto che non stiamo parlando di una autrice, non stiamo parlando di una saggista, ma stiamo parlando di una traduttrice, di qualcuno che in qualche modo è più vicino a noi lettori perché mette in gioco non la propria opera, ma l'opera degli altri, sulla quale riflette, che in qualche modo permette di divulgare, ma soprattutto sulla quale è in grado di ragionare. La cosa affascinantissima di ieri sono stati non solo i temi che sono stati messi sul tavolo, ma la passione, la lucidità, la competenza, lo sguardo, tra virgolette, militante con il quale Annalisa Romani ci ha raccontato tutto questo. È stata un'esperienza travolgente, assolutamente travolgente, quasi quasi il concerto, quasi quanto i concerti sul palco principale.
0: Beh, quindi alla faccia di chi dice che siamo persone discutibili, possiamo tranquillamente affermare che di cultura qua ce n'è, e veramente anche tanta.
2: Assolutamente, ma anche persone adorabili. E io parlo di lei, non di noi, ovviamente.
3: Io parlerei anche di noi, sinceramente.
2: Sì, ma quello lo lascio fare a voi, punto.
1: Io, Camillo, ti ringrazio, ma anche un po' ti tiro le orecchie, perché hai detto tanto ma non abbastanza, perché avrei voluto sapere veramente tanto di più. Quindi, come hai ricordato prima,
2: sul
1: posso
2: sito
1: andare
2: di CTV
1: a recuperare sul sito di CTV, che ricordiamo anche a voi, www.ctv.bs.it, trovate
2: tutti gli incontri e tutti i dibattiti in streaming.
1: Tutti quanti, e tra l'altro non vi potete sbagliare, perché nella home page ci sono proprio le stesse immagini che poi pubblichiamo anche noi sulle pagine della radio, le stesse slide, diciamo, con i titoli, ed è diviso per colori, quindi, se non ricordo male, il fucsia per la libreria e l'arancio per i dibattiti. Non potete confondervi anche in questa cosa, così come con la raccolta differenziata, che tra poco vi ricorderemo di nuovo con grande gioia di Dio
3: mira. Il momento dello spottino ecologico, da cui non potete assolutamente scappare.
0: ma lo faremo dopo aver ascoltato un altro pezzo di Eric Sardinas, Flames of Love, anche perché sono le 19:24, lasciamo andare il nostro Camillo
2: e vado in libreria a fare il mio dovere anche di là.
0: In libreria, perché alle 19:30 ci sarà la presentazione di Pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, libera edizione del 2026, con l'autore Michele Piccardi, l'editore Marcello Zane e Giuseppe Ricca, personaggi e oggetti in dialogo tra le insidie quotidiane. Quindi, Camillo, aspettiamo
2: più tardi. Aspettiamo, vi raggiungo più tardi.
1: Ciao Camillo, a dopo.

0: Le 19:28 qui in diretta dalla festa di Radio Onda d'Urto, che ha aperto i cancelli alle ore 19 fino alle ore 20. Vi ricordiamo, potete entrare gratuitamente per una bellissima serata, mentre dopo le 20 l'ingresso, il contributo per l'ingresso sarà di soli 5 euro. Non perdetevi questa occasione.
1: Ma dato che magari state, vediamo già un sacco di bella gente che è entrata alle 19 e che sta giustamente camminando per gli stand, pensando magari a cosa vorrebbe mangiare visto che si è avvicinata l'ora di cena, io direi che è ora della rubrica di Galatea per stasera.
0: È arrivato quel momento.

0: Eccoci qui, bentornati follettini e follettine. Sapete che ormai quando vi consiglio la cena siete i miei follettini e follettine, mentre la sera vi trasformate in animali da palco, da pista, da ballo, da quello che volete, ma per ora siete solo dei follettini e follettine.
1: È così fatata come cosa?
0: Sì.
2: Ben arrivato,
0: perché,
2: Nael.
0: Ma perché io sono un po' magica. Ciao Nael, ben
1: sempre
0: arrivato.
1: Sono stato qua in realtà, solo che voi non lo sapevate.
0: Ah, oddio, questo
1: però parlaci
0: segreto.
1: Di più, che mi sta venendo fame.
0: Infatti adesso. Oggi, giorno di Ferragosto, quindi ho deciso di proporvi un menù un po' più leggero, nel senso che vi sarete scofanati e scofanate come non mai a pranzo, tranne che me, che sono stata distesa nel letto tutto il dì, ma anche se siete stati come me distesi tutto il giorno nel letto, potete comunque seguire il mio menù, perché comunque è un menù completo. Questa sera, con la mia rubrica, vi porto allo stand il vege da Zanzanù. Quindi andiamo con questo menù vegano. Vi consiglio uno splendido riso di ispirazione palestinese con lenticchie e cipolle stufate. È adatto a tutti i palati, sia per le persone vegetariane e vegane ovviamente, che per le persone onnivore, ma tenetevi forte, è splendido anche per le persone che hanno problemi con il glutine. Quindi no lattosio, no glutine, no carne, sì gusto.
2: E sì Palestina.
0: E sì Palestina, ha questa appunto ispirazione che rimanda un pochettino agli ingredienti di questa terra splendida. Assaggiatelo.
2: E già si parte
0: se
2: bene.
0: Se per caso avete fatto i pazzerelli e di cipolle oggi ne avete già mangiate abbastanza, perché qualche anima buona ha deciso di cucinarle al forno e poi portarle alle grigliate, ai picnic, non c'è problema, io vi consiglio un tempeh alla scacciatora, quindi un tempeh che è un soia fermentata, fatta in forma di straccetti, alla cacciatora, quindi con un po' di pomodoro, ok? Quasi un po' scaloppato. Io vi
2: oseremmo
0: consiglio,
2: dire.
0: Sì esatto, oseremmo, ma non osiamo fino in fondo, ma sì, osiamo.
2: È alla scacciatora.
0: Alla scacciatora, esatto, è una S contrattino, quindi è una scacciatora, una cacciatora cruelty free, come ci piace che sia la nostra vita.
2: Mi ha rubato le
0: senza
2: parole
0: crudeltà.
2: Bocca.
0: Nei confronti tra l'altro sia degli animali che delle persone, cercate di essere gentili, quindi stasera non solo consigli culinari ma anche educativi.
3: Siamo alle pillole culinarie e di vita.
2: Grazie
3: e di
2: maestra
0: vita. Se per caso invece, come dicevo, siete stati tutto il giorno nel letto e non avete avuto neanche la forza, visto il caldo maledetto che c'è stato oggi, di cucinarvi una pasta in bianco misera,
2: stai parlando di me?
0: Sempre al ristorante il vege da Zanzanù offre uno splendido piatto alla modica cifra di 13 euro. Tra l'altro, come dicevamo ieri, se non si ha tanta fame lo si può anche dividere, come mi piace dire, para compartir. Se invece siete molto affamati, per soli 13 euro vi arriva questa sleppa, ok? Perché
2: è
0: veramente
2: dose, una sleppa, effettivamente.
0: È dose una sleppa.
3: A me piace molto.
0: Delizie.
3: Che ogni parte mi piace, perché lei parte in maniera estremamente raffinata, estremamente professionale, poi arriva la sleppa.
0: Sì, ma perché è un termine tecnico,
3: sì, esatto.
0: Che mi rivendico proprio come tecnicismo.
3: È come il mio termine tunada ormai alla fine.
0: Bravissima.
3: Dei concerti, vedi?
0: Quindi andate verso il piatto unico. Se invece volete soltanto una cosa leggera, che però vi dico non è un pasto completo, ma comunque potete permettervi per una volta di non fare proteina, grasso e cos'è l'altra cosa? Carboidrati, scusate.
1: Sacratriade, insieme.
0: Fatevi anche solo un bel piatto di contorno di verdure che sono splendide: zucchine, peperoni, melanzane e cornetti, o altrimenti le splendide patate al forno che non mancano mai nella giornata di Ferragosto, anche quelle.
2: Però le abbiamo anche negli altri giorni, le patate al forno.
0: Ci sono sempre, però oggi è Ferragosto, quindi secondo me una bella patata al forno non si nega a nessuno. Per chiudere questo menù di oggi, io vi consiglio di accompagnare tutto quanto con un waffle con crema di nocciola o marmellata e frutti di bosco e una splendida spolverata di zucchero a velo che fa passare la paura e la tristezza. La mia rubrica si chiude qui per oggi.
2: Andiamo
0: e adesso andate in pace, fratelli e sorelle. Vado a prendere anch'io la nostra cena.
2: Oh,
0: grazie. Sì.
2: Dalla rubrica, dalle parole alla realtà, quindi
0: sì,
2: ci porti.
0: Non sono solo una donna di parole, bensì anche una donna di azione.
2: Madonna, incredibile, sono estasiato.
0: Guarda, lo sapevo, ti vedo. Come Santa Teresa d'Avola ti vedo in questo momento proprio.
2: Irreprensibile Santa Teresa d'Avola. Parlando di santi, è arrivato il buon Simone che direttamente dalla tenda blu ci ha portato manduria che si esibirà dopo il concerto, dopo la fine del concerto sul palco principale, proprio appunto in tenda blu. Accomodati pure, cuffiati, microfonati.
4: Buonasera, buonasera.
0: Rettifico un momento, scusate, non è vero che ho chiuso la mia rubrica perché con il tuo nome ci è venuto in mente il primitivo di manduria, quindi fate anche un giro all'enoteca della nostra festa. Ho chiuso davvero. Buona intervista.
2: Posso, possiamo, vai davvero a prenderci la cena ora.
4: Gran belle legnate quel primitivo comunque.
2: Gran belle sleppe, come stavano dicendo poco.
4: Belle sleppe.
2: Ben arrivato, ben arrivati, ben
4: grazie,
2: arrivati.
4: Grazie, grazie a voi.
2: Allora, parliamo un po' del tuo progetto musicale Loop Rock. Allora, perdonami, sono estremamente ignorante. Partiamo dalle basi, cos'è?
4: Ma in realtà non lo so neanche io. Cioè, lui mi ha detto di mettere dei nomi, dare un nome al genere. E ho detto, vabbò, mettiamo Loop Rock scritto R-O-K.
2: R-O-K, esatto, è quello che mi ha confuso ancora più di tutto il resto. Che fosse rock, no, rock con loop, capisco, la posso arrivarci un attimino.
4: Esatto, esatto.
3: Però allora sono curiosa di sapere, al di là probabilmente dello stile Joy, cioè lo stream of consciousness che ti ha portato a definirlo loop rock, cosa c'è? Cosa hai messo in questo loop rock?
4: Ok, loop c'è sicuramente, perché uso la loop station fondamentalmente, baso tutto il mio sound sulla loop station. Poi, come influenze, vabbè, alla fine faccio una cosa definibile come garage, rock and roll. Ho diverse influenze, tra i miei preferiti posso citare un Link Bray, Duane Eddy, Bo Diddley, Dick Dale, quindi mi piace il sound un po' surf, un po' rock and roll, anni 50-60, però volevo darci, cioè, sotto con una botta tipo techno, e quindi ho tirato fuori la loop station e ho detto, boh, diamo un kick dritto al tutto e facciamo una roba...
2: La faccia tipo... delle influenze. Cioè,
3: se prima avevi la mia curiosità, ora hai la mia completa attenzione, sono sincera.
4: Ok, ok, ok.
2: Veramente un progetto interessantissimo. Ti sei già esibito qui in Festa Radio?
4: No, qua è la prima volta, qua è la prima volta. Qua sono venuto diverse volte da cliente e consumatore, però... è il primo concerto che faccio.
2: Come ci si sente ad essere dall'altra parte?
4: Ci si sente belli frizzanti, frizzanti.
2: Frizzantini, ti sta trattando bene?
4: Oh yeah.
5: Sarà forse il pirlo che sta bevendo, un frizzantino.
2: Sì, in effetti sei arrivato senza un pirlo qua e questa cosa non va bene.
5: Ah, per voi, ma siamo maledissi tutti i giorni, ma potrei ripetermelo tutti i giorni che me lo dimenticherò sempre.
3: Qui c'è una grave mancanza, io denuncio, di memoria a breve termine delle persone che dovrebbero portarci non solo gli artisti ma anche da bere. Io protesto formalmente con la direzione.
5: Questi ve li ho sempre portati.
3: Tu sì, ma devi portarci anche da bere.
4: Ragazzi, sono con voi, mi dispiace.
3: Capito, grazie per il supporto.
2: Quindi ti aspettiamo anche dopo, allora, con anche un pirletto.
5: Perché adesso lo porta lui.
2: Certo, sì. Se devi riportare lui, porta con due pirli.
4: Raga, non suono stasera, vi porto solo pirlo.
2: No, suona, che abbiamo già ascoltato qualcosa prima durante la diretta, è veramente qualcosa di interessante. Hai già pubblicato qualcosa, l'ho visto su Bandcamp disponibile. C'è in cantiere qualcosa per il futuro, per questo progetto?
4: Sì, io scrivo sempre, diciamo che non mi fermo mai, poi non sono mai contento, quindi cancello tutto, io faccio, butto via e uso solo spazzatura fondamentalmente.
5: ti tieni il peggio per te praticamente.
4: Esatto.
3: Ma ho sempre dell'idea che questo è uno dei modi migliori di sponsorizzarsi, ma cosa fai? Ma non lo so, niente qua, faccio cose, vedo gente, spazzatura.
2: ci sta effettivamente, è un buon modo per produrre. Chitarra loop station uguale mess, ti presenti sul tuo Bandcamp.
5: Oh yeah baby.
2: Effettivamente dalla presentazione già sappiamo cosa aspettarci. È molto che porti in giro la tua musica, arrivi da altri progetti?
4: Allora, suono da tanto tempo, come one man band sto girando da 3 anni adesso, però ho sempre suonato in band. Fondamentalmente sono nato come one man band durante il Covid, ci ho messo un po' di tempo a capire come far funzionare tutto, perché col Covid, vabbè, mi si era sciolta la band, così non sapevo cosa fare, eravamo tutti chiusi in casa, cioè mi rompevo le palle, ho detto vabbè, tiro fuori 3 ampli, attacco la loop station, faccio cose. E poi è venuta fuori sta roba.
3: Quindi non hai contribuito al fatto che sparisse il lievito di birra dagli scaffali, hai fatto altro?
4: Assolutamente.
2: Certo. Durante la pandemia c'erano i due gender, o cucinare cose lievitati o mettersi a fare musica di qualunque genere.
5: Io ho fatto la prima, tra l'altro.
2: Anch'io.
3: Io ho fatto la terza via, ho battuto le 1000 ore su Skyrim, tipo giocando.
2: Sì. Beh, sì, effettivamente era un'altra opzione. L'ispirazione per la tua musica da dove la trai, visto che hai influenze di ogni genere, il caos della vita?
4: Sì, ma sicuramente io arrivo dal sound surf, rock and roll, garage, infatti come dicevo, cioè chitarristicamente parlando, tipo il mio dio principale penso che sia Link Wray fondamentalmente, quindi roba un po' roots, blues, rock and roll, così. Però boh, in quel periodo mi facevo un botto di feste techno e quindi volevo il kick dritto. E ero da solo e boh,
2: la cassa dritta è sempre la risposta giusta.
4: C'ha sempre ragione.
2: Dove ti giri, se in un pezzo metti la cassa dritta ci muovo le chiappe poi, quindi.
4: Sì. Vabbè, poi c'è anche a livello di groove, cerco comunque, cioè io faccio tutto sul momento con la chitarra, cioè non è che ho il sound potente, no? Cioè è tutto, lo fai fondamentalmente.
2: È un do it yourself letterale la tua musica.
4: Sì,
2: quindi.
4: Sì, boh.
2: Molto molto interessante. Ma una domanda che stiamo facendo un po' a tutte e tutti gli artisti che passano dallo studio: se tu dovessi trovare il disco della vita, quello che ti ha fulminato a un certo punto nel tuo percorso di crescita musicale e non anche solo personale, uno più di uno anche, cioè,
4: no, mica è troppo difficile.
3: No, perché in realtà era interessante, perché considerato è che nella tua musica hai messo insieme degli elementi che sembrano estremamente agli antipodi. Effettivamente la domanda su uno o più dischi che potrebbero essere a questi antipodi che ti hanno oggettivamente cambiato la vita potrebbe esserci. Poi sì, capisco che è una domanda estremamente non complicata, però alcune volte, come è stato anche detto più volte qui, dipende anche magari dalle vite che stai facendo in quel momento, da
4: sì,
3: chi sei.
4: Vabbè, allora io sono mega influenzato sicuramente da mio padre, da quando sono bambino, che era contrabbassista country, lui faceva bluegrass country, quindi quella roba lì un po' folk americana, così sicuramente mi ha sempre attratto. E ai tempi mi ricordo che mi faceva ascoltare un botto di Creedence, che comunque mi sono rimasto, cioè io poi dentro penso di non avere niente di Creedence, però sono tipo la mia band preferita lo stesso, quindi diciamo Green River dei Creedence.
2: Beh, non cioè necessariamente un ascolto si riflette poi nella musica che produce, può essere un'influenza per te, per la vita,
4: sì,
2: per tutto, ma non necessariamente.
4: No, beh, certo. Un disco che mi ha cambiato la vita a livello di, cioè un po' il sound che cercavo, cioè anche lì non so cosa ho di loro, però i Mummies sicuramente mi hanno influenzato un botto, quindi Never Been Caught dei Mummies, cioè mi ha dato proprio delle sberle che ho detto vabbè, cioè sta roba è figa.
5: Ma che tra l'altro, scusate l'interruzione, è arrivato anche Stefano che suonerà dopo Manduria.
2: Ah,
5: perché visto che stiamo parlando di,
2: quindi drum and bass reunion,
5: visto che stiamo parlando di cose assemblate a cazzo di cane, abbiamo fatto Manduria e poi la drum and bass.
4: Oh yeah baby. Beh,
2: pensavo parlassi di Stefano come cosa assemblata a cazzo di cane, ma va bene.
4: Ma secondo me è un abbinamento perfetto, con una bella,
5: guarda che tutto qua sono il vostro Pippo Baudo io.
2: Ma vedo, allora abbiamo già accennato, tu hai un Bandcamp, quindi piattaforma indipendente su cui pubblichi la musica, grazie. Vediamo anche che hai stampato l'ultimo tuo album Bite Me in vinile.
4: Sì.
2: Quindi il supporto fisico ancora lo ritieni fondamentale in questo periodo in cui siamo divorati letteralmente dall'algoritmo de me?
4: No, beh, io al mondo digitale non so niente, cioè, quindi... In realtà il vinile devo ringraziare appunto Franz.
5: Devo fargli tirare fuori i soldi a Franz.
4: Esatto. No, cioè io ho sempre stampato cassette, le tape, così, mi hanno sempre gasato. Cioè sono sempre stato per il supporto fisico. Però vabbè, il vinile era un po' un sogno che c'avevo un po' nel cassetto ed è infatti grazie a Franz che...
2: Beh, è il periodo migliore per fare stampare i vinili, c'è stato un grandissimo ritorno, quindi
4: beh, sì,
2: è la scelta giusta. Poi il vinile rosa, vedo che bellissimo.
4: Sì, sì. Bello tamaro.
3: Sto male.
4: Se no c'ho anche i CD, però vuoti.
3: Fantastico.
4: Perché mi si era spaccato il computer e quindi ho detto, beh, faccio i CD senza la musica dentro, quelli vergini.
2: Che però hanno stampato la copertina del disco.
4: Sì, boh, no.
2: No, sono regali CD vergini.
4: No, esatto, ma un disegno lì a caso, ho detto vabbè, chi lo vuole lo pigli.
2: Bellissimo, che cosa vintage. Beh, possiamo dire grazie infinite. Beh,
4: grazie
2: per essere passato. Andiamo ad ascoltarci Shake It.
4: Grazie.

0: E ritorniamo in diretta sempre dalla 34esima festa di Radio Nadurto dallo studio esterno Stutt con Leoni. Finita un'intervista, ne ricominciamo subito un'altra. Sono venuti a trovarci gli Impossiblues, che si esibiranno alle 23.45. Dove si esibiranno? Al Ciringhito. Grazie Simone.
1: Eccoci qua,
0: bentornati.
1: Grazie.
0: Fa strano vederti da questo punto di vista diverso dal solito.
1: Anche a me sempre è strano essere di qua dal mixer, però è così.
0: Comunque, così. Ben arrivati. Simo, fai delle domande alla band, vai tu.
2: No, facciamoci tutti delle domande.
0: Esatto. Chi siamo? Da dove veniamo?
2: Come mai io non mi sento in cuffia?
0: Non ti senti in cuffia perché devi alzarti il volume, forse è per quello. La 1.
2: Okay. Perfetto, sì, siamo in diretta. Tu non ci sei, alziamo. Anche Sergio.
0: Abbiamo problemi con l'audio, ma non delle cuffie, ma proprio con delle orecchie, perfetto. Mi sembra di capire.
1: Allora, parlate vicino ai microfoni quando dovete parlare e basta.
2: Allora, io
1: direi che devono parlare loro, perché sono proprio l'ultimo arrivato in questa band.
0: Esatto, quindi tu fai le domande. Chi siete? Cosa volete da noi? No, parliamo un po' di questo progetto che già, come dice il nome, mi sembra abbastanza chiaro. Fate black metal, siete gli Impossiblues. No, un progetto blues molto molto bello. Ho avuto occasione di vedervi le Feste della Musica, se non ricordo male.
1: No, Bovezzo forse.
0: Bovezzo, scusate.
1: Alla Festa di Rifondazione.
2: È stato confusionale, già.
0: Sono decisamente in stato confusionale.
2: È l'undicesimo giorno,
0: E ho dormito veramente poco, anche stanotte, scusatemi.
3: Comunque è un progetto che nasce nel 90, perché questi due qua,
0: Sergio e
3: Andrea, si sono conosciuti, si sono amati, cioè a prima vista, è stato un colpo di fulmine.
2: Sul palco, ovviamente.
3: Sul palco.
1: E quindi davanti a tutti.
2: Nel secolo scorso potevi fare una cosa del genere.
1: Okay.
2: Sì.
3: Una band, mettersi una band di pub rock. Tipo all'epoca c'erano i Dr. Figgold, i Nine Below Zero, tutto questo filone qua. E lui si prestava benissimo perché sputava in maniera potente dentro un'armonica e aveva questa voce alla Librillo molto. E mi sono aggiunto io al basso e un certo Antonio Beriola, che poi è sparito dalla circolazione musicale bresciana. Dopo 30 anni mi è venuto in mente di fare una reunion.
0: Hai ritrovato i numeri di telefono?
3: Esatto, no, non ci siamo mai persi noi tre. E alla batteria abbiamo pensato a lui, non so come mai.
0: Beh, però ha un background blues, effettivamente, jazz.

0: black metal che avevo a proposito.
1: Ma questo noi non lo sapevamo.
0: Ma voi non lo sapevate.
1: Non lo sapevamo.
0: Esatto.
2: Ma la cosa di cui avevamo bisogno fosse comunque di avere un batterista che non avesse una formazione pre anni 90 o eccetera, o comunque che fosse molto classico, molto jazz, che avesse comunque avuto assorbito la e ben digerito la parte punk e quello che poteva venire, e quindi potesse avere quella forza in più,
3: sì, ci vuole effettivamente.
2: E andare d'accordo con il bassista, che del resto la sezione ritmica importante è quella, il basso, quindi capisci,
0: ci siamo
2: come
0: trovati
2: sono
0: alla prima prova,
2: esatto,
0: tipo.
2: Esatto.
1: Dopo andiamo due molto d'accordo,
0: dopo due note ho detto figa storia, bello.
2: Nessuno che rompe il palo, cioè, a parte Benzoni che lo fa di lavoro, perché lui
0: è sempre io,
2: perché nell'elenco dei doveri, no? Dei compiti, alla fine in un piccolo gruppo ognuno ha un compito, no? Che col tempo, no? Si crea, e quindi noi ai tempi ognuno aveva i suoi compiti, quindi lui rompeva le scatole, guidava eccetera, quindi adesso quando c'è stata la reunion, ogni volta che c'è un'auto, di chiunque sia l'auto, la deve guidare lui.
3: Ah sì sì sì, ah, beh,
0: è per quello che guida lui.
2: Certo, lui guida sempre.
0: Sì sì sì. Allora, dice,
1: io ero quello che teneva sveglio il guidatore.
4: Allora, l'impossibile se non
2: la scaletta la decide lui, e quindi tu vai tranquillo, sai già tutto, no? Ci sono i ruoli già definiti. No, non rompi il cazzo. Nel 1992 guidavi, tu continui a guidare.
1: Esatto. Il tuo ruolo mi sfugge un attimo. Il tuo ruolo
0: è quello che decide i ruoli. Lui è quello che decide i ruoli.
3: Lui supervisiona.
4: Cioè, noi avevamo un vecchio furgone Volkswagen con sulla fiancata una scritta meravigliosa, Blueswagen, ovviamente. Andavamo a suonare in quattro, due bevevano, io e Andrea, due non bevevano e non guidavano. Quindi praticamente poi alla fine guidavo sempre io. Lui mi teneva sveglio sempre con una bottiglia di Jack Daniel che usciva da ogni dove. Il nostro trascorso è quello lì. Ne abbiamo fatte tante
1: anni 90,
4: anni 90
0: tempi, per adesso sarebbe difficile.
4: Cioè adesso, per fortuna che è una radio e non ci si vede in faccia, perché probabilmente qualcuno starà pensando: cazzo, ma questi hanno 2000 anni. E in effetti,
3: e invece siete dei giovani a poco più che trentenni.
4: Siamo dei dinosauri. Sì, moltiplica per due e aggiunge ancora qualcosa.
3: Ma siamo in radio, possiamo dire qualunque cosa, a meno che non passiate davanti la vetrata dello studio esterno.
0: Passate, allora, tra l'altro.
2: Comunque la prova del fuoco è ovviamente sempre sul palco, per cui tutto lo si misura sul palco.
3: Quindi stai misurate, vabbè, è passato Stefano B, ma va bene, lascia stare. Sappiamo che è perso nel suo mondo.
0: Esatto.
3: Quindi cosa ci dobbiamo aspettare in questa seratina? Perché già sul palco principale di blues, esatto, rock se ne sentirà parecchio.
4: Esatto.
2: Esatto, noi facciamo la ciliegina sulla torta, facciamo
3: l'ammazzacaffè.
2: Il parte finale, dove ovviamente finalmente la gente potrà ballare, perché ovviamente, sai, con noi si balla.
3: Certamente,

0: E secondo me, tra l'altro, siamo nella tenda giusta, perché lì c'è ballo e sballo, veramente. Cioè, Ciringhito.
1: Beh, se sta...
0: è veramente.
2: Ma dove ha il Ciringhito?
0: Bravo!
3: Esattamente, anche senza sfondare il campanello del tavolo, si riesce a sentire. Possiamo sentire già un sound bello pesante, già solo dal come arriva il campanello. Esatto. Ma possiamo anticipare che forse potrebbe esserci una gradita sorpresa.
0: Potrebbe esserci una gradita sorpresa, grazie alla mia psicologia inversa che ho applicato a Eric Sardinas.
3: Perché ricordiamo...
0: diciamo solo questo.
3: Perché voi avete in repertorio un pezzo di Sardinas normalmente.
0: Sì, tra l'altro l'ho fatto inserire io.
2: Sì, bravo, bravo amico.
0: L'ho fatto inserire io, ho detto, ma a me piacerebbe tanto fare questa canzone. E loro mi hanno detto, ma sì, bella, facciamola. Poi mi hanno detto, però stasera non la facciamo, cioè la farà già lui sul palco e così. Però mi sono detto, vabbè, diciamoglielo che stasera non la facciamo perché la fa già lui. Psicologia inversa, chi lo sa cosa succederà stasera al Ciringhito.
3: Scusate, ne approfitto un secondo per ringraziare Cora con la cuoricina che ci ha portato da bere.
0: Grande.
4: Cosa che non fanno mai dagli stand.
0: No, esatto.
2: Si fuma qui dentro, giusto?
3: No,
0: no, no, abbiamo... non è più l'epoca di Jean-Luc, non si fuma qua dentro, eh.
3: Qua ci siamo imborghesiti e seguiamo le regole. Non si fuma, non si dicono le parolacce.
0: Colpa mia.
3: E qui nessuno a oggi ha ancora bestemmiato, e quindi rimaniamo per quest'anno, non ancora bestemmiato.
0: No, Stefano Bill l'ha già fatto una volta.
3: Anche quest'anno?
0: Sì.
3: Ero fermo a una degli scorsi anni.
0: No, quest'anno l'ha già fatto.
3: Vabbè, ma continuiamo comunque
5: ma
3: su questa.
5: Ma va tutto in onda con una differita, viene tagliato con il beeper.
0: Spero.
5: Comunque, ricostruendo la storia, invece, vera è che lui era dietro al palco, è andato a Sardina e gli ha detto, senti, siccome noi facciamo un pezzo tuo stasera, fammi un favore, non farlo. E lui ha detto, col cazzo che non lo faccio, piuttosto vengo sul palco e lo faccio lì, incazzato.
3: E quindi vedremo chi lo farà meglio.
5: Esatto.
2: E quindi dovrò usare una mia chitarra.
5: Sicuramente.
0: Beh, già sta usando un tuo reggi chitarra.
2: Porco Giuda.
5: Te lo fai firmare dopo.
0: Esatto.
3: Mi sembra il minimo. Qui ha già giunto la chitarra di Eric.
5: E ovviamente così stiamo parlando ovviamente di musica, di blues, di vocazione musicale, di una cosa che hai dentro da tantissimi anni, per cui ce l'hai, e che il blues è tutta intenzione, per cui è con quello che suoni, è tutta intenzione che vuoi fare, altrimenti le note un po' sono quelle, no? Specialmente per i bassisti.
6: Ma noi non siamo un gruppo blues.
5: Esatto, no, non siamo un gruppo blues, bravo.
6: È limitante dire che siamo un gruppo blues.
3: E tu non sei un bassista. Se suoni anche altre note, possiamo dire sei un bassista.
6: Io suono
3: vero.
6: L'ukulele, ma nell'occasione suono.
0: Beh, quattro corde.
5: L'ukulele basso suona, no, però.
2: Allora, noi suoniamo. Baritono. In realtà, noi suoniamo dei giri di blues.
6: Sì.
2: Però, ecco. Per un appassionato di blues, magari di Chicago blues, dice cazzo, ma che roba è?
5: È una roba più strana. Esatto. È un po' più punk, un
6: siamo
5: po' più
6: vicini
5: po
6: al pub rock.
5: Sì,
6: me,
5: sì, più pub rock.
3: Ok, quindi per i puristi magari storceranno il naso.
6: Esatto.
3: Però siete di ampio respiro, avete diverse influenze partendo da una base blues, se possiamo.
5: Caspita, c'è dentro il soul, c'è dentro il rhythm and blues, c'è dentro il rock and roll, lo senti tutto che viene fuori. Cioè...
6: Manca lo shuffle perché lui non lo vuole. No. Non so.
2: Ecco, non parlatevi di shuffle.
3: Questo perché... gatekeeping sullo shuffle, però, veramente indecente nel 2026, non me l'aspettavo da voi.
0: Io sono contento, tra l'altro, perché è uno dei tempi che mi viene peggio. Lo so fare, ma non benissimo.
6: Abbiamo preso apposta.
2: Vuoi fare uno shuffle fantastico?
3: Anche lì solo blast di doppia cassa?
0: No. Okay.
6: Doppio pedale.
0: No, ho già dato ieri, basta.
3: Esatto. È stata una due giorni
0: per
3: impegnativa.
0: Per quest'anno basta. No, non è vero, lo userò ma al 21 con la Jungle Mesh.
3: Sì, beh, da qua al 21 se ne passa di acqua sotto i ponti, ne abbiamo ancora di serate da qua al 21.
0: Esatto.
3: Infatti ci proiettiamo a questa sera, cosa ci dobbiamo aspettare quindi? Che energia ci aspettiamo dal palco?
5: Vabbè, 4 kilowatt ora di sicuramente.
3: Beh, un buon contratto.
5: Che tanto, cioè. Sì.
3: Ma tariffa flat, quindi
5: abbiamo l'impianto luce, vero?
0: Forse qualcosina di più perché abbiamo i ventilatori.
2: Sì, è vero.
0: Esatto. Sempre accesi.
3: Sì, ho visto che è stata la cosa che hai voluto fortemente, che ti sei portato.
0: In questa stagione qua la prima cosa da caricare non è il rullante, non è il pedale, non sono i piatti, è il ventilatore. Poi puoi mettere anche il resto dei pezzi della batteria.
5: A parte dell'armamentario da palco.
0: Sì.
3: Quindi grazie mille agli Impossible. Se ricordiamo l'appuntamento alle 23:45.

0: comunque sul palco del Ciringhito.
1: Posso farlo io una volta?
2: Solo se dico Ciringhito.
3: Vai.
2: Sei arrivato in ritardo.
3: E io lo sono.
4: Perfetto. Puoi farlo anche tu, basta.
1: Ciringhito.
3: Ok, l'abbiamo fatto tutti.
0: Mi sembra che il messaggio sia più che chiaro, quindi vi aspettiamo. Grazie mille, buona serata,
1: grazie,
0: buona festa.
1: Grazie, ciao.
4: Viva la festa.

0: voglia di sentire i concerti di questa sera.
1: Ma mi viene da dire au,
2: ma vero?
0: Tantissimo, sono le 20:12, tra poco più di un'ora arriverà sul palco i Waylots. Alle 21:15 inizierà. Ora pagate l'ingresso, il contributo per l'ingresso di ben 5 euro per una seratona tutto tondo di rock, blues, musica calda, come l'abbiamo definita prima.
1: Tra l'altro vi do uno spoilerino: dal backstage c'è il nostro ES, ok, il nostro Eric Sardinas, che ha un outfit veramente juicy.
0: Ah, si è cambiato rispetto a prima?
1: No, ha aggiunto un dettaglio che però beh, molto bello, gli sta molto bene.
2: Perché sono seduta qui?
1: Se vuoi vai a fare una corsa. Cosa
2: vado dopo.
1: Non sapevo come rispondere.
2: No, in realtà vado dopo perché è arrivato quel momento.
0: È arrivato il momento.
2: Dopo moment. La meravigliosa rubrica culinaria di Galatea con i consigli per la cena, io vi consiglio cosa fare appena avete finito di mangiare, perché la festa è fatta dai volontari, che ringraziamo tutte le sere perché si fanno un mazzo tanto per garantire che tutto funzioni nel migliore dei modi, sia quelli del backstage che quelli sotto palco, ma soprattutto quelli soprattutto quelli delle tende durante l'ora di cena, perché sono quelli che vi aiutano a mantenere pulito. Quindi la festa è fatta dai volontari, ma ragazzi è fatta anche da tutti noi e tutti voi. Quindi se voi arrivate al tavolo e lo trovate ben pulito, dateci una mano e quando lo liberate fate in modo che rimanga esattamente com'era. Ci sono tutti i bidoni apposta per poter differenziare e, attenzione, tutto quello che riguarderà la vostra cena va nel compostabile, anche i bicchieri volendo. Abbiamo dedicato dei bidoni apposta ai bicchieri perché ne vengono consumati veramente tanti, quindi hanno il loro bidoncino speciale, ma nel caso tutto il resto può andare tranquillamente nell'organico. L'unica cosa che va nel bidone della plastica sono le bottigliette, che però se non volete buttare subito potete ricaricare ai due punti acqua che ci sono, uno è vicino alla tenda blu e l'altro dove ci sono i bagni.
1: Esatto, a metà festa.
0: Entrambi in zona delle due postazioni dei bagni, effettivamente.
2: Esatto, c'è l'acqua sia naturale che gassata, fresca. Come al solito il mio consiglio è: non chiudete la vostra borraccia se ne portate una da casa con l'acqua gassata, se non volete un meraviglioso razzo. E lo dico per esperienza personale. Se non avete una borraccia, nel caso lo stand di Festa Radio ne ha di bellissime.
0: A parte che le stiamo sponsorizzando ogni giorno, magari le abbiamo finite a questo punto. Perché...
2: Non lo so, io le sponsorizzo, nel caso veniteci a dire se le avete finite che smetto di dirlo.
1: Io mi sento di dire soltanto, chiudetela solo se volete la vostra occasione per vederle per sedi da vicino. Ecco.
2: Esatto. Se poi avete qualche difficoltà, ci sono i ragazzi dell'Eco Point che potranno darvi assolutamente una mano, perché passano anche per i tavoli per agevolarvi nel dopo cena.
0: Oppure consegnate lì direttamente i vostri, esatto. Se non sapete come smaltire, come dividere, o anche se vi pesano le vostre belle chiappette, ci può stare, lo accompagnate all'Eco Point sotto la tenda dove ci sono tutti i ristoranti, dove si ritira il cibo. Al centro c'è l'Eco Point, la Brigata Cicoli, che fa un lavoro preziosissimo, possiamo tranquillamente dirlo.
1: Eh sì, sono veramente le mani e le gambe che si danno da fare quando la festa è chiusa per farvela ritrovare il giorno successivo come nuova. Veramente li ringraziamo, perché senza di loro sarebbe tutta un'altra festa.
0: Non sono quelli della Brigata Spazzini loro?
1: La Brigata Cicoli è la Brigata Spazzini.
0: Ah ok, perdonami. Faccio troppi nomi.
1: Da qualche anno ha cambiato nome e informalmente noi la chiamiamo Brigata, okay. Spazzini, ma ufficialmente il nome è questo.
0: Scusatemi ragazze e ragazzi, non avevo questa, non mi è arrivato il memo.
1: Sei stato già perdonato, non ti preoccupare, ma a questo punto io andrei a ricordare comunque qualche anche appuntamento della serata. Supponiamo si sia concluso, comunque sia in via di chiusura la presentazione della libreria. Ho visto adesso anche tra l'altro delle fotografie live partecipatissima, quindi direi passiamo direttamente allo spazio Bimbi Siamo Gatti. Dalle ore 21, Bolas in festa, laboratorio creativo di giocoleria. Costruiamo insieme le nostre bolas ed impariamo a diventare piccoli giocolieri.
0: Mi sarebbe servito molti anni fa perché non sono assolutamente coordinato, magari avrei imparato a muovermi nello
1: spazio.
0: Poteva
1: diventare la tua occasione invece.
0: Mentre al Ciringhito, Nael.
3: Nel Ciringhito ci sono i Posse Blues, che porteranno blues, e il Cassa Panca, che porta invece trash elettronico, roba che spacca, insomma. E queste cose sono le battute che ho detto esattamente ieri.
1: Dalle 23.45, vi ricordiamo.
3: 23.45, giusto.
0: Poi alla Tenda Blu, Diomira?
2: Allora, alla Tenda Blu, questa sera abbiamo alle 23.45, quindi sempre dopo che si sono spente le luci sul palco principale, abbiamo Manduria con il suo loop rock, che è venuto dall'altro poco fa a farci una bellissima intervista e a spiegarci oggettivamente in cosa consiste questo loop rock, ed è molto molto interessante, più Drum and Bass Reunion.
0: Appunto, Drum and Bass. Infine, ultimo ma non ultimo per importanza, al Pacianca alle 23.45 abbiamo il collettivo Abbasso, Roberto Viaggio più Butif e Bobby Samosa, Bass Music. Ne stavamo parlando prima, nel frattempo sono andato a informarmi che cos'è la Bass Music. È uno dei molti generi della musica dance elettronica e hip hop in crescita dagli anni 80, che ha un focus prominente sulla bass drum e il bass line sound. Quindi sono
1: qui
0: molti.
1: C'avevo ragione alla fine.
0: Ci sono molti tipi differenti di bass music, ognuno con una particolarità, ed è molto rumorosa. Normalmente si crea utilizzando sintetizzatori e drum machine come la Roland TR-808. Tra i vari sottogeneri che racchiude possiamo trovare la drum and bass house, bass line, la dubstep pure. Glitch Hop, mid tempo bass, insomma, un'altra seratina bella energetica anche nel
3: Pacianca. Ma è il contrario, cioè che è lei a derivare da questi altri generi, non questi generi a derivare da lei, no?
0: Può essere, ma come dicevamo prima, non so assolutamente di cosa stiamo parlando, quindi mi affido a quello che leggo su internet.
3: Ovviamente è Glitch Hop, per esempio.
1: Tra l'altro,
3: è un po' strano.
1: Vorrei dire che stasera siamo a maggioranza conduzione teste di caos, e quale occasione migliore per non fare una trasmissione all'insegna dell'approssimazione.
3: Il principio dell'entropia.
0: Esattamente. Di solito quantomeno i teste di caos, visto che la registriamo, ci prepariamo prima qua.
2: Più o meno.
1: Sembriamo un po' meno.
0: Io oggi mi ero completamente dimenticato che avrei avuto in mano la regia praticamente per tutta la serata.
3: E un po' più. Un po' meno e un po' più.
0: Un po' meno e un po' più. Aspetta un secondo che ci stiamo incasinando i volumi con le cuffie.
3: È una questione di mi cavo.
0: Esattamente. Allora, mi sono perso assolutamente. Scusate.
1: Io andrei con una canzone, secondo me, perché qua l'approssimazione sta prendendo il sopravvento.
0: Esattamente.
1: Cosa ci fai ascoltare, Manuel?
0: Andiamoci ad ascoltare Wailos con Menhir.

0: ospiti e gli ospiti non finiscono mai qui allo studio esterno Stocco Leoni in diretta dalla festa di Radio Onda d'Urto. È tornato il nostro Stefano.
1: Mi mancavo. Ieri non c'ero, oggi sono stato già arrivato tardi.
0: Ah, non c'eri ieri, non c'ero manco,
1: no,
0: io.
1: Ho avuto un impegno.
0: Ecco cosa ho sentito. Sentivo la mancanza da lontano.
2: Sai che cosa abbiamo detto? Ieri eravamo serata in rosa, come si suol dire.
1: Ok, e me la son persa.
2: Anzi, serata in fucsia, perché ce lo rivendichiamo di più il fucsia.
0: Serata in fucsia.
2: Esatto, serata in fucsia eravamo ieri e abbiamo proprio detto: caspita, si vede che non c'è Stefano B stasera, perché avevamo delle cose da chiederti e invece non ti sei neanche...
1: Sempre disponibile.
2: Neanche ti sei degnato di dirci stasera non ci sono.
1: No, noi... l'ho detto a chi di dovere. Ai livelli alti lo sapevano.
0: Comunque, perché qui Stefano B? Cosa vuole da noi, visto che non ci ha portato neanche un'intifada neanche questa volta?
1: Allora, abbiamo,
0: qui per un altro motivo.
1: Abbiamo già chiarito il concetto che l'intifada ve l'andate a prendere da soli. Questa cosa qua l'abbiamo già chiarita. Tu è stata abolita, ricordiamoci.
2: Grazie, veramente, effettivamente, tra l'altro, che è stata abolita
1: questa cosa. E sono qui perché vi ho portato Reptilia, che è una mia cara amica, oltre che una grandissima DJ drum and bass.
3: Ciao, spacca. A tutti, buonasera.
0: Ben arrivata.
2: Tra l'altro, con un make-up pazzesco.
3: Grazie,
2: io
3: grazie,
2: noto
3: grazie
2: sempre queste cose. Voglio fare la parte visiva per chi ci ascolta, giustamente.
1: Make-up, la fantasia,
2: pazzesco.
1: Stimoli la fantasia,
2: sì,
1: che oggi
2: sì,
1: la fantasia non c'è più, quindi
2: voglio dare un'esperienza immersiva a chi ci ascolta. Cosa ci raccontate? Siete pronti?
3: Allora, io sono molto carica, devo dire la verità, che ogni volta che vengo a suonare a Brescia, soprattutto perché mi invita Stefano, per me è uno dei pubblico migliore, cioè io amo venire a suonare a Brescia, che sia in un contesto più grosso, ma anche quando abbiamo fatto serate più piccole con un pubblico più intimo, cioè io mi diverto un sacco proprio, io amo proprio la gente di qua, c'è poco da fare, quindi sono super felice.
2: Sicuramente è un pubblico che è ben allenato,
3: sì,
2: comunque ad avere
3: sì,
2: un certo tipo di eventi e quindi di contro ridanno, penso, comunque una bella risposta.
3: Sì, assolutamente, sì sì.
1: Per ora ci vediamo sotto cassa, più tardi, verso 12:30, un quarto all'una in tenda blu. E hai detto bene, cioè si crea un po' una connessione con il pubblico e quella è la cosa importante, cioè quello è il vero valore aggiunto del fare il DJ, cioè non è tanto andare lì a mettere la musica e sperare che la gente balli o così, ma creare una connessione con te che poi ti dà indietro
3: sì,
1: l'energia e quindi diventa una escalation, uso questa parola che ultimamente è molto di moda, molto utilizzata, però in senso buono, nel senso perché aiuta a costruire cose anziché a distruggerle.
2: È un crescendo anche questa
1: bravo
2: serata.
1: È ancora meglio di escalation, crescendo. Pensa a te.
2: Partiamo calmissimi e poi ci farete impazzire quindi durante la serata.
3: Ma
2: eh?
3: Partiamo calmissimi, ho i miei
1: no,
3: dubbi.
1: Non credo che partiremo.
3: E comunque tra i concerti e tutto le persone arrivano insomma già belle insomma scaldate,
2: no, ero
3: ecco,
2: chiaramente ironica. Partiamo
3: sì,
2: assolutamente
3: sì,
2: col
3: sì,
2: botto.
3: Sì, per forza.
0: Beh, ricordiamo anche magari dove li troviamo dopo le...
3: Alla tenda blu.
1: Tenda blu questa
0: perché
1: sera.
0: Il fatto che ci sia Stefano B può trarre in inganno che non siete quindi al Ciringhito.
1: Non siamo al Ciringhito.
3: tenda blu.
1: Dico giusto due cose sulla Drum and Bass Reunion, che è stata una delle serate... Io credevo che fosse una delle serate che avevano portato la drum and bass a Brescia. Negli anni mi sono reso conto che invece è stata una delle serate che hanno portato la drum and bass in Italia, perché comunque
0: addirittura
1: c'erano Milano, c'era Torino, c'era Bologna, c'era Reggio Emilia con il Mafia, però c'era anche Brescia con il Magazzino 47. Quindi abbiamo col senno di poi abbiamo capito anche questa cosa. A noi bastava già aver fatto una bella cosa qua, invece abbiamo scoperto che per molta gente siamo diventati un riferimento per aver portato la drum and bass qua.
0: Hai detto niente?
1: Detto questo, vuoi aggiungere qualcosa, Isa?
0: Cosa ci dobbiamo aspettare un po' dal vostro set, oltre
1: ti
0: a spaccarci
1: le gambe.
3: Allora, io mi piace sempre un po' dare questo riferimento. Io sono sempre stata ballerina professionista per quasi tutta la mia vita e sicuramente anche frequentatrice della scena drum and bass, però comunque ballerina proprio dedicata fin da piccola, e quindi questa cosa un po' influenza, perché i set, cioè proprio cerco che diventino proprio spazio per la dance floor, della gente si possa veramente ballare, ecco, e quindi penso di dare questo principalmente quando suono, ecco, quindi ci si può aspettare sicuramente questo, posso dirlo tranquillamente, per fortuna.
0: Sei decisamente nel posto giusto.
3: Sì. No, anzi, vi ringrazio tantissimo anche per questa intervista, grazie mille.
0: Beh, grazie a voi naturalmente.
2: Io veramente, come dicevo prima, non vedo l'ora di venire da voi, perché la Drum and Bass Reunion...
3: Prima fila,
1: sei una junglist.
2: È una delle serate che aspetto con maggior trepidazione durante la festa, veramente, per me. Io poi durante l'anno vado pochissimo a ballare, ma la Drum and Bass non me la toglie nessuno.
1: È la Drum and Bass,
0: Beh, sì, assolutamente, devo dire anch'io...
1: Sai che si dice che non sei tu che scegli la drum and bass, ma è la drum and bass che sceglie te.
0: Lo posso un po' dire, io arrivo da una formazione musicale completamente diversa.
2: Io sono stata scelta, che dire.
0: E mi ha folgorato, l'ho sentita qui in festa per le prime volte, e devo dire, sulla musica elettronica non l'ascolto particolarmente, però la drum and bass è qualcosa di incredibile, soprattutto quando si vedono esibizioni come quella che vedremo stasera.
1: Ci sono stati parecchi gruppi, poi sia quest'anno ma negli ultimi anni, parecchi gruppi che hanno dentro delle cose drum and bass. Ho sentito persino... ricordami chi c'era la serata del 7 main stage, Sarafine
2: che ci ha detto
1: aveva
2: esatto.
1: dentro dei pezzi drum and bass.
2: Sì, e tra l'altro ci ha detto che lei è arrivata al mondo della drum and bass perché un ragazzo che incontrava portando il cane a spasso le ha fatto conoscere dei gruppi che la suonano con gli strumenti.
1: Okay.
2: Quindi le si è aperto un mondo e tutte queste sonorità l'hanno proprio rapita, e come darle torto, possiamo dire veramente splendido mondo della drum and bass.
1: E poi abbiamo avuto anche i 99 posti che ci avevano dentro qualcosa negli
2: anni
1: passati.
2: Ma anche abbiamo i Subsonica che soprattutto
1: chiaramente hanno un'attitudine rock, ma quando vanno fanno la drum and bass. Poi loro avevano fatto anche un progetto del quale adesso mi sfugge il nome, che erano solamente alcuni di loro e ci avevano dei pezzi drum and bass, anche se Samuel lo vedo girare, che gira, suona house americana, black house americana quasi tutta, però mi ricordo che avevamo parlato qua in studio una volta che abbiamo suonato in tenda blu. Era venuto a suonare per la Jungle Massive qualche anno fa, e anche coso il batterista, non mi ricordo più, mamma mia.
3: Oggi qualche nome mi sfugge.
1: Grande più. Ninja, non mi ricordo più il nome.
2: Anche io ricordo solo Ninja, avevo capito benissimo che volevi proprio nome e cognome, ma io purtroppo non sono Giuseppe Conte, i nomi e i cognomi non li so fare.
1: Anche lui era venuto a suonare con noi in tenda blu a una Jungle Massive, aveva spodestato il nostro batterista ufficiale per suonare lui, e era venuta una serata veramente fantastica quella. Detto questo, ci vediamo sotto cassa in tenda blu. Cominciate a ronzare attorno alla tenda alle 12:30-12:40 e...
0: Ma già dalle 23:45 siete già lì.
1: Già qua. I junglies li vedi che girano, fanno su e giù adesso qui sono...
0: Quindi grazie mille, l'appuntamento come abbiamo detto in tenda blu. Grazie per essere passate, buona serata e buona festa.
1: Due secondi solo per onore di cronaca: questa sera al Ciringhito ci sono le Cassa Panca con un DJ set trash. Loro sono un duo di DJ queer, quindi giro Bergamo Brescia Pride, e le avremo al Ciringhito dopo il concerto degli Impossible Blues, che io inizialmente credevo che si chiamassero gli Impossibili, ho capito dopo che Impossibles. C'era un cartone animato, ti ricordi? Forse c'era un cartone animato con una band che si chiamava di band di supereroi che come
0: sono
1: copertura
0: loro.
1: Che non sono loro. Sono là che bevono le birre, loro non vanno a salvare la gente, li ho visti. E comunque era bellissimo. Vabbè, chiusa parentesi sulla mia infanzia, vi lascio qua.
0: Grazie mille,
1: ci vediamo sotto cassa dopo.
2: A più tardi.
1: Pezzone.
0: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, who

0: E state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sta calando la notte qui sull'undicesima giornata in festa Radio Onda d'Urto 2026. Vediamo anche sempre più gente in arrivo. Siete belle, siete belli come sempre. Ma non solo dopo la rubrica di cucina di Galatea, non dobbiamo solo nutrire il corpo, ma anche le nostre menti, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito, c'è una libreria, ci sono dibattiti, feste Radio Onda d'Urto non è solo musica e divertimento, ma anche tanta, tanta cultura.
2: Abbiamo anche sentito parlare di libri in modi inaspettati con l'intervento inerente alla traduttrice di ieri, e insomma... Quindi torniamo su questa stessa wave.
3: Sì, perché Camillo ci offre sempre degli spunti estremamente interessanti ed è letteralmente il nostro punto di contatto con quello che succede in libreria, e siamo sempre estremamente felici di quando torna per raccontarci come sono andati gli incontri, perché sono uno più interessante dell'altro. E visto che io sono un topo di biblioteca, direi che è il momento della mia rubrica.
2: Letteralmente oppure letteralmente? Letteraturalmente, punto di riferimento.
1: Via la sigla!

0: benvenuti all'angolo dei libri.
1: Devo trovare un titolo a questa rubrica che mi sono messa in mente di abbinare un libro a ogni singolo headliner delle serate di Festa Radio. Quindi stasera abbiamo Eric Sardinas sul nostro palco, che come tutti sappiamo è un bluesman, potrei aggiungere della miseria, però quella è anche una considerazione personale nonché oggettiva. Però che si può dire di lui effettivamente? Come dicevamo anche nell'intervista che abbiamo fatto prima, una bellissima intervista con lui che è stato qui parecchio a chiacchierare, lui viene comunque, le sue origini, nonostante i suoi genitori siano, tra l'altro sua madre è italiana, quindi inaspettatamente ci capiva estremamente bene, e suo padre sia cubano, le sue radici affondano nella Florida, quindi in quella parte di Stati Uniti che la gente si immagina sempre, non solo con gli alligatori, ma che si immagina come immersa in una sorta di perenne estate, capito?
0: Una pianura padana che si è creduto di più.
2: Piena di paludi, per questo che affonda le radici.
0: Ti chiudo il microfono, Nael.
1: Anch'io, poi te lo faccio mangiare. Allora, che libro si può abbinare alla musica e a un personaggio come Eric Sardinas? Inizialmente la risposta più ovvia sarebbe stata letteralmente Sulla strada di Kerouac.
0: Banale.
1: Ma esatto, perché è la solita cosa, per l'attitudine, quell'attitudine irrequieta, nomade, che sembra avere anche Eric nelle sue canzoni. Ma le cose banali non mi piacciono mai, e quindi ho scartabellato nella mia libreria e ho trovato quello che secondo me, anche per contrasto, può essere il libro, o meglio la saga perfetta, che è la saga di Blackwater.
3: Pensavo il Signore degli Anelli.
1: Leggete il Signore degli Anelli. Dimmi, Nael.
2: Molto facile mettere sempre in mezzo il Signore degli Anelli.
1: No, è perché io lo metto letteralmente in mezzo. Leggete comunque il Signore degli Anelli, non è una richiesta. Allora, stavo dicendo, la saga di Blackwater di Michael McDowell, che magari molti conoscono o l'hanno sicuramente vista in libreria, perché sono dei libri non tanto grandi a livello di formato, ma ti saltano all'occhio perché hanno delle copertine estremamente curate e bellissime di ogni singolo volume. Cioè veramente io ci ho girato intorno per un po' e ammetto di averlo comprato per le copertine, è stato una di quelle volte.
0: Quindi si può giudicare un libro dalla copertina o quantomeno venirne attratti.
1: Esatto. Ma cosa può avere in comune la saga di Blackwater con Eric Sardinas? È proprio l'atmosfera, perché anche Blackwater si svolge nell'America meridionale, estremamente rurale. Tutta la saga di Blackwater si dipana attraverso i ritmi di un fiume, del fiume letteralmente, attorno al quale succede tutto, anche quando viene nascosto, anzi quando viene nascosto incomincia la parte inquietante della saga. Ed è un'America rurale ruvida, violenta a tratti, piena di segreti, ma anche estremamente affascinante, magica, piena di tradizioni, anche tradizioni che affondano le radici nella magia nera, in tutto quello che è stato portato durante il colonialismo, perché non dimentichiamo che soprattutto quella parte degli Stati Uniti può vantare una tradizione che deriva appunto da una pagina non felice della storia americana. E quindi la componente arcaica e folcloristica che è ben presente negli album di Eric Sardinas, perché Eric Sardinas attinge a piene mani da quella cultura, da quel folklore, non riuscirò mai più a dire folklore in vita mia probabilmente, e da quell'atmosfera, perché nel suo blues c'è una tradizione musicale antica che viene trasformata in qualcosa di estremamente selvaggio. Il fiume di Blackwater fa lo stesso. La cosa interessante però è anche un contrasto, perché nonostante sia tutta ambientata in questa America del Sud che ti aspetti calda, soffocante alcune volte, rispetto a Eric Sardinas, che è veramente caldo ma nel senso più umano e meraviglioso del termine, non solo come persona ma anche musicalmente, cioè ti fa venire caldo ascoltarlo spesso, nella saga di Blackwater le vicende sono freddissime, sono ipertrattenute, perché hanno quasi un guinzaglio, perché se lo rilasci potrebbe succedere qualcosa di terribile, perché apparentemente sotto una superficie perfetta può esserci qualcosa di estremamente ruvido. Questo è il contrasto, perché Eric Sardinas non ha bisogno di nessuna superficie apparentemente perfetta, perché lo è già.
3: Guarda, stavo giusto per dirti che questa sera ti vedo particolarmente ispirata, veramente si capisce quanto tu genuinamente adori questa la possibilità di partecipare a questa serata, è splendido, quindi non vedo l'ora di leggere anche questi libri. E sono andata a guardare le copertine, sono veramente splendide.
1: Sì, vero?
3: Sì, mentre ne parlavi, perché mi sono incuriosita, purtroppo non conoscevo queste storie e questa saga, quindi ho detto però magari la copertina l'ho vista, invece no, effettivamente mi mancava, ma grazie per avermela suggerita.
1: Oh, ne sono molto contenta, quindi
3: Nostra Signora in Giallo.
1: La rubrica per stasera finisce qui, io vi auguro comunque un buon concerto e continuiamo a sentirci in diretta, e nel caso, se vi segnerete la saga e avete voglia di farci sapere se l'avete letta, se siete d'accordo con me o se siete in disacordo e per quale motivo, vi aspetto qui.
0: O anche se avete dei consigli.
1: Esatto.
0: Insieme alle 100 birre portateci 100 libri.
2: Un nuovo libro vittima di questa rubrica.

0: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
1: Minchia Sara, solo notizie di merda.
0: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
1: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
0: Bella piaga l'indifferenza.
1: Infatti io odio gli indifferenti.

0: Ah, a proposito, sai che questo sarà il tema del prossimo Etikonda Défilé?
1: La sfilata è contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente. Fumavo di...

0: Quindi vi aspettiamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Eticonda Défilé.
1: E non siate indifferenti.
0: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.

0: Sono le 20:58, tra poco più di 15 minuti sul palco principale avremo il piacere di sentire il concerto di Waylots. A seguire poi le 22:15 il main event della giornata, the man himself, Eric Sardinas. Dio mio, smetti di sorridere così tanto che ti vedo.
1: Scusate.
0: Sono quasi le 21, quindi sta anche per iniziare il laboratorio Bolas in Festa allo spazio Siamo Gatti per bimbe e bimbi. Laboratorio creativo di giocoleria, costruiamo insieme le nostre bolas ed impariamo a diventare piccoli giocolieri. Quindi se venite con bimbe e bimbi, c'è questo spazio dedicato bellissimo ogni giorno con delle attività. Ricordiamo, non è un parcheggio per lasciarli i bambini e andare a farvi gli affaracci vostri. Naturalmente un adulto responsabile di riferimento per ogni bambino serve, però quantomeno vi alleggerite la serata ed è aperto fino alle 24.
1: Sì, anche perché, come ci ricordano tutte le volte che le volontarie dello Spazio Gatti vengono a trovarci, non solo appunto loro fanno intrattenimento ma non sorveglianza, quindi non potete lasciare lì i bimbi, ma anche per i ragazzi un po' più grandi c'è tutta una zona con, credo, anche il Pincanello, mi pare, in cui loro possono tranquillamente sedersi lì e rilassarsi un po'.
2: Dicevo, c'è il Pincanello, c'è il Salta-Salta, ci sono anche dei divanetti, un tavolino dove gli adolescenti possono mettersi lì, fare un po' di gossip, chiacchierare, possono giocare a carte, ci sono gli scacchi sempre perché ci sono anche delle scacchiere, quindi è sempre tutto molto divertente e a portata di bimbi ma anche appunto di ragazzi, quindi si copre una fascia che va dai piccolissimi, perché c'è anche la zona, tra l'altro, allattamento con un piccolo fasciatoio, la zona allattamento c'è una poltrona splendida a ovetto, quindi potete, è un po' più appartata, potete mettervi lì comode o comodi, anche perché insomma ci sarà anche qualche papà con qualche biberon, ci auguriamo, insomma.
0: Esattamente.
2: E allo stesso modo c'è anche un lavandino dove comunque potete lavarvi le mani se serve comunque sciacquare un attimino la bavaglietta o cose del genere. Assolutamente, è tutto a disposizione, quindi dicevo, fascia piccolissimi fino ai 14-15 anni, ma anche 16, chi se la sente, sono tutti quanti e tutte quante benvenuti nello spazio bimbi.
0: Ma potenzialmente anche qualche adulto o adulta, se ha bisogno un attimo di uno spazio più tranquillo, non completamente isolato acusticamente, ma è sicuramente molto più tranquillo del resto della festa. Lì è una zona dove non si può fumare, tanto per iniziare, giustamente, per la presenza di bimbe e bimbi, ma è un ambiente in cui ci si può decomprimere un attimo in caso di sovraccarico sensoriale, che approfitto delle mie due teste di caos qua con me un attimino. La salute mentale è molto importante, tra il caldo, la temperatura, la ressa, la musica alta, l'insieme di stimoli, capiamo che possa essere anche un pochino problematica.
2: E sempre allo stesso scopo potete anche andare a fare un giro in libreria, la libreria del Gatto Nero, che si trova vicino all'ingresso della metro, dove sicuramente il silenzio la fa da padrone. Ma no, non possiamo dimenticarci che abbiamo qui il nostro Camillo, che quindi, a proposito di libreria, ci racconterà qualcosina.
3: Testimone appena tornato dall'incontro di stasera, si è presentato un libro, uno dei pochi libri di narrativa di questa edizione, e l'autore del libro era, ce la possiamo fare, ho sbagliato la pagina, eccolo qua. No, l'ho sbagliata di nuovo e torno di qui. Scusate, ma anch'io sto perdendo un pochino, sto andando un po' in confusione. Allora, si trattava di Michele Piccardi, che in realtà molti in città conoscono anche per essere un architetto, non solo uno scrittore. In questo caso, ben capito, è il suo secondo libro, e intitola Pochette per manie verosimili di accumulatori seriali, pubblicato da Libere Edizioni. Con lui c'era l'editore Marcello Zane e Giuseppe Ricca, che hanno dialogato con questo incontro, che si è concluso tra l'altro con una sorta di sottoscrizione a premi. All'ingresso è stato consegnato a tutti un talloncino con un numero, e alla fine sono state sorteggiate tre pochette, appunto, che contenevano il libro, aperta e chiusa parentesi, a sorpresa, regalate a tre persone del pubblico. Così,
1: pensavo tre ristrutturazioni, tre, visto che è architetto anche l'autore, sarebbe stato molto interessante.

0: Tra l'altro, piccolissima cosa, volevo ricollegarmi a quello che hai detto prima sul fatto che si può decomprimere in libreria. Hai appena beccato il mio modo preferito per decomprimere.
1: E stasera hai una ragione in più per farlo, perché super offerta di Ferragosto alla libreria del Gatto Nero, sconto del 30% sull'acquisto di 4 libri. Non lo dico perché me lo sono inventata, l'ha pubblicato su Instagram la libreria del Gatto Nero, quindi Dio mira, vai!
2: O oh no, tenetela lontana da lì.
0: Cioè no, non tenetemi lontano da lì perché è la libreria, tenetemi lontana dalle librerie, punto. Cioè...
3: E a questo punto ricordiamo che questa sera c'è un secondo appuntamento con la libreria per il ciclo Ultimo Metrò, 23:55, quindi dopo i concerti sul palco principale, questa sera Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli, pubblicato da Eleutera. Si tratta di ricordi personali, letture e brindisi in compagnia dell'enoteca della festa, legata da lunga amicizia a Veronelli.
0: Quindi letteralmente questa sera la libreria sfrutta anche un po' quello che sarà, quello che è la rubrica che tu ci fai dopo il live.
1: Hai visto? Alla fine è tutto legato da uno splendido fil rouge.
0: Eccola, dovrei avere un campanello anche per il fil rouge, ma non premerò quello del ciringhito.
2: Perfetto, fondamentale. Io purtroppo ieri non c'ero e mi sono persa questa nuova rubrica del post serata, ma facci
0: sì,
2: uno spoilerino.
0: Sì, ne abbiamo una nuova.
1: No, spoilerini non si possono fare. No, beh, alla fine del concerto mi sento di darvi dei consigli su come, diciamo, innalzare il tasso alcolico nel vostro corpo.
3: Quindi analcolici niente?
1: No, ho consigliato, ma poi sono stata redarguita perché ho detto succo alla pera, tutti mi hanno detto buh, succo alla pera, il succo alla pera non si può fare a meno che non sia con rum.
2: Vabbè, ma perché sono persone discutibili.
1: No, infatti guarda, è saltato fuori anche il discorso che tu sei un grande fruitore del succo alla pera, però sì, do anche consigli analcolici, anche se mi hanno detto vogliamo proprio che tu renda tutto quanto un po' più frizzantino.
3: Analcolici con moderazione.
1: Esatto.
2: Quindi il tuo pubblico non è fatto di guidatori
1: autisti,
2: designati, quindi
1: no.
2: Per le persone che ci raggiungono con i mezzi, con la metro, con gli autobus.
0: In realtà, se esiste come per devo ridirlo, mi dispiace, come per l'intifada del Ciringhito, che esiste l'opzione analcolica, viene sempre segnalata nel caso qualora, anzi che mi piace la parola qualora, esistesse.
2: Wow.
1: Tra l'altro, a questo punto direi che è anche il caso di ricordare che, visto che io vi spingo verso l'alcolismo, no scherzo, però vi do questi splendidi consigli, vi dico anche non venite assolutamente in automobile, cioè non guidate se seguite i miei consigli, ma piuttosto utilizzate l'autobus o la metropolitana. Oggi è venerdì, quindi l'ultima metropolitana ce l'abbiamo. Oggi è sabato, scusate. Oggi l'ultima metro ce l'abbiamo a l'una. Se decidete di seguire i miei consigli fino a non ricordarvi il vostro nome, potete prendere la metro l'autobus a 1:50. Mi sa che ho iniziato anch'io stasera presto con i miei consigli, visto che sto sbagliando tutto quanto. Potete prendere l'autobus a 1:50 e alle 3. Ci sono 4 autobus quindi che potete prendere, perché 2 vanno verso, uno all'1:50 e uno alle 3 seguono il percorso della metro, mentre gli altri sempre all'1:50 e alle 3 seguono il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna, quindi in via Valcamonica. Partono da Sant'Eufemia, arrivano a Sant'Anna, non vi potete sbagliare. Anche se avete seguito i miei consigli all'inverosimile, è tutto molto chiaro, anche perché ricordatevi c'è scritto sopra, se, e qua di nuovo il fil rouge torna, avete bisogno di prendere i biglietti, li potete prendere dentro la stazione della metro oppure alla libreria.
2: Quante informazioni utilissime. Ma se foste delle persone assennate che decidono di non ascoltare pedissequamente i consigli di Galatea senza farsi delle domande, in festa c'è disponibile lo spazio Safe Trip, progetto di limitazione dei rischi e riduzione del danno. Safe Trip è un progetto della cooperativa Il Calabrone che si occupa di limitazione dei rischi e riduzione del danno. Tratta temi legati all'uso di sostanze, alcol e infezioni sessualmente trasmesse, specialmente nei contesti del divertimento. Alla festa trovate presente ogni sera un gazebo per fornire informazioni, materiale utile e confronto su questi temi di fronte alla tenda blu, accanto al quale troviamo anche il gazebo viola, altro punto preziosissimo per la nostra festa.
0: Il gazebo viola, come ricordiamo, è un punto di segnalazione e sostegno contro le molestie sessuali e la violenza machista. Fanno informazioni su come essere spettatore attivo contro ogni forma di violenza di genere e come partecipazione per la costruzione di una comunità vissuta equamente da tutti. Ogni sera dalle 19 alle 2 stanno anche loro di fronte alla tenda blu. Puoi trovare ascolto, supporto, materiali informativi e gadget per portare ovunque la campagna hashtag questo non è un sì per l'educazione al consenso. Questo è un progetto anche in collaborazione di con Terre Unite. Quindi se per caso, per qualsiasi motivo, dovreste non sentirvi al sicuro, potete tranquillamente andare al gazebo viola e vi daranno una mano.
1: Ecco, ci tengo anche a precisare, seguite i miei consigli ma non al punto di diventare molestatori.
2: Esattamente.
1: È molto importante. Fermatevi un attimo prima, anche perché l'alcol non può essere una scusa.
2: Non è mai una scusa quella. E ricordate, il consenso è solo esplicito. Cosa molto importante. Come trovare il gazebo viola? Perdonate, vi faccio un passo indietro. Lo riconoscete? È viola.
0: È viola.
2: È l'unico gazebo letteralmente viola. E quindi non potete sbagliare neanche da quell'aspetto. Quindi andiamo ad ascoltarci un pezzo che tra 5 minuti o poco più dovrebbe iniziare il concerto sul palco principale.

0: Ormai siamo agli sgoccioli, manca pochissimo all'inizio del concerto sul palco principale con Waylots. Quindi intanto andrei ad aprire il collegamento col palco, se già ci danno dell'audio. Sentiamo tutte e tutti insieme.
1: Sì, anche perché non vogliamo perderci neanche un minuto di questo blues che stasera veramente ci farà, come dicevo prima, sciogliere.
0: Ci farà
1: come ghiacciolini al sole.
2: Ci sentiamo.
0: Io non ce la faccio più con queste freddure questa sera.
1: Ma freddure per i ghiacciolini?
2: Anche. No, è che serve per tenerci caldi.
0: Esattamente, quando è che inizia il concerto? Vi prego, iniziate, no, fate gli scherzi. Ricordiamo un secondo anche perché esiste la festa e per chi siamo e perché siamo qui. La festa di Radio Onda d'Urto nasce per finanziare l'anno di trasmissione di Radio Onda d'Urto, appunto, che dal 1985, e fanno quasi 41 anni, e non è cosa da poco, trasmette ininterrottamente senza un secondo di spot commerciale trasmesso. Nessuno ci finanzia, non ci sono grandi gruppi editoriali dietro, tutto il finanziamento arriva dal basso, dalla festa, dal 5 per 1000 e dagli abbonamenti. Tutti i vari metodi di finanziamento di cui ora le mie gentilissime e gentilissimi colleghi vi parleranno.
1: Allora, potete sostenere la radio abbonandovi. Per abbonarsi alla radio dovete versare una quota mensile di 8 euro o più alla nostra emittente, per un totale di almeno 96 euro all'anno, attraverso un modulo SEPA Extrade in banca, contanti nei nostri studi radiofonici in via Luzzago 2B a Brescia, nei giorni feriali dalle 7 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, mentre la domenica dalle 10 alle 12. Oppure potete fare una contribuzione postale tramite bollettino, direttamente su PayPal, o con una sottoscrizione tramite conto corrente bancario intestato a Radio Onda d'Urto presso Banca Popolare Etica, IBAN IT55 0501811200008 zeri
0: molti zeri
1: 110007481. Tutti i riferimenti comunque li trovate sul sito di radioondadurto.org. Mi sa che il palco inizia a muoversi.
2: Vuoi dirci qualcosa il palco?
0: Vediamo che forse siamo. Si sente una chitarra, si sente il sud, si sente il caldo. Sente anche un po' di fischio.
2: Vabbè, nel dubbio, okay. Penso che il modo più facile per supportare la radio sia donare il 5 per 1000 a Festa della Radio. Insomma, è comunque un contributo che dovete versare, quindi versatelo a qualcosa che vi piace.
0: A voi non costa nulla. Per noi fa molta differenza. Ma inizia il concerto.
2: Sì,
0: buon divertimento.
3: Ciao.

Ciao Festa Radio, io sono Waylord. Al basso abbiamo Maniscalco, alla batteria abbiamo Poddig. Ha piacere essere qua.

Thank you so much. Oh yeah. Oh yeah, vi sentite bene? Fuck yeah.

Grazie. Oh yeah. God damn. Alla batteria Carlo Poddiga. Al basso Maniscalco. These are sexy motherfuckers.

La prossima canzone si chiama Wolof ed è dedicata a tutte le persone che per vari motivi lasciano il proprio paese e emigrano. Yeah, that's all I had to say about it.

Grazie mille, grazie mille. Io sono Waylos, vi suoniamo l'ultimo pezzo, si chiama Menhir. Carlo Poddig, la batteria. Maniscalco, al basso. Entrambe le seconde voci, io sono Waylos. Grazie festa. La voce è Eric Sardinas, che spacca i culi, god damn.

0: Thank you so much.
1: Vamos.

0: Beh, che dire di questo bel,
1: buonasera,
0: bel, bel
1: a
0: concerto.
1: Tutti, a tutte.
0: Ma ascoltiamo l'intervento.
1: La festa di Radio Onda d'Urto, per questo che ormai da qualche anno è diventato un appuntamento fisso del nostro Ferragosto, l'appuntamento con il concerto blues. Ci prendiamo sempre qualche minuto durante il cambio palco per ricordarvi quelle che è lo scopo principale di questa festa, che è quello di finanziare la nostra radio, Radio Onda d'Urto, che è una radio libera, indipendente, per cui vi ringraziamo per essere qui questa sera e cogliamo anche l'occasione ancora una volta per ringraziare le centinaia di volontari che permettono tutte le sere lo svolgimento di questo evento. È nostra consuetudine utilizzare questo spazio per dare voce

0: Una delle cose di cui ci siamo maggiormente occupati in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, sono quelle che definirei le resistenze ecologiche in contesti urbani. Sono sempre più i comitati che in tutta Italia, dentro le città, lottano e resistono a difesa dei parchi pubblici, degli spazi verdi, una cosa importantissima in un momento di cambiamento climatico come questo. Sono comitati, associazioni che hanno un'idea ben precisa di che cos'è una città, di come dovrebbe essere vissuta, e combattono appunto contro l'inquinamento, contro il calore, e spesso sono più lungimiranti di tanti nostri amministratori, che invece purtroppo non si comportano nel modo in cui dovrebbero fare. Quindi questa sera sono venuti a trovarci dei compagni di Livorno che hanno iniziato da qualche anno, da diversi anni, una lotta all'interno della loro città proprio a difesa di uno di questi contesti ecologici dentro la loro città. E vi presento quindi Alessandro.
1: Grazie a tutte e a tutti, ringraziamo Radio Onda d'Urto per questo momento di condivisione. Siamo qui appunto per portare la voce del Comitato Orti Urbani di Livorno, che in questo momento purtroppo è sotto attacco. A Livorno infatti esiste un bosco urbano di 6 ettari, in pieno centro città, un polmone verde utilizzato da cittadini e residenti in questa estate di caldo estremo a causa del cambiamento climatico e dell'inquinamento che stiamo tutti notando, no? In quest'estate. Da ben 14 anni questo rifugio climatico è minacciato dalla speculazione. Grazie purtroppo al piano operativo comunale, ad un costruttore privato, si vuole permettere quindi in questo momento di edificare 4 palazzine di 4 piani e più migliaia di metri quadrati di parcheggi e servizi in questa area. Come abbiamo detto, da 14 anni l'area è occupata da un comitato di lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini e residenti del quartiere che la presidiano notte e giorno per evitare che tutti gli alberi e questo spazio verde meraviglioso vengano abbattuti per far posto al cemento. Qui abbiamo dato vita, si è dato vita a iniziative sociali e culturali, incontri, momenti di dibattito e spazi aggregativi importanti per anziani e bambini del quartiere e della città. Nel 2016 il vecchio proprietario dell'area provò a entrare con le ruspe e fu bloccato da un muro di attivisti e attivisti che impedirono l'ingresso. Furono tutte e tutti denunciati ma poi assolti. Il 30 luglio dello scorso mese, di quest'anno, l'area è stata venduta all'asta per solo 1.200.000 euro a un imprenditore livornese, Stefano Frangerini, e purtroppo entro 120 giorni il Tribunale deve consegnare il terreno libero da persone e cose e quindi nelle prossime settimane sarebbe previsto lo sgombero. In questi giorni si sono svolte assemblee molto partecipate e per il 5 settembre è previsto un grande corteo che partirà dalle ore 16.

0: Abbiamo la linea sempre dallo studio esterno Stot con Leoni in questa caldissima serata, musicalmente parlando, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo assistito all'esibizione di Waylos.
1: Che bella!
0: Wow!
1: Wow!
0: Veramente, che atmosfera, che suono, che... bravissimi.
1: Devo dire, mi aspettavo, come stavo dicendo prima voi in separata sede, un po' più di voce, ma questa, diciamo, assenza voluta ovviamente della voce in realtà è stata comunque fantastica. Me l'aspettavo perché ho sentito dei suoi pezzi, ha una voce veramente incredibile, quindi pensavo la sfruttasse come punto a suo favore. Invece anche questo rimanere un passo indietro e lasciare spazio solo alla parte strumentale è stato incredibile, bellissimo.
0: E perché oltre a lui effettivamente si accompagna dei musicisti incredibili.
1: Sì.
0: Quindi è il caso di far parlare la musica veramente qua, e l'abbiamo apprezzato veramente tanto.
1: Letteralmente, oserei dire.
0: Riesce a parlare con la musica. Nel frattempo ci andiamo, teniamo aperto sotto il palco, che tra un paio di minuti dovremo avere il nostro Eric Sardina. Se siete ancora in tempo per lanciarvi sotto il palco o lanciarvi in festa senza l'auto, possibilmente lasciatela nel parcheggio per godere di un bellissimo, quello che si pronuncia essere un bellissimo concerto.

0: manca veramente pochissimo. Io non vedo l'ora, anzi vedo le luci che iniziano anche un po' a muoversi, a sbarbellare. Chissà che non si stia muovendo qualcosa. C'è il nostro Duccio che sta aprendo tutto probabilmente.
1: Sta smarmellando il palco prima dell'inizio del concerto.
2: Soprattutto le luci che sbarbellano, anche qua un termine tecnico che abbiamo sentito dai...
0: Tecnico, ma certo, io sono nata per essere tecnica nella vita.
2: Dopo sleppa, giusto? Così era
0: la sleppa, la sleppa.
2: La sleppa. Avevo cercato la definizione prima, poi me la son persa nei meandri dell'internet. Che scopriamo avere molti significati.
0: Sleppa?
2: Funzione gigante, schiaffone anche.
0: Sì. Anche quando si suona la chitarra, no, una sleppa.
2: Da cui deriva lo slap del basso.
0: Esatto.
2: Abbiamo scoperto il futuro.
0: Vedi quante...
2: che vi portiamo là.
0: Quante
2: cultura.
0: Declinazioni di una sola parola.
2: Cioè, veramente stanno rumoreggiando molto sotto al palco.
1: Ma vuol dire che è uno di quei concerti decisamente attesi, anche quello di stasera.
2: Come sempre ormai, quest'anno è un successo via l'altro.
1: Sì,
2: incredibile, veramente.
0: E tra l'altro devo dire, come tutti i concerti che abbiamo visto, come la gran parte dei concerti che abbiamo visto finora, un pubblico super variegato, intergenerazionale, perché vedo tanti ragazzi e ragazze giovani, ma anche persone comunque che probabilmente seguono il nostro Eric Sardinas da qualche anno.
2: Beh, da mo che è sulle scene lui effettivamente.
0: Beh sì.
2: Ha una lunghissima carriera, 9 album, tanti album. Insomma, un musicista incredibile, oltre ad essere una persona splendida, l'abbiamo avuto qua prima durante l'intervista in studio, veramente si è speso tantissimo anche per parlare con noi a microfoni spenti, anche in backstage, sono tutte persone carinissime.
1: Sì, scoprire anche che la sua mamma è italiana e che quindi in realtà probabilmente anche capisce molto di più di quello che vuole far credere quando probabilmente stiamo dicendo delle stupidaggini. Però non lo dà ovviamente a vedere.
2: Beh, che spiega effettivamente perché non gli fosse necessaria la traduzione sulle
0: domande. E tra l'altro è sempre un piacere vedere quando artisti così, comunque, cioè di una certa caratura, riescono a mantenere comunque l'umiltà e non ti trattano come se fossero delle divinità, ma si comportano comunque come dovrebbe essere nella normalità e ti trattano da persona.
1: Io c'è una cosa che avrei voluto chiedergli, ma perché conosco anche quando ho nominato Steve Vai, perché conosco il personaggio di Steve Vai e che chitarrista è, quando ho detto che vanno in giro di notte e fanno letteralmente la traduzione, fanno i ragazzi stupidini. E avrei voluto dire, com'è Steve Vai nella veste di ragazzo stupidino? Sentiamo gridare da sotto il palco.
0: Urla, urla che ci ingannano, perché poi in realtà non si spegne la musica dal palco per dare poi effettivamente spazio al nostro Eric Sardinas, ma noi restiamo qua sempre in attesa.

0: Beh, lo abbiamo detto che il pubblico stava rumoreggiando e ha accolto benissimo la serata e c'è molto fermento. L'urlo di poco fa, diciamo che conferma questa teoria.
1: Non ci smentisce, quantomeno.
0: Potrebbe ormai essere questione di pochissimo, pochissimo.
1: Stiamo quasi ritando. Ho sentito un tum dal palco. Sarà lui?
0: O saranno gli altri, anche lui accompagnato da musicisti.
1: Sì.
0: Abbiamo sentito il batterista che ha suonato in tour con Prince, così uno per citarne uno.
1: A caso?
0: Ma sì, uno che fa una robettina.
1: Sentiamo, le luci si abbassano un pochettino. E direi che ci siamo.
2: Buon concerto.

0: Grazie.
1: Thank you. Everybody feeling good.
2: Yeah, man.

see my baby's face. Oh, Lord.

Yeah, man.

Pressure, I have good news. The night has just begun.

e siamo quasi pronti per l'ultima diretta o la prima diretta di questa giornata dopo una serata infuocata sempre su Radio Onda d'Urto. Tra pochissimi minuti.

0: Bentornate e bentornati. Un'altra seratona infuocatissima, direi.
1: Caspita, sì. Lo lascio dire. Dire grazie. Pensavo te ne uscissi con un che tu. È stata un'altra cosa. Che caldo, che bello.
0: Io ho sentito la ruvidezza addirittura, sì? nella musica e nelle ossa anche.
1: Ci siamo sciolti decisamente.
0: Sì, è stata una serata incredibile. Le musicisti, uno più bravo dell'altro sul palco questa sera. Wow, che
2: tra
0: dire.
2: L'altro io ho distintamente sentito qualsiasi menzione d'onore che è stata fatta al bassista di Eric Sardinas, non solo perché è un musicista incredibile, ma il suo outfit di stasera l'ha fatto eleggere per ora come essere più carino della festa e più adorabile.
1: Ma guarda, tra l'altro ti dirò di più, veramente un patatone. Tutte le volte sono andata sotto al palco a fare qualche fotografia, tutte le volte che vedeva che lo inquadravo si metteva in posa apposta, sì. Mi faceva dei sorrisi smagliantissimi, veramente persone splendide, oltre che musicisti incredibili.
2: Mamma mia.
0: E una tutina splendida con i coniglietti, sì. E le carrozzine.
1: Salopette.
0: Una salopette. Salopette si chiama.
1: Salopette.
0: Ma questa sera abbiamo anche un ulteriore ospite, c'è di nuovo con noi Camillo.
3: E sono anche ancora con voi per una mezz'ora prima che poi scappi a prendere l'ultimo metro.
0: Ma l'ultima metro è tra molto più tempo.
3: Sì, mezz'ora tra virgolette, insomma, dai, non cavilliamo sui minuti.
2: Quindi che ci dici, visto che anche stasera era qualcosa di abbastanza fuori dai tuoi ascolti abituali?
3: Meno, decisamente meno, anche perché per esempio se oggi si parlava di abbinare libri agli ospiti della festa, se dovessi abbinare un film a stasera, il blues è uno dei film più belli della scorsa stagione, Sinners, direi, Peccatori. Quindi non è così lontano dal mio mondo. Certo, sono un po' più duro rispetto a quello che ascolto di solito, però come amo sempre dire, per me il limite è geografico, è il Brasile, non il genere musicale. Se è brasiliano, io ascolto qualsiasi cosa. Quindi se tu mi dici che Rissardino è brasiliano, io mi scarico tutto quello che ha fatto, appunto.
1: Però ci ha detto che il papà è cubano,
3: il
1: quindi
3: papà è
1: vabbè,
3: cubano.
1: Insomma, un po' di Latino America lo ritroviamo in qualche modo.
3: No, però davvero due live set assolutamente strepitosi. Quello dei Wailers non mi aspettavo. Un lavoro di parlo da non musicista, ovviamente, parlo da ascoltatore, un lavoro di scrittura così articolato e complesso. Non stavamo ascoltando delle canzoni, ma delle sorte di suite una dietro l'altra, davvero affascinantissimo. E per quanto riguarda Sardinas e i suoi colleghi di palco, ovviamente, un virtuosismo stupefacente, davvero stupefacente.
2: Tra l'altro mi piace questa cosa perché io ho preso questa abitudine di abbinare un libro ai musicisti, ma che sia arrivato il momento anche in cui possiamo abbinargli anche un film, trovo che sia bellissimo. Tra l'altro, Sinners, che bel film.
1: Vivremo di rubriche.
3: Bellissimo film e colonna sonora straordinaria. Allora, abbiamo detto due live set strepitosi, ma la musica non è finita.
1: No, decisamente la musica non è finita, perché al Chiringuito Impossiblues, in questo esatto momento, tra l'altro sono appena ritornata dal mio giro senza dare altri annunci e spoilerini per dopo, ma li ho sentiti che stavano suonando e wow, anche loro, veramente andate a fare un salto. A seguire Cassa Panca, trash elettronico.
2: Tra l'altro, comunque sia, ogni volta che mi arrivano delle vibrazioni per cui sento i sassi sotto le scarpe, generalmente è Simone che sta suonando, ma questo da quando lo conosco, con qualsiasi gruppo lui abbia avuto. Cioè, se io sto camminando e sento le scarpe che vibrano, è lui.
1: È sempre colpa sua.
2: Sì, decisamente.
1: Per questo e altre cose. No,

0: Scherzo.
1: Mentre in tenda blu abbiamo Manduria con il suo loop rock, che è stato, ricordiamo, è stato prima a fare un'intervista molto molto carina, ci ha anche spiegato il significato del suo loop rock, e sono veramente curiosa, quindi nel caso andate anche a sentire anche lui. A seguire ci sarà la drum and bass reunion, cioè drum and bass con il nostro Stefano B.
2: Esattamente.
0: E Reptilia e anche MC Shot.
2: Ok, che non è potuta.
0: Oh, vorrei dirvi che memoria che c'è qua, non è.
2: Beh, almeno in tre ne caviamo
0: fuori. Oserei dire la classe non è acqua.
2: Oh, stiamo già anticipando. No, in ultimo, sempre in questo preciso momento, al Pachanca, il collettivo Abbasso con Roberto Viaggio, Butif e Bobby Samosa con la loro proposta Bass Music. Ma, come dice il buon Simone, che questa sera è già sul palco del Ciringhito, e chissà con chi è sul palco, se è solo con gli Impossible Blues.
3: Potrebbe esserci una sorta di featuring, non esattamente inaspettato, perché è un filo annunciato, però.
2: Però non è stato annunciato pubblicamente, diciamo che ne parliamo solo noi, lo sappiamo solo noi, è un segreto.
3: Comunque, come appena detto Eric Sardina, salutandoci, buona notizia, la notte è appena iniziata.
0: L'ha proprio detto dal microfono, quindi adesso noi ci aspettiamo che lui non si esima.
2: Beh, mi sembra che si stesse divertendo parecchio sul palco, non se ne andavano più.
1: No, gli stavano facendo dei segni a un certo punto per fargli notare che era finito il loro set, perché dovevano cominciare le tende, ma loro si stavano divertendo talmente tanto che per un attimo ho detto, boh, li tirano giù, non lo so.
2: Li portano via a forza,
1: probabilmente. Gli spengono la luce.
2: Ma siccome, come abbiamo già detto, oggi è già domani, quindi ci muoviamo sul programma di questa sera, domenica 16 agosto, in cui troveremo sul palco principale Cisco con il suo Reduci Tour e Gian Gilberto Monti. Cisco, di cui direi andiamo subito ad ascoltare un pezzo.

0: Quindi Cisco, funerale per Sigaro e Banda, si preannuncia anche qua una serata di musica di grandissima classe. Ma intanto Galatea, c'era una comunicazione che volevi condividere per chi ci ascolta in diretta, giusto?
1: Esattamente, siete tutti e tutte invitati ed invitate a Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli di Eleutera, edito nel 2026. In questo momento potete recarvi alla libreria del Gatto Nero per fare una piccola discussione ovviamente rispetto a quello che riguarda il libro e fare un brindisi in onore appunto di Luigi Veronelli con l'Enoteca e il nostro muro. Insomma, ci spenderemo per fare un po' di ricordi delle feste passate, sarà un bel momento di condivisione, quindi se avete tempo e voglia passate assolutamente.
0: Consigliatissimo. Ma nel frattempo è arrivato anche uno dei nostri inviati speciali in giro per la festa, il nostro Giacomo.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Come sta andando la festa? Ti vedo provato.
2: Io sono dilaniato questa sera, sono veramente stanco, insomma, con l'accumularsi dei giorni, naturalmente non solo io ma tutti i volontari e volontarie che sono qua dentro alla seconda settimana, diciamo, di festa, si comincia a sentire la stanchezza. Si sa poi che in realtà poi ci mancherà questa stanchezza, ci manca alla fine, quando arriva l'ultimo giorno e poi sai che il giorno dopo non devi tornare, a parte per lo smontaggio, ma che è tutta un'altra roba, però non c'è più la festa, poi ti manca di sicuro. Però ci sono dei momenti, tra l'altro non previsti, in cui ti arriva la botta di stanchezza. Per me è stata questa sera e sono veramente con l'occhio a metà, che non è neanche sonno, è proprio stanchezza fisica. Però è così per tutte e tutti ed è giusto, insomma, va bene che sia così, ecco.
0: Sì, anche perché io ti vedo continuamente in veste di qualunque cosa, ti vedo da una parte e dall'altra, una volta con la pettorina, una volta a portare in giro del cibo, una volta a fare le interviste,
1: una volta a tagliare del cibo,
0: cucinare.
2: Ci mettiamo a disposizione, bisogna mettersi a disposizione in questo posto per portarlo avanti, per arrivare alla fine bisogna, a seconda delle proprie capacità, insomma, bisogna mettersi a disposizione, quello che c'è bisogno di fare si fa.
1: Sì, è anche importante ricordare che redattori e redattrici, pertanto che in questo periodo la radio sia in palinsesto ridotto, comunque
2: vanno in radio,
1: fanno le rassegne, fanno lo spazio approfondimenti, insomma la festa e la radio vanno avanti insieme.
2: Esatto, la radio va avanti, poi noi come redattori abbiamo il nostro stipendio, come volontari qui in festa siamo volontari come tutti gli altri, non percepiamo né più niente di più, insomma, rispetto al solito, quindi è difficile, però insomma naturalmente va fatto ed è un piacere farlo.
0: È assolutamente un piacere. Io personalmente sono pochi anni, cioè il secondo anno praticamente che collaboro direttamente, attivamente con la festa, ed è veramente una gioia. Ho fatto un salto nel mondo reale in questi giorni, fa schifo, si sta molto meglio qui. Senti proprio lo stacco tra un ambiente in cui c'è solidarietà, c'è contatto, c'è condivisione, poi arrivi fuori e wow.
2: Ed è proprio quello che ci dicono le persone durante le interviste, la solidarietà, la comunità, lo stare insieme, la libertà, la gentilezza delle persone che stanno dietro gli stand a servirti le birre, a servirti il piatto di riso, il piatto di pasta, il kebab. Questo ce lo dicono, io faccio interviste tutte le sere insieme a Marco della redazione, tutte le sere facciamo interviste, tutte le sere ci dicono che è apprezzata proprio questo clima sereno, sano, positivo che c'è tra le persone e che si respira, che si sente, insomma, e questo è bello naturalmente sentirselo dire.
0: Una cosa di cui andare orgogliosi, lo possiamo tranquillamente dire.
2: Assolutamente, questa è Festa Radio.
0: Andiamo a sentire le voci Vox Populi, come dice qualcuno. Come
2: registrate
0: dice qualcuno.
2: Pochi minuti poco dopo la fine del concerto.
0: Appena sfornate.
3: Cremona, 1968.
4: Marina, Cremona, 72.
2: Prima volta a Festa Radio.
3: No, è la quarta volta che veniamo quest'anno.
2: Quarta volta quest'anno?
4: Sì.
2: Come mai vi piace così tanto questo posto?
3: Sì, fate della bella musica, bei concerti e mezz'ora di strada.
4: Il posto per la gente.
3: Ci divertiamo.
2: Stasera c'era Eric Sardinas sul palco, voi siete venuti per lui o comunque sareste venuti stasera?
3: No, siamo venuti per lui.
2: Conoscete, siete fan?
3: Conoscevo di sì.
4: No, io non lo conoscevo.
2: Ti è piaciuto il concerto?
4: Sì.
2: Avete cenato prima?
3: No.
2: Altre sere però avete cenato qui in festa?
3: Cenato no, si beve, più che altro si beve.
2: Si beve?
3: Birra.
2: Sì, birra. Com'è la birra?
3: Birra dipende da dove vai, in alcuni posti è buona, in altri un po' meno.
2: Tinta rossa è più buona,
3: sì,
2: del resto,
3: esatto,
2: beh, si sa. Certo, per l'altra è anche economica, quindi insomma.
3: Sì, no, infatti rispetto ad altri festival si risparmia anche sul birra.
2: Ho capito, va bene, vi ringrazio, buona serata. Ciao.
5: Io sono Oz, 26 anni e vivo a Toscolano.
6: Io sono Olmo, 25 anni e vivo a Bologna.
2: Prima volta in festa?
5: No, vengo da un po' di anni, insomma, la festa qua è famosa, quindi insomma nel bresciano è un must d'estate.
6: Io prima volta invece.
2: Prima volta? Sì, com'è, sì, questa prima volta?
6: Bella, devo dire, molto bella.
2: Cosa ti ha colpito?
6: Ma allora, per un festival, cioè non mi aspettavo tutta questa cosa, cioè davvero una grande, tanta offerta di musica, di spettacolo, ma anche di cose, di eventi, di situazioni, davvero tanta roba.
2: Il palco colpisce,
6: palco è bello grosso. Io sono abituato a palchi più piccoli da vedere, però questo è bello grosso, è bello organizzato con gli schermi eccetera eccetera, molto bello, molto bello.
2: Sì, è un must, mi hai detto prima. Come
5: sì,
2: mai?
5: Perché comunque è l'unico festival che è accessibile a livello economico, nel quale puoi vedere dei concerti che magari pagheresti di più in altri festival, no? Cioè tipo anche Caparezza, vederlo a 30 euro, che comunque uno dice vabbè sono 30 euro, se lo vai a vedere a Milano o da qualche altra parte lo paghi di più, no? O magari c'è comunque ancora la filosofia del rendere accessibile un posto, no? E proporre delle esperienze che siano per tutti, perché anche la proposta musicale è vastissima, no? Passi dal metal al blues, alla trap, quindi sì, è un must per quello, insomma. E perché comunque è uno degli ultimi festival che resiste con un, non sottotesto, ma un sovratesto politico attivo, quindi per me è sempre una... Mi dà sempre pace vedere che ogni anno c'è Festa Radio, no?
2: Adesso andate a fare un giro nelle tende?
5: Non lo so, adesso facciamo un po' un giro generico e vediamo. Però sì, anche le tende sono una gran figata, cioè che finisce il concerto sul palco grande e che si va avanti a suonare nelle tende.
2: Avete cenato qui in,
5: sì,
2: radio,
5: sì,
2: in festa?
5: Sì.
2: Che cosa?
5: Io ho avuto del riso basmati con del cavolo cappuccio molto buono.
2: Ah, Sri Lanka?
5: Sì, Sri Lanka.
6: Io pane porchetta e 100.000 patatine.
2: Pane salamina?
6: Sì.
2: Prezzi?
6: No, prezzi abbordabilissimi, soprattutto, sì, soprattutto da uno che veniva da Milano e adesso viene da Bologna, i prezzi qua sono proprio, almeno per me, sono proprio stracciati.
2: Senti, tu da Bologna l'ascolti Radio Onda d'Urto?
6: Purtroppo no, mi dispiace.
2: A Bologna, come in tutta l'Emilia Romagna, in Veneto, Lombardia, Liguria, si prende in DAB, poi si ascolta in streaming e in più abbiamo anche una redazione in Emilia Romagna che ci manda le notizie, che fa una trasmissione tutti i mesi. Non sapevi?
6: No, ma perché la radio io non l'ascolto molto, ma c'è sempre tempo inizio, soprattutto adesso che mi aspetta un'ora di macchina la radio.
2: Certo, perché poi la diretta qua va avanti fino a tardi, fino a l'una,
6: sì,
2: di notte. La diretta qua dall'area festa, dall'acquario.
6: Infatti quando salto in auto e inizio a guidare, poi me la metto.
2: Tu sintonizzi la radio in DAB e da Brescia fino a Bologna il segnale è sempre quello, non cambia mai, non devi neanche smanettare con l'autoradio.
6: Perfetto.
2: Tu a Toscolano l'ascolti?
5: Io ammetto che no, mia madre però l'ascolta sempre perché le piace molto la proposta e c'è sempre roba interessante, no? Anche musica etnica, di culture diverse, e in più non ci sono interruzioni pubblicitarie, quindi questa è una delle ultime radio indipendenti che c'è, quindi insomma è importante supportare anche questo.
2: Grazie,
5: grazie, grazie a te, buonasera.
7: Pier Giorgio, 66, Botticino.
2: Prima volta che vieni in festa?
7: No, sono tutto ancora.
2: Quante volte, da quanti anni?
7: Da qualche anno, 3 o 4 volte all'anno.
2: Quindi l'hai scoperta relativamente recentemente questa festa?
7: Anche perché la sento da casa.
2: Ah sì?
7: Quindi...
2: E com'è?
7: Oh, va bene, organizzata bene.
2: Sei venuto per il blues stasera o saresti venuto comunque?
7: Più che altro per il blues.
2: Sì, quindi vieni per il... sei motivato,
7: sì,
2: a venire per il concerto.
7: È la seconda volta che vengo quest'anno.
2: Sì, e la prima sera cos'era?
7: Prima sera era quella mercoledì, non mi ricordo.
2: Ah vabbè, comunque sei venuto a fare un giro.
7: Sì.
2: Cosa c'è che è il punto di forza di questa festa, che ti piace, che ti spinge a
7: musica
2: tornare?
7: Sicuramente
2: la musica, prima roba.
7: anche quella che fanno dopo nei vari localini.
8: Ah beh, anche nelle tende?
7: Là non è male.
8: Fino a che ora resti?
7: Ma stasera non credo molto.
8: Massimo,
7: a volte
8: una e mezza, ho capito. Senti, hai cenato anche qui in festa?
7: No, birra.
8: Solo birra? Anche mercoledì scorso non hai cenato?
7: No, sono
8: preferisci birra. Cenare a casa?
7: Sì, arrivo che ho già cenato.
8: Capito. I prezzi dell'ingresso delle birre come sono?
7: Sono buoni. Corretti. Anche rispetto alle feste che sono in giro sono più bassi.
8: Più bassi anche delle sagre, tipo magari.
7: Sì, anche le feste sono
8: più bassi delle sagre. Ho capito. Ti ringrazio.
7: Niente, buona serata. Grazie.
8: Alla prossima. Tanto.
9: Ciao.
0: Beh, un'altra serie di feedback decisamente interessanti.
2: Sì, alcuni ritornano, sono feedback che ritorno e le persone che frequentano questo posto, questa festa, apprezzano tantissimo il fatto che sia una festa intergenerazionale come l'abbiamo sentito, è fatto per i bambini, lo spazio bimbe bimbe di Siamo Gatti fino a questa ultima persona che abbiamo sentito che è certo... aveva un'età comunque avanzata e rimane fino all'una e mezza di notte, va pure nelle tende. Poi naturalmente un'altra cosa che sappiamo è che le persone vengono anche da lontano, ma soprattutto vengono dalle città vicine, oltre che da Brescia e provincia, naturalmente da Cremona, da Mantova e provincia, da Verona e da Bergamo, questo da Trento lo sentiamo spesso. Un'altra cosa che sentiamo spesso è che i prezzi sono molto buoni, sono più bassi della media, sono addirittura, come sentivamo adesso, stracciati, così ha detto la persona per intervistata. Poi ci sono sempre quelli nuovi, ci sono sempre... Questa è una cosa naturalmente che ci dà motivo di gioia, e sapere che ci sono sempre persone nuove che arrivano e che probabilmente ritorneranno, anche perché la prima volta non si scorda mai. E per questo domandiamo cosa anche ti ha colpito, chi ti ha consigliato di venire qui, eccetera eccetera. E infatti dopo la prima volta la festa diventa un must, anche questo ce lo dicono in tanti, in tante. È un must del mese di agosto, è un must per la città di Brescia, e quindi le persone continuano a venire, vengono anche più volte, poi a seconda naturalmente di dove abitano. C'è gente che è venuta dalla Calabria per il concerto di Caparezza, dalla Calabria.
0: Accidenti.
2: Conosco personalmente, dalla Calabria per il concerto di Caparezza. Questo è un posto, vado a concludere, dove le persone vengono perché ci sono eventi, situazioni, concerti un po' per tutti i gusti, e anche, come appunto abbiamo sentito, è l'organizzazione è vincente, è un evento, una festa ben organizzata, e per questo le persone tornano.
1: Tra l'altro noi in questi giorni ci interrogavamo anche di sapere chi erano le persone che venivano da più lontano.
2: Marco ha intervistato delle persone che venivano dall'Australia.
1: Sì, e quelli sono i vincitori per ora.
2: Quelli sono per ora i vincitori. Infatti io mi rode un po' il fatto che non li ho beccati io, quelli più lontani li ha beccati Marco. Comunque è stato molto bravo per questo. Io ho trovato persone che vengono dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio e dall'Inghilterra.
1: Oh, tiriamocela un pochino che hai trovato questi, no?
0: Insomma, beh sì, decisamente.
2: Anche loro ovviamente ci dicono che i prezzi sono economici, però naturalmente, però soprattutto che amano proprio il sentimento che anima questa festa, amano l'ambiente, amano quello che l'aria che si respira a parte la polvere, quindi questo è veramente bello sentirselo dire da persone che vivono in paesi come l'Olanda o il Belgio, dove di festival tra giugno, luglio, agosto ce ne sono a centinaia, e però rimarcano che qui è c'è una diversità, un valore aggiunto, qualcosa in più, e apprezzano, e speriamo che ritornino anche loro.
0: Assolutamente, infatti è una delle cose che si sente molto spesso, la sensazione di sicurezza delle persone.
2: Sì, anche questo
0: è molto molto importante.
1: Assolutamente. Tra l'altro un'altra cosa che volevo far notare, nelle interviste che hai fatto stasera c'è stata una persona che proprio ha detto che la politica non è nel sottotesto ma nel sovratesto. È importante ricordarlo, Radio Onda d'Urto non è una radio qualunque, è una radio che porta avanti una serie di tematiche e valori intersezionali, e che durante tutto l'anno lotta e sta a fianco di chi lotta, perché non ci interessiamo solo ed esclusivamente di Brescia, ma copriamo comunque informazioni da tutto il mondo.
2: Certo.
1: E è importante nel 2026 prendere una posizione e non avere paura di mantenerla, e possiamo dire veramente con un po' di vanto che non abbiamo mai avuto paura di dire da che parte stiamo.
2: Assolutamente.
0: Da quella giusta, molto semplicemente. Non è difficile scegliere la parte. Quindi grazie mille Giacomo, grazie mille alle bellissime persone incontrate.
2: Vado a pulire la cucina.
0: Perfetto, buon riposo direi.
1: Buona pulizia. Ciao.

0: Vabbè, stavamo giusto ricordando che la politica è una parte fondamentale della base della nostra radio. Direi che questa canzone ricorda un po' a tutte e a tutti da che parte stiamo, e ricordiamo ancora una volta quella giusta. Quindi siamo al 16 di agosto, siamo nel quasi ultima settimana di festa, perché ricordiamo durerà fino al 22, però c'è ancora molto molto molto da sentire, da vedere, dibattiti, concerti. Facciamo un riassuntino di quello che troveremo questa sera.
1: Allora, nello spazio dibattiti alle 19.30 avremo Palestina, 3 anni genocidio, 78 anni di occupazione, con Saif Abu Keshek, attivista palestinese, portavoce della Global Sumud Flottiglia, Fabian Ode, cittadino italo-palestinese che si reca spesso in Cisgiordania, coordinato dal coordinamento Palestina di Brescia.
2: E ci sarà anche Francesca Albanese, l'ho visto oggi sul post.
1: Oh sì, è vero, l'aggiornamento è che ci sarà anche Francesca Albanese.
0: Ah,
1: ho visto oggi comunicato sui social del
2: che, se non sbaglio, abbiamo già incrociato questa sera in festa, perché se non era lei, era la sua gemella.
0: Pensa, a proposito di belle persone.
3: Sono veramente molto entusiasta di questa notizia, ma non ci possiamo fermare, perché la serata poi continuerà alle ore 21 allo spazio Bimbi Siamo Gatti con Pazzo Viaggio nel microvillaggio. Un'avventura creativa e speciale. Costruiranno un villaggio fantastico con la carta a cura di Brodo.
1: Che bello!
3: È uno dei laboratori, quello lo dicevo ieri proprio con Elena, è secondo me uno dei più attesi. È ormai 3 anni che viene proposto questo laboratorio a cura di Brodo, che è un bravissimo e pazzissimo artista, e con la carta appunto si creerà un villaggio che è totalmente
0: fantastico.
3: Folle, ma nella sua follia splendido. Ci sono i bambini, veramente creano degli edifici di cui tu senti di avere bisogno.
1: Che cosa bellissima.
2: E come si raccontava qualche giorno fa, è una delle serate di Siamo Gatti che fanno un po' la differenza, nel senso che non si tratta di costruire qualcosa per te che poi ti porti via, ma costruire qualcosa con gli altri che poi rimane a disposizione. Quindi cambia completamente la percezione del lavoro che stai svolgendo, dell'impegno che ci stai mettendo.
3: Assolutamente.
0: Infatti una delle cose molto belle di tutte le serate dello spazio Siamo Gatti è che sono tutti i laboratori che stimolano la creatività dei bambini, anche un po' il pensiero critico, se vogliamo dire, oltre alla coordinazione e tutto, sono veramente stimolanti. Cioè, se io avessi dei bambini, o se fossi bambino, cioè, ci passerei lì veramente ogni serata.
1: Ma io anche senza essere bambina lo dico tutti i giorni, ogni volta che mi ridanno il programma dei laboratori. Tra l'altro questo ce l'aveva spiegato, forse credo proprio Elena di Siamo Gatti, che è fatto anche per aiutare i bimbi a spegnere, passatemi il termine, tra virgolette, un pochino la parte egoistica del proprio gioco, per creare qualcosa che sia per di tutti e per tutti nello stesso momento, che quindi è una cosa estremamente bella.
0: Assolutamente, sviluppare già il concetto di condivisione e solidarietà, naturalmente in fase embrionale, perché sono bimbi, bimbe e bimbi piccoli, è decisamente importante. Chissà se creeranno anche un angolo acquario con noi dentro in questo bellissimo villaggio.
3: Sarebbe veramente proprio bello, e speriamo che domani passino, così possiamo lanciargli questo questo suggerimento.
0: Così avranno il loro villaggino con il nostro acquario. Ma no, ti vedo con la mano sul campanello.
1: Mi sta
0: lì
1: tremando
0: pronta
1: la manina.
0: Lo teniamo per ultimo in tenda blu alle 23.45, come sempre dopo la fine dei concerti sul palco principale avremo gli Eyes Be Quiet con il loro alternative folk, e a seguire il ritmo pussy per una bella serata reggaeton.
3: Non vorrei, ma ti devo correggere, avremo la Eyes Be Quiet, perché è una one girl band.
0: Oh, chiedo
3: e
0: scusa.
3: Ci tengo tanto, perché come dicevamo in questi giorni è un palinsesto quest'anno, abbiamo un panel veramente importante con una fortissima presenza femminile, seguita poi da Ritmo Pussy che farà muovere i sederini, ecco. Lo possiamo dire.
2: Spazio Pacianca, sempre 23.45 dopo il palco principale, Hula Bula, e questo, vabbè, non so se sia così, lo diciamo come è scritto, MNT più Black Ayers, che faranno Black Beat e Techno.
0: Questo mentre
1: è decisamente interessante. Breakbeat e techno sono tutti quei termini che io spero sempre che vengano a fare le interviste, perché sono estremamente curiosa di capire le contaminazioni di quello che fanno. Ma soprattutto è il mio momento, evviva al Ciringuito.
0: Finalmente, lo aspettavi solo quello?
1: Sì, sinceramente. Sempre alle 23.45, quindi quando le luci sul palco principale si spegneranno, avremo Area Valanghe con il loro ska punk. Questo so che cos'è, giuro.
0: Oh, meno male. Area Valanghe, di cui andiamo a ascoltare ora un pezzo, Minestra sì, Ministro no. Sono veramente curioso.

0: Non ho capito bene cosa dicevano al ministro dei trasporti, perché c'era un'interferenza nel suono, ho sentito.
1: Ministro, sì, ministro, no, andrò avanti penso tutto il giorno finché non avrò l'opportunità di vederli. Ministro, sì.
0: Erano gli arrabalanghe.
2: E poi diceva Matteo Salvini, non sei un duro.
0: Ah,
2: diceva così,
0: quello,
2: mi sembra di aver sentito.
0: Oppure i treni, Matteo, i treni, mannaggia a te. Ma con questa ventata di freschezza e ritmo, io ho un pochettino di...
1: Anch'io sento un po' di arsura.
0: Sento un pochino di arsura, potrebbe essere quel momento della serata barra mattinata, perché diamo i consigli per chi ci ascolta in diretta, ma perché no, anche per chi ci ascolta questa mattina in replica, se avete fatto una serata impegnativa o se avete, insomma, delle scelte di vita discutibili, potrebbero essere ottimi consigli per la colazione.
1: Benvenuti a La classe non è acqua o acquario.
2: Bentornati lamantini e lamantine della Florida. Vi è piaciuta questa, eh? Questa sera, per rallegrarsi con stile, ho scelto per voi una selezione molto classica. Siete in quel del Pachanka, io vi consiglio un Mosco o un London Mule.
0: Un grande classico, non va mai fuori moda, che va bene per tutti i palati.
2: Ma soprattutto c'è questo zenzero che accompagna l'alcolico e rinfresca veramente e risolve l'arsura, come dicevamo prima.
1: E non solo quello, ma come cantano anche gli eminenti Eli, hanno anche l'eupepsia, che ti aiuta a digerire.
0: Quindi possiamo dire tutti insieme eupepsia.
2: Scusate, l'ho colta un secondo dopo. Buon Natale nel frattempo. Continuiamo, sempre rimanendo al Pachanka, con un tequila sunrise. Tequila, succo d'arancia e un tocco di granatina, che non fa mai male perché dà un po' di colore alla vita.
0: Che ritorno agli anni 90 al tequila sunrise, non lo sentivo
2: sì,
0: da molto.
2: Sì, ma soprattutto che ritorno alla Florida, perché comunque gli splendidi tramonti della Florida, che ricordiamo essere sulla costa est, e quindi non ce n'è mezzo di tramonto sul mare, però
0: ci saranno dei tramonti,
2: ci saranno dei tramonti, no?
1: Ci saranno i tramonti nel Bayou.
2: E chiudiamo per stasera questa nostra rubrica invitandovi ad andare a fare uno splendido brindisi. Fino infatti all'una potrete trovare tante persone che arrivano dall'enoteca in onore di Veronelli, scusatemi, ho sbagliato, adesso sono anch'io ad una certa
0: è un momento difficile,
2: per brindare tutti insieme e condividere una serie di ricordi. Quindi andate a bere un buon vino. Se per caso invece la voglia di vino dovesse presentarsi dopo l'una, potete raggiungere comunque i volontari e le volontarie allo stand Enoteca e andare su una vastissima selezione di vini rossi, bianchi, ma anche rosati, bollicine e passiti, per i più audaci anche qualche liquore, tra cui nello specifico vi consiglio la grappa friulana 50 gradi Pagura.
0: Una robettina leggerina, anche quella per sgrassare se aveste mangiato qualcosa che vi è rimasto un po' sullo stomachino,
2: o come suggerivi tu per la colazione dei campioni.
1: O se proprio doveste avere un problema con una stufetta, anche se non è stagione, probabilmente alimenterà anche quella.
2: Sono veramente lieta di avervi aiutati nell'idratazione, come ci piace dire spesso, e vi do l'appuntamento a domani.
0: Che poi sarebbe questa sera.
2: Sì.
0: Che poi sarebbe domani, che poi chi lo
2: no,
0: sa.
2: No, perché io lo farò, cioè, questo sarà comunque dopo la mezzanotte, quindi in realtà è già domani.
0: A posto, sono sempre
2: domani è già qui, domani è già qui.
0: Domani è già là. Grazie Galatea per questi bei consigli, ottimi consigli per la colazione.

0: sera.
1: Eyes Be Quiet, Semi, questa sera sul palco della Tenda Blu, dopo il concerto di Cisco e Gian Gilberto Monti che abbiamo ascoltato poco fa con il suo pezzo dal vostro inviato speciale. Siamo rimasti solo tu e io, Diomira, perché sì? Ci siamo persi Galatea, perché stanno succedendo cose qui alla festa, esattamente, più precisamente, durante il concerto degli Impossiblues col nostro Simone allo stand del Ciringuito.
2: Abbiamo visto passare una chitarra che conosciamo benissimo e che stasera abbiamo imparato a conoscere ancora di più, verso appunto il Ciringuito, perché Eric Sardinas ha deciso di salire sul palco insieme agli Impossiblues per suonare qualcosa, perché non è ancora le pile scariche.
1: No, decisamente, ha energia da vendere, lo invidio molto da
2: anche
1: questo aspetto.
2: Anche io ti dirò.
1: Da grande voglio essere lui. Quindi speriamo che Galatea riesca a tornare in tempo per la fine della trasmissione, che mancano pochi minuti ormai alla fine di questa lunga, lunga diretta ancora oggi. Oppure stasera, oggi pomeriggio, a ripresa delle trasmissioni, della diretta, ci dirà cos'è successo in tenda.
2: Anche perché, come ha annunciato Simone, io voglio sapere se effettivamente si è fatto la pipì addosso.
1: Sì, in realtà è l'unica cosa che vogliamo sapere. Si è stata messa la traversina sotto la batteria del nostro Simone.
2: Però nel frattempo sento un casino terribile di quelli buoni, come al solito, provenire anche da Tenda Blu.
1: Come sempre, dove si sta esibendo il buon Manduria con il suo loop rock, ed è si sente veramente veramente tanto, sì, rumore. E ci hanno mostrato anche una mise, pure lui, un abbigliamento, diciamo, flamboyant.
2: Avevo dei pantaloni uguali io, comunque.
1: Non so se è un complimento, effettivamente.
2: Per quanto mi riguarda, tantissimo è un complimento, perché nella vita tutti dovrebbero avere almeno una volta nella vita un paio di pantaloni leopardati rosa, perché guardate che ve la migliorano.
1: E con queste bellissime parole andiamo a ascoltare un altro pezzo di Cisco con H.

0: La nostra Galatea non torna più e
1: la sto vedendo correre verso lo studio. Corri Gala, corri!
0: Corri Galatea, mancano 30 secondi. Sono successe cose bellissime.
2: È successo. Il nostro Simone sta suonando con Eric Sardinas. Cioè, io non so veramente che cosa dire. È successo, è la magia della festa. Beppe, andiamo a Berlino.
0: Andiamo a Berlino, Beppe, è giunto il momento di salutarci. Grazie infinite, Galatea, anche per questo report dell'ultimo secondo. E ci sentiamo questo pomeriggio per la nuova diretta. Ciao, Galatea.
2: Ciao.
0: Ciao, Diomira.
3: Ciao, belle persone.
0: Ciao, bellissime persone, vi aspettiamo in festa. I am not trying to do...

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia. Radio.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

pompon. La cosa singolare legata ai luri di muri umidi, rigonfi di tempo e di condomini, di questo anonimo grigio edificio appena fuori centro, non è forse per le diverse riedificazioni perse nei secoli e secoli, memori di storia.

0: stabile. Ebbene,
1: all'ultima finestra in cima a destra, vicino al cielo, abita un signore inesistente.
2: Come.
1: Amministratrice, da molti anni ormai non ho motivo di lamentarmi mai di lui, per cui convivo con il silenzio suo apparente, ma vivo. Nessuno, né la sottoscritta, né tantomeno qualcuno dei poveri condomini increduli l'ha visto mai.
2: Ciò nonostante, mal visto, ma dal mio modesto punto di vista,
1: messo sempre che lui esista,
2: resta
1: un inquilino esentare.
2: Non sporca le scale, non produce rumori, no.
1: Distrutta la vita condominale,
2: che particolare, che
1: potrà sembrare banale.
3: Paga.
2: Everybody knows.
1: Paga. In anticipo e di solito.
2: Usa in busta, chiusa, usa
1: come un vero signore. Dalle buone maniere, accompagnare alle spese del mese due righe di scuse. Riguardo la sua assenza,
2: reclusa.